0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

to be caught in the rain. You were going on your way.

Clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play, 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames!
3: Va ora in onda?
4: Va ora in onda!
3: Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
4: Non è mai troppo presto!
3: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì!

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Pronto, buongiorno, buongiorno Arianna.
3: Buongiorno, pronto, buongiorno.
0: Siamo sempre qui, attaccati al tuo filo.
3: Sì, hai visto?
0: Vedi che bel nome ti hanno dato i tuoi genitori, almeno Arianna, uno legata al filo di Arianna, va bene. E allora, questa mattina si parla di?
3: Disabilità e pensioni di invalidità.
0: Disabilità e pensioni di invalidità.
3: Sì.
0: Allora, in che senso? Vuoi parlare delle problematiche?
3: Sì, delle problematiche, nel senso che secondo me le pensioni di invalidità, sia quelle degli ipovedenti che quelle dei invalidi civili in generale, sono troppo basse. Una persona non può vivere con 400 euro o con 270 euro al mese se è invalido o civile. Ecco. Al di là dell'accompagnamento, insomma, se lo prende, perché non tutti lo prendono.
4: Sì, quindi, l'accompagnamento si ha solo se si ha ombre e luci e insomma qualcosa in più, ecco. A meno che non ci sia qualcuno che abbia la pensione truccata, in quel caso è diverso, e sono circa 913, mi pare, qualcosa del genere, euro al mese.
3: Certo.
4: Che comunque per un non vedente assoluto, quale io, non bastano quasi mai, perché la maggior parte se ne vanno per taxi, perché si cerca di andare spesso in metro, ma tante volte poi bisogna avere degli accompagnamenti speciali, specifici. Giustamente chi ti accompagna non è che lo fa sempre gratis, giustamente. È naturale che non sia neanche così. Allora sarebbe buono che lo Stato ci desse molto di più, in modo che noi retribuiamo anche le persone che giustamente ci danno una mano.
3: Infatti, sono d'accordo. Anche se da un lato penso che la pensione un pochettino, sì, può essere un'emergenza, però un po' ti impigrisce, perché molti si adagiano sulla pensione e dicono che in sto caso non faccio niente, tanto la pensione di validità. Secondo me, siccome io conosco anche molte persone che sono veramente gravissime, tipo che hanno bisogno di, non so, dei genitori che li assistono, che li portano in bagno, che io darei più soldi a quelli, perché comunque i genitori si trovano veramente a fare salti e salti mortali. Questo lo so perché io sono anche iscritta al gruppo che si chiama famiglie di disabili gravi e gravissimi, quindi vedo le storie, vedo le situazioni, e loro hanno anche il problema del caregiver, cioè della persona che li assiste, e devono farlo spesso le famiglie con delle risorse economiche veramente ridicole.
4: Però come mai la legislazione non provvede mai a cambiare qualcosa? Come mai si rimane sempre così indietro? Ma l'Unione Italiana Ciechi, le altre associazioni che dicono di tutelare i disabili, cosa fanno?
3: Niente. In sostanza niente, nel senso che sì, tante parole, però i fatti non ci sono. Anche perché comunque è uno Stato, è il tipo di società che è fatta così, e quindi forse anche loro non riescono a battersi pienamente. Cioè, io ho un amico che lavora all'Unione Ciechi, si chiama Walter Calò, e lui lavora moltissimo, però si scontra con gente che non è concreta, cioè che magari protesta in modo sbagliato, che però non riescono a ottenere nulla. Cioè, e quello è stato il motivo per cui l'ho scelto la lista civica. Non si riesce a ottenere niente di concreto, solo tante parole, però alla fine i fatti non ci sono.
4: Quindi diciamo che quella di questa mattina, la tua, è quasi una protesta più che una situazione.
3: Sì, sì.
4: È un modo di voler dire che qualcuno ci pensi a noi, perché giustamente questa disabilità visiva, ma anche altre disabilità, sono proprio viste appena appena, se ne parla, si pubblicizza, ma poi alla fine chi soffre sono i genitori dei disabili, i disabili stessi, che comunque rimangono sempre indietro rispetto a altre situazioni.
3: Infatti, giustamente sì.
4: Bene, cara Arianna, il tempo per questa mattina è finito. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno Arianna. Pronto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Riprendiamo il tuo filo, visto che Arianna era questa dal filo. E allora questa mattina si parla di
2: disabilità e partecipazione in politica.
1: Cioè dei disabili che si
2: che vorrebbero partecipare in politica. Ci sono dei grossissimi problemi.
1: Sì, dimmi.
2: Allora, e ovviamente politica a basso livello, i disabili se sono coinvolti. Ero stata coinvolta in una lista civica a Brescia con la gente, però non abbiamo un ruolo attivo, cioè nel senso ci siamo ma non ci siamo, quindi non riusciamo a avere più di tanto azione.
1: Ecco, però io devo dire la verità che ci sono dei sindaci non vedenti.
2: Sì, ma sono due o tre. C'è quello di Cuneo, certo, che io ho visto in televisione, ma io gente al vertice con disabilità non l'ho mai vista. Cioè, ce n'è uno o due, forse pochissimi comunque ai vertici. Non è, invece dovrebbe essere l'ordinario. Certo, per i disabili che hanno i requisiti, non per tutti.
1: Beh, certo, non è che sono tutti quanti i non vedenti diventano sindaci o diventano... Ecco, forse effettivamente come non vedenti alla Camera, al Senato non c'è mai stato nessuno, risulti.
2: Infatti non, loro sono proprio i primi a non assumere disabili.
1: Ecco, quando dovrebbero dare proprio il buon esempio, insomma.
2: Infatti, però sono i primi che non mantengono la cosiddetta quota, anche se sono contrario alle quote di assunzione e al mirato.
1: Ecco.
2: Avrei capito, io sono completamente contraria, perché il posto va dato per il merito, non per la disabilità.
1: Quello senz'altro, sono
2: perché
1: d'accordo.
2: Altrimenti torni indietro e dai ragione ai politici che dicono sì, ok, disabile è un peso, perché quello è il rischio. E ci sono molti parlamentari che purtroppo lo pensano, che siamo un peso.
1: Beh, purtroppo questo secondo loro è così. Poi sì, nella vita prima o poi si accorgono che anche loro alcune volte sono un peso per gli altri, no?
2: Sì, infatti, con tutti i soldi che prendono al mese, che è una vergogna. Cioè, veramente una cosa... Ecco, che se venissero date la metà a noi per quello che facciamo sarebbe molto meglio. Piuttosto che dare a loro 10-15 mila euro al mese per cose che non fanno niente, si siedono sulla sedia e basta.
1: E però loro devi sapere che hanno avuto l'acclamazione dei voti, insomma, si sono conquistati i voti e quindi poi se li godono questi voti, capito?
2: Sì, vabbè, ma anche io mi posso conquistare i voti, scusa, e dire io prometto questo, questo e questo e poi non far niente, è facile così. Ma la gente, cioè non è che la gente può andare al lavoro al mattino e dire al datore di lavoro sì, non ti preoccupare, faccio quello che mi hai detto e poi non fare niente, perché viene licenziata e anche loro dovrebbero essere licenziati se non producono.
1: Teoricamente sì, però da caso poi...
2: In pratica non lo è, sai.
1: Infatti non a caso c'è la legge che una volta che uno viene eletto subito ha già la pensione a vita, quindi...
2: Infatti è quello, sono tante cose da cambiare.
1: Certo, vedi cara Arianna, il mondo è fatto così, è fatto di problematiche che non si risolvono in poco tempo. Tu cosa proponi? Abbiamo ancora un 40-50 secondi di tempo.
2: Io propongo più informazione, propongo ovviamente uno stipendio per i disabili che vogliono veramente entrare in politica, gente che si dedichi al tempo pieno alla disabilità, propongo degli incentivi anche di carattere, non so, logistico, per abbattere le barriere, per appunto far sì che queste persone viaggino e vedano concretamente la situazione anche dei loro pari con me, perché stare nei palazzi è facile. Cioè, io vedo anche l'Argentin, gli scrivi una mail, non ti rispondono neanche per nulla, insomma, non è un mondo troppo distante e io vorrei equipararlo.
1: Quindi tu, Tu dici che praticamente il mondo politico è proprio, ci lascia al di là, proprio si stacca da noi, si stacca dalla disabilità.
2: Sì.
1: Ebbene, allora in questo giorno di abbiamo parlato come i politici sono proprio distaccati da noi disabili e beh, speriamo che cambi qualcosa. Io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata, ci sentiamo.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Carmelo Marrella. E buongiorno Carmelo, buongiorno, come va?
2: Molto bene, grazie, grazie.
1: Dalla Sicilia con furore, ma sembri di essere qui negli studi, proprio. Ma che c'hai? C'hai un turbo sotto come telefono?
2: La tecnologia moderna.
1: E allora, Carmelo Marrella, dalla città da dove chiamiamo, qual è? Anzi, da dove ti chiamo?
2: Io mi trovo qui a San Giuseppe Jato, che è un comune della provincia di Palermo, ma sono agrigentino.
1: Quindi sei in provincia San Giuseppe Jato?
2: Sì, sì.
1: Ah,
2: sì.
1: San Giuseppe Jato. Bene, chi è Carmelo? Vogliamo sapere chi è Carmelo intanto. Carmelo è un non vedente, anche lui fa parte della serie dei tanti non vedenti che esistono purtroppo in Italia. Perché purtroppo ci siamo e dobbiamo accontentarci. Non dobbiamo essere felici di esserlo, perché comunque nessuno, almeno tranne qualcuno che è stato a Masterchef, che diceva di essere felice di essere non vedente, noi non siamo felici di essere non vedenti.
2: No,
1: assolutamente.
2: No.
1: Non credete, ragazzi, e questo lo diciamo a beneficio di chiunque ci vede in giro, non credete che siamo felici di essere non vedenti. Che accettiamo questa situazione, mi pare sì, l'accettiamo, cerchiamo di non essere proprio tristi, insomma, nel cuore siamo comunque tristi, perché vorremmo comunque vedere anche noi, vero Carmelo?
2: Certo, ma io, sai, sono un tipo molto solare.
1: Quello sì, senz'altro, siamo portati ad essere solari, però in fondo, se avessimo due occhi staremmo meglio.
2: Beh, certo.
1: Ecco. Però vabbè, andiamo a parlare di Carmelo, che è nato, non diciamo quanti anni fa, anche perché sembri giovanissimo.
2: E grazie.
1: Però tu come sei diventato non vedente, Carmelo?
2: Sono non vedente perché ho avuto un attacco di meningite,
1: ecco,
2: all'età di 2 anni e mezzo. E
1: 2 anni?
2: Sì, 2 anni e mezzo.
1: Ecco, quindi in questo caso dovremmo dire alle mamme di stare attenti ai bambini, perché con attacchi simili si può anche perdere la vista, quindi essere molto
2: sì,
1: accorti. Ecco, il nostro vuole essere anche un programma di prevenzione, se vogliamo, vero?
2: Sì, certo, ma allora purtroppo le cure non erano molto, diciamo, attenzionate al problema che c'era, perché praticamente mi hanno pure, oltre a danno anche la beffa, perché mi hanno pure sbagliato malattia, quindi mi hanno dato una cura sbagliata, quindi sai, è il destino, quando si dice.
1: Quindi comunque sei riuscito a rimanere vivo, però non hai visto più. E
2: no,
1: allora la domanda che sorge spontanea: chi non vede da piccola, da tenera età, ricorda i colori? Tu ricordi la luce? Vedi la luce adesso oppure non è nessun caso?
2: Io vedo molta luce, ecco. Vedo molta luce, moltissima luce, però
1: e basta. I colori no?
2: No, i colori distingo chiaro e scuro, ma non li focalizzo molto bene.
1: Quindi come se fosse una fotografia bianco e nero praticamente.
2: Sì, sì, vedo il chiaro e lo scuro, riesco a scegliere io i vestiti da mettere, le cose così, però non.
1: Però non i colori
2: molto
1: fissi, il verde dal giallo lo riconosci?
2: No, il bianco e il nero li distingo molto bene.
1: Ecco, perfetto. Allora, tu quindi eri bambino non vedente, naturalmente i tuoi genitori saranno stati protettivi nei tuoi casi, oppure nel tuo caso, oppure subito hanno pensato di mandarti in un istituto dove potessi formarti per anche lavorare poi in un futuro?
2: Sì, io ho avuto uno splendido esempio di famiglia, come ce l'ho ancora, però poi sono andato pure a scuola, anche se sono andato 2 anni più tardi rispetto alla norma. Sì.
1: Anche io sono andato un anno in ritardo, sempre per evitare. E quindi frequentato le cosiddette scuole alimentari, vero? Come dico io, giustamente.
2: Alimentari, sì, bravo. Sì.
1: E poi dopo le scuole medie, naturalmente, avrai fatto un corso oppure cosa hai fatto di bello?
2: Ho fatto, tanto alle medie, nella prima media, ho studiato anche a Bologna, conservatorio musicale, e poi ultimando le medie, poi ho fatto il corso per centralinisti, che era uno dei una delle due strade che mi prefiggevo di fare.
1: Sì. Quindi volevi essere centralinista o massaggiatore quando?
2: No, centralinista. Sì.
1: Come me, diciamo, il massaggio non è mai una cosa che mi è piaciuta. Non ho capito perché, comunque.
2: Sai, dipende però, perché bisogna poi essere portati.
1: Certo, per certe cose. Allora, il Carmelo Marrella ha dei bambini, dei nipotini, oppure...
2: Sì, Carmelo ha un figlio che si chiama Gianmarco.
1: Sì, che salutiamo, Brendo, giustamente.
2: Sì, sì, 5 anni, lo vedo crescere in modo veramente spontaneo, bellissimo. E...
1: Ah, 5 anni il bambino? Io pensavo che fosse un nipotino di 5 anni.
2: No, no, no, no, no, no. Mi sono sposato anche tardi, però diciamo la mia vita è andata un pochino a segmenti. Ah,
1: e allora vediamo questi hobby che ha il nostro amico Carmelo. Sì. E allora, quindi praticamente abbiamo questo bimbo di 5 anni e invece i tuoi hobby, vediamo un po', uno degli hobby, intanto il lavoro, sei in pensione adesso, vero?
2: Sì, sono in pensione perché ho usufruito pienamente della legge
1: 104,
2: che ci permette, sì,
1: della 113, anche io sono in pensione pur non essendo tanto vecchio, proprio perché abbiamo fatto i 30 anni di servizio,
2: e sì. Siamo,
1: anche se io, a dire il vero, lavoro anche adesso, perché insomma tra la radio e altre cose, assistenze agli amici che hanno bisogno di iPhone, musica, Braille, tutte queste storie qua, anch'io è come se lavorassi, però ci teniamo impegnati per tutti gli altri che hanno bisogno. E allora quindi, per quanto riguarda questa situazione, il nostro Carmelo, abbiamo detto che ha tanti tanti hobby, però vogliamo parlare di un hobby? Abbiamo ancora un minuto e mezzo?
2: Ma sì, guarda, a me piace molto esplorare le stagioni teatrali che vi sono anche qui nel Palermitano, e praticamente ho conosciuto tanti spettacoli, ho vissuto proprio con passione queste situazioni molto culturali, e poi insomma la musica, perché non dimentico, io sono un grande fan di Vasco Rossi, ma sì, tanti concerti vado a seguire, sono molto contento perché ci metto anche molta passione.
1: E quindi per te andare a un concerto è molto importante, c'è il contatto tra l'artista e te, sia per quanto riguarda il teatro che per quanto riguarda l'ascolto. Quindi se uno ti chiedesse: ma quale radio ascolta il nostro Carmelo, girovagando sull'etere, sono convinto che tu mi dirai Radio 3, credo.
2: Anche se non disdegno, diciamo, molto esplorare anche le network, diciamo quelle che vanno per la maggiore, non so se posso dire.
1: Ma sì, non c'è problema, non abbiamo.
2: Sì, posso, sì, anche Radio DJ, Radio 105, anche se ora
1: adesso
2: ascolto molto di meno. RTL, naturalmente.
1: Ho capito. Perfetto, sono queste le radio del resto che ascoltano un po' tutti quanti. Anche questa mattina, caro Carmelo, abbiamo finito, dobbiamo chiudere. Buona giornata, Carmelo.
2: Buona giornata a tutti voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Cristian Paladino. Pronto Cristian? Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno. Come va? Tutto bene? Che si dice di... capito. Abbiamo avuto un problema con Cristian, mamma mia, cosa è successo? Vediamo... capitano i problemi... Pronto Cristian, la diretta ha sempre dei problemi, mannaggia, sei caduto ma siamo tornati subito in pronto.
2: Sono caduto, non mi sono fatto niente per fortuna,
1: eccomi qua. Eccoci qua, non è un problema. E allora, dunque, stavamo dicendo della mattina che è un po' difficile svegliarsi, ma tu ti svegli sempre già perché vai al lavoro, no?
2: Sì, sì, bene o male sono preso il tavolo, perché lavorando bene o male...
1: Vogliamo dire dove lavori? Tanto non è che si fa pubblicità a qualche azienda.
2: Io lavoro in un istituto di credito.
1: Ah, bancario.
2: Esatto.
1: Vabbè. Bene, allora se abbiamo bisogno di soldi veniamo a te.
2: Esatto, senza indugio potete. Esatto.
1: Vabbè, possiamo venire. E allora però Cristian Paladino è un non vedente come me. Io scherzosamente la mattina dico buongiorno dal vostro Cecantibus, quindi ti faccio fratello.
2: Anche da parte mia, fratello, bravo, vedo che...
1: sì, tutto sommato.
2: Perché sono stessa parte.
1: Anche perché la vita bisogna prenderla con filosofia, anche se insomma tutto sommato qualche giorno fa qualcuno ha detto che è felice di non vedere, su questo non sarei d'accordo, perché insomma tutto sommato la vista è una cosa importante e dà molto.
2: Beh, se tu consideri che l'80% delle cose le fanno con la vista, in effetti sì, però... Secondo il mio punto di vista, e scusa il gioco di parole,
1: sì, secondo il tuo punto di vista,
2: c'è due alternative: o ti spara e va avanti, di per cui preferisco la seconda.
1: Andiamo avanti. E allora andiamo sul punto Dolenz. In genere, oltretutto, come a te capiterà, spesso le persone hanno un po' soggezione a chiedere: ma sa, chissà perché non vede, perché non c'è. Magari se c'è un amico vicino lo chiedono all'amico: ma sai perché non ci vede? E tu, invece, noi chiediamo a loro.
2: È la cosa più terrificante, perché chiedono a loro, non chiedono a noi.
1: Ecco, anche perché poi, tra l'altro, a noi comunque non è che ci faccia piacere, ci fa piacere che lo chiediate, perché oltretutto serve anche agli altri come monito, come aiuto, perché potrebbe essere che in un futuro qualche amico loro potrebbe avere gli stessi problemi, o loro stessi potrebbero avere i nostri problemi, perché purtroppo la vita è qualcosa che gira un po' per tutti. Quindi, e allora diciamo subito, Cristian, abbiamo girato un po' attorno all'osso, com'è che tu non hai visto, quando te ne sei accorto, com'è successo, raccontaci un po' di te.
2: Bah, fondamentalmente io sono nato, tra virgolette, orbo assoluto, nel senso che sono nato non vedente dalla nascita, perché in pratica, da quanto mi hanno raccontato, essendo nato prematuro di 6 mesi e mezzo,
1: la voglia di nascere, praticamente,
2: esatto, la troppa fretta di venire al mondo per rompere le balle,
1: giustamente
2: ha causato una, il termine un po' completo, una fibroplasia retrolentale, non lo so dire anch'io,
1: sì.
2: E il troppo ossigeno ha causato praticamente la letteralmente bruciato la retina, di per cui sei
1: nato senza luce, proprio come dicevano i Dick Dick.
2: Senza luce, no, cioè sì e no, nel senso che io comunque la luce un pochino adesso riesco a distinguere, chiaro, il buio, luce accesa, luce spenta, tutte queste robe.
1: Ma al di là di quello, i colori, per te i colori invece no?
2: Colori purtroppo nada.
1: Niente colori. Ecco, perché poi tante volte ci si chiede, ma è meglio averli visti sti colori o non averli visti? Tu secondo te di che idea sei?
2: Secondo me sì, perché comunque uno che li ha visti sa come sono. Studi, dice uno che il verde è il verde, per dire un prato verde lui sa com'è.
1: Certo.
2: Noi purtroppo, io ti parlo di me, dico sì, il prato verde, ok, prendo atto.
1: Prendi atto, anche se tocchi il prato, anche molti dicono, ma sai, il rosso è il caldo.
2: Il sole, però è difficile da associare.
1: Sì, è difficile, anche se molti, soprattutto molti psicologi, cercano di fare queste associazioni, le nuvole con l'ovatta.
2: Sì.
1: Oddio, però sono secondo me un po' fantasiosi.
2: Condivido,
1: concreto. Come ad esempio sono anche fantasiosi quelli che dicono che i non vedenti possono dipingere con i colori. Un non vedente assoluto...
2: Ancora la di Non lo so, però penso che ci sia gente che lo fa, perché
1: sì, se lo fa, però io dico che asteniamoci un po'. Allora parliamo ancora di te, perché il tempo, sai, corre qui, vabbè, che abbiamo dopo la nascita, quindi ti sei accorto che eri un po' diverso dagli altri bambini già quando andavi all'asilo, tu pure, insomma, ti hanno portato.
2: Sì.
1: Cosa ti ricordi di dei momenti di asilo?
2: Ma piuttosto spensierati, via, anche perché ho fatto un anno di asilo in più, a quanto mi ha detto, per imparare il braille, a quanto mi ha detto poi.
1: Però comunque, diciamo, con gli altri bambini eri integrato, sì, oppure eri un po' isolato?
2: No, da come l'avevo io abbastanza integrato, ecco, poi vabbè, le beghe sono dappertutto, cioè problemi tra virgolette sono dappertutto, quindi penso che, però come integrazione sì, direi che ero abbastanza fortunato, ma anche nel proseguo, diciamo, della vita, così sono sempre stato abbastanza integrato, ecco. Per quel punto di vista non mi lamento.
1: Ecco, ma che altri hobby hai in sintesi?
2: La musica piace tanto, anche per esempio la fotografia, però non è che sappia, so che è un'arte. Poi un'altra cosa che mi piace è viaggiare, piacerebbe tanto viaggiare.
1: Ti piace andare all'estero?
2: All'estero sì, sono andato a Parigi una volta adesso per andare a suonare, così, ma non a, sono andati io e dei miei amici così per diletto, per divertirci, e siamo andati a Parigi, abbiamo fatto 3 giorni, stupendo, non ho mai andato. Poi di solito andiamo in Svizzera perché abbiamo i cugini, così, e quindi ogni tanto si va in Francia, si va dappertutto, insomma, si gira un pochettino. Sono stato in America quando sono stato operato, insomma, 2 o 3 volte. Ho girato un pochettino. Ecco. Sono andato in Spagna perché la adoro, letteralmente. Sono stato 2 volte in Feria Spagna, e se potessi andare andrei molto volentieri.
1: Ecco, la Spagna ti piace, quindi?
2: La Spagna l'adoro. Cioè è una cosa incondizionata, proprio stupendo. Mi sono trovato bene la prima volta, anche la seconda volta, dico.
1: E hablas spagnolo oppure no?
2: Oh, pochito.
1: Inglese invece sei messo come me. Io l'inglese, per esempio, non so, un H. A parte
2: love you, basta.
1: Non so niente. In inglese proprio siamo messi male. Infatti, non a caso, nella mia trasmissione faccio fare solo richieste italiane, a meno che qualcuno non ne annuncia.
2: Qualcosa in napoletano, ogni tanto, sì.
1: No. Cosa in napoletano, no. Cerco di... A parte Pino Daniele, però alcuni napoletani.
2: Internazionale, dai, non puoi dire di no a Pino Daniele.
1: Pino Daniele sì, però ci sono alcuni autori che non è che prediligo molto, anche se qualche volta me li richiedo e mi tocca metterli, tipo il Gigione Nazionale, insomma.
2: Quello neanche, in effetti neanche
1: molto. Certo. Bene, quindi giochi a scacchi?
2: No. Sinceramente no.
1: No, non giochi a scacchi. No, perché tra le tante cose che io faccio gioco anche a scacchi.
2: No, giocavo a Torbal con la scuola dei Cecati quando ho fatto il corso di centralino, ecco. Sono riuscito, abbiamo fatto un torneo, abbiamo vinto, sarà stata sfiga, però abbiamo vinto.
1: Però potresti iniziare a giocare a tennis, è un bello sport il tennis, potrebbe essere una...
2: Guarda, quello mi incuriosisce, nel senso che
1: visto che da Como a Milano non siamo tanto lontani, per l'anno prossimo potresti fare un pensierino, così almeno ci vediamo ogni tanto, perché io
2: se non ci vediamo ci vediamo alla luce, ragazzi.
1: Perché io gioco sia a tennis che a showdown, quindi mi occupo di questi due sport.
2: Showdown ne ho sentito parlare, ma non ho la più parere. Tennis è
1: un bello sport, molto, cioè lo showdown lo diciamo sempre,
2: ci sono anche i tornei, quello sì.
1: Sì, proprio in questi giorni ci sono stati i tornei, ne faremo altri, quindi per l'anno prossimo ti terrò d'occhio e ti costringerò a iscriverti al tennis.
2: Ci provo, e poi viene il gomito del tennista, non sono più in campo.
1: Vabbè, anch'io suono, però anch'io. No, il gomito del tennista ancora non ce l'ho, e poi non è che si fa tanto.

0: Bene, bene, bene. Allora abbiamo parlato di tante cose con il nostro Christian. Purtroppo il tempo è quasi finito. Io ti...
1: Il tempo è tiranno, porca miseria.
0: Come saluti i nostri ascoltatori, va? Ma tu c'hai un'email, un sito, qualcosa dove qualcuno, se ti vuoi, se è stato colpito dalla tua voce, ti può scrivere? Ah, ma a proposito, tu sei sposato?
1: No, cara.
0: Siamo fidanzati?
1: No, non ce l'ho con Elina, smettila.
0: Vabbè, allora. Allora, vuoi lasciare un tuo indirizzo se qualcuno ti vuole scrivere mail?
1: Beh, pasticcino alla pera @gmail.com.
0: Così, no. No, è un modo come per dire no, lasciatemi in pace. Vabbè, d'accordo, se qualcuno ti cerca darò il tuo numero di telefono. Va bene, d'accordo, nemmeno, d'accordo. Senti, io ti ringrazio di essere stato con noi.
1: Ringrazio tutti quanti voi.
0: Spero che vieni a trovarci ancora qualche altra volta e così.
1: Ma sicuramente sì. Ancora.
0: Grazie Christian, le prossime volte ti ringrazio, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Un saluto a tutti quanti voi e a presto.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Arcangela. Pronto, buongiorno. Buongiorno Arcangela, benvenuta. Come va? Tutto bene?
2: Tutto a posto, tu che fai?
1: Sono qui a chiamare te perché ci racconti un po' delle tue esperienze. Allora, dove nasci di bello Arcangela? Una voce italiana, ma è vero, sei italiana?
2: Sì, sono italiana e sono nata a San Marco in Lamis, sono praticamente di Foggia.
1: Ah, sei una foggiana, hai capito?
2: Sì.
1: Bene, bene, una ragazza foggiana e quindi Arcangela, proprio la città in Foggia, Foggia città sei nata?
2: Sì, sì, no, sono di San Marco Lamis, provincia.
1: Ah, conosciamo questo paese per i natali di un noto cantante, un certo, come si chiama? Albano?
2: Sì, perché lui è venuto a cantare a San Marco, adesso non ricordo l'anno, però il sindaco l'ha fatto cittadino di San Marco, quindi per quello forse te lo ricordo.
1: Sì, diciamo che è stata quella la cosa, che insomma non sapevo questa cosa. Poi lui ha tanti, tanti vini, è un appassionato di vini e tutte queste cose qui.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Quindi sei nata in questo, nel paese di Albano.
2: Nel paese di Albano, no, non è proprio il paese nativo di Albano, è il paese dove lui è venuto a cantare.
1: Ah, vabbè, comunque diciamo che è Albano. Senti, allora Arcangela, sei nata, non so se vuoi puoi dire l'età, altrimenti un tot di numeri anni fa è nata questa bambina che si chiama Arcangela.
2: Sono dunque dell'età, ho 41 anni.
1: Ah, ma sei giovanissimo. Allora, sei ancora...
2: sì.
1: Allora Arcangela, tu sei nata normale, una bambina che non aveva
2: sì,
1: nessun
2: problema. Sì, sono nata una bambina normale e il mio problema è successo dopo, all'età di 10 anni.
1: Ah, e quindi fino a 10 anni tu sei andata a scuola, alla scuola elementare, tutte le cose così. E avevi amici, tutto normale,
2: sì,
1: scuola elementare,
2: tutto normale, arriva una bella mattina.
1: Ecco, ma tu eri in Italia o eri altrove?
2: Sembrava tutto normale, perché mo ti spiego, anche quando andavo a scuola, perché loro dicevano che ero nato normale, quando andavo a scuola facevo degli errori ortografici sotto dettatura, capito?
1: Sì.
2: Allora mo la maestra, non lo so, perché mi ricordo che hai mandato a chiamare mia madre, dice: signora, sua figlia ho problemi di mente, ho problemi di orecchie, dice, perché vado a fare l'errore quando io ho detto, quando scrive da sola, no? Allora praticamente si è riscontrato una mattina,
1: sì,
2: mentre mi stavo alzando, che dovevo andare a messa, se la domenica mattina le bambine che
1: certo,
2: vanno a messa,
1: sì, certo.
2: Allora praticamente non mi riuscivo più ad alzare e avevo i capogiri, allora praticamente dopodiché sono andata dal medico, l'otorinolaringoiatria, e
1: sì,
2: mi ha diagnosticato la sindrome di Menier, la sindrome di Menier, che è una malattia che porta alla sordità totale, che era all'inizio.
1: Quindi è stata una brutta notizia che hai preso, mamma mia, come farò senza sentire?
2: Sì, e praticamente la malattia è andata gradualmente, è cominciata piano piano, finché mi ha diagnosticato il callo dudito del 70%, severo callo di dito a un orecchio del 70% all'inizio. Con l'altro orecchio sentivo bene, poi primo è calato al 70%, dopodiché abbiamo cominciato medicine, protesi, tutte queste cose qua, fin quanto all'età di 20 anni sono diventata sorda totale.
1: Quindi tu hai avuto i primi 10 anni della vita normali, con tutte le cose, i secondi con la sordità ma accentuata, e a 20 anni, ahimè, proprio il massimo del non potevi sentire più niente. Domanda, ma tu non sentivi proprio niente?
2: Niente, proprio niente più. Sentivo male per giorni. Hanno scoperto che sembrava che la vita andava bene fino a 10 anni, però come sentivo, nessuno lo sa, capito? Perché una bambina di 10 anni non ti può dire: mamma, io sento male. Per lei il suo mondo di sentire è quello.
1: Cioè è quello, quindi come sente,
2: capito?
1: Sente. Certo, certo.
2: Appunto.
1: Però a 20 anni invece questa sordità completa ti estraneava proprio dal mondo, cioè praticamente non riuscivi ad avere contatti con nessuno.
2: No, no, no, allora non potevo più parlare né a telefono né con le persone, non sapevo nemmeno quando dovevo piangere né se dovevo ridere, niente, praticamente mi straniava praticamente dal mondo. Ho perso tutti gli amici.
1: Vabbè, quello perché... purtroppo si sa che nei momenti brutti gli amici se ne vanno tutti, beh.
2: Sì, fa anche rimo, purtroppo sì, ma anche loro quando parlavano io non riuscivo più a comunicare con loro, cioè praticamente i discorsi per me non esistevano più, vedevo le persone, le vedevo e basta.
1: Ho capito. E allora i tuoi genitori, chi era vicino a te, ha pensato di fare cosa?
2: No, ho pensato di praticamente di portarmi giustamente dai medici adatti. Allora i medici hanno praticamente, perché io lì, a parte la sordità, non riuscivo nemmeno a spostarmi, cioè praticamente avevo dei capogiri forti che cadevo.
1: Ah, quindi l'equilibrio praticamente c'era.
2: Sì, sì, sì, avevo una perdita dell'equilibrio abbastanza consistente che cadevo all'improvviso, quindi ero praticamente, da quando i miei genitori mi hanno portato dal medico, ero praticamente sotto farmaci.
1: Ecco, capito. E allora quindi si decide di fare che cosa per te all'età di 20 anni?
2: Si decide di mettere le protesi, di provare con le protesi, e si decidono i controlli periodici tutti i 6 mesi, ogni 3 mesi, ogni anno, insomma un calvario durato la vita mia.
1: Sì, ma una volta che hai messo le protesi, sentivi o non sentivi lo stesso?
2: Sentivo male, se la protesi mi procedeva i suoni in ritardo, sentivo praticamente male con le protesi normali, non sentivo bene. La protesi all'inizio, insomma, andava un po' meglio, ma con l'andare degli anni, dopo mi riproduceva solamente il 30%. Quando poi si è deciso di fare l'impianto.
1: Ecco, in che consiste questo impianto? Mi pare che, mi sa che non riusciamo a spiegarlo oggi perché già
2: allora,
1: il tempo
2: per... l'impianto cucleare è un orecchio bionico uscito, inventato in America.
1: Un orecchio
2: anni,
1: bionico.
2: Anni fa. Allora, orecchio bionico, cioè praticamente viene fatto con un intervento. Sì. Vengono operati i comandi del cervello e viene messo un dispositivo all'interno che ti dà la possibilità, che riproduce i suoni e li riporta al cervello. Il dispositivo è composto da 2 dispositivi di impianto. Uno è il dispositivo che va nel cervello, che praticamente è una forma di... ha una forma rotonda, tipo una 50 centesimi.
1: Ecco.
2: Con 2 fili che uno va sotto in gola e l'altro va al cervello. E praticamente questo intervento qua viene fatto nei casi di una sordità totale. Cioè
1: qual era
2: praticamente
1: la tua,
2: quando la persona non sente più niente. E viene connettato con un impianto cucleare esterno, che è un apparecchio grande, con un filo

0: naturalmente anestesia totale, credo.
1: Sì, ecco. Sì, sì, per forza.
0: Ecco, come ti sei svegliata?
1: Allora, quando mi sono svegliata, vi spiego tutta la procedura.
0: Certo.
1: Mi sono ritrovata con un cerotto in testa grosso.
0: Sì.
1: Non sentivo niente, ho detto Madonna, non ho fatto niente, un scoraggiamento totale.
0: Dice, qui non abbiamo guadagnato niente.
1: Appunto. Allora, ti spiego. Allora, quando si fanno questi generi di interventi, non senti subito. Prima di attivarla l'impianto devono passare circa un mese e mezzo, perché tutte le ferite del cervello in un mese e mezzo devono guarire, devono cicatrizzarsi.
0: Ecco.
1: Capito?
0: Sì, quindi ci vuole del tempo per...
1: Ci vuole del tempo, assolutamente del tempo. Arrivato a un mese e mezzo circa, l'ospedale ti chiamano e ti dicono: guarda signora, il tot giorno dobbiamo attivare, ti danno l'appuntamento per la prima attivazione dell'impianto.
0: Ah, ecco, quindi hai messo l'impianto, praticamente sarai sempre sorda per un bel po', e a te dopo quanto tempo è stato attivato questo impianto?
1: Dopo un mese e mezzo.
0: Circa un mese e mezzo.
1: Dunque, quindi. Io mi ricordo che sono stata operata il 20 marzo,
0: sì,
1: e l'impianto l'hanno attivato il 30 aprile.
0: Ah, quindi 10-40 giorni più o meno.
1: Sì.
0: Ecco. Quindi in questi 40 giorni tu eri, già non sentivi, io non sentivi anche in quel momento.
1: No, non sentivo già da una vita,
0: certo.
1: Perché l'impianto io ho smesso di sentire nel 2002-2003. L'impianto l'hanno fatto perché hanno cercato di risolvere le cose con le medicine, le protesi, tutte le cose lì. Per farmi sentire, hanno cambiato addirittura le protesi, hanno messo quelle più grandi, quelle più potenti, hanno visto che non ce l'hanno fatta, un calvario secondo me inutile secondo me, ma il medico dice di no, ma il calvario inutile, hanno visto che non ce l'hanno fatta, e nel 2010 hanno deciso di operarmi l'impianto.
0: Tempo oggi è finito e io ti ringrazio per oggi.
1: Sì, un abbraccio, ciao.
0: Sì, ciao, ciao.
1: Ciao.
2: The Summer is Magic, The Weekend is Magic, perché lo sapete, noi lo apriamo prima di tutti, prima degli altri, giovedì 23. Buongiorno, benvenuti rigorosamente in onda in syndication nelle emittenti che amplificano il grande prodotto chiamato Disabili International. Grazie Giuseppe per la linea, tanti argomenti anche oggi. Ragazzi, stiamo per chiudere anche il mese di luglio, mamma mia quanto ci invecchiamo. Meno male che Giuseppe non si invecchia mai, cioè Giuseppe Cesena è un Highlander. Anche io voglio diventare come Giuseppe Cesena, anche io. Amici miei, iniziamo immediatamente quindi con il gallo di Simone Estivo.

Ci abbiamo scherzato un po' sopra prima dei pezzi musicali, però è proprio così, perché in uno studio di qualche mese fa, ne abbiamo parlato sempre qua in Tempo Zero Everyday, tra l'altro, si fa un po' i primi passi, nei primi 6 mesi capisci se l'aria è quella giusta, poi dopo il primo anno capisci se vogliamo provare a capire se possiamo andare avanti per i prossimi anni, ecco, effettivamente l'amore è eterno finché dura, ciao Marica, è vero, eterno, c'è anche il film, l'amore eterno finché dura, certo. Effettivamente sì, perché poi l'amore si consolida. Questa è la vera realtà. L'abbiamo scoperto in un altro studio, dicevamo mesi fa. Quando capisci che la persona fa per te, a quel punto, dal di là della fase dell'innamoramento, dell'ingrifamento, ciao Pamela dalla pagina ufficiale, sì, un po' avanti tutta, ecco, però capisci che può andare avanti la situazione, è la situa. Lo stesso da, diciamo, le mani che sudano quando lo vedi o la vedi per la prima volta o le prime volte, il cuore che batte forte in sensazione di farfalle nello stomaco. E sono causate dall'aumento dell'adrenalina e quindi l'accompagnamento a un picco di cortisolo, l'ormone dello stress. L'innamoramento, soprattutto all'inizio, è vissuto dal corpo come una situazione di stress emotivo acuto, super eccitante, piacevole. Quindi per il cervello l'amore è un'evoluzione psicologica, biologica e fondamentale, guidata dalla chimica, progettata non solo per la riproduzione, ma ovviamente soprattutto per creare legami profondi e duraturi, necessaria alla sopravvivenza della specie, anche perché l'uomo, lo sappiamo, non è destinato per stare da solo. Ci innamoriamo, non c'è nulla da fare. Anche magari le persone che dicono sì, ho chiuso il mio cuore perché sono stato veramente molestato da questo amore, perché non mi fido più, perché l'altro sesso mi ha fatto del male. Eh no, vedi che poi alla fine tutto torna e siamo fatti per amare. Dai, evviva l'amore, stamattina viva l'amore, ma sempre viva l'amore, non solo oggi.

Scegliere l'università, la laurea, a parte il fatto che credo che almeno per questa sezione, credo, ma poi vi confronterete, 2026-2027 mi sa che sono chiuse le iscrizioni. Come funziona? Fatemi sapere. C'è un articolo molto interessante che va a parlare appunto delle lauree dove potenzialmente c'è la più bisogno, ecco, mettiamola così, cioè in particolare il mercato del lavoro italiano è proprio questo, cioè ci sono corsi di laurea presi d'assalto, che poi faticano a garantire stabilità. E quelle invece di nicchia, quelle universitarie quasi deserte, dove le aziende cercano disperatamente personale disposto a offrire stipendi o contratti e salari di più accaparrarsi poche lauree disponibili. Allora, andiamo a vedere quali sono queste sette. Così almeno dici, vabbè, oh, ancora non ho capito quello che devo fare della mia vita, amico studente. Ancora non ho capito quale sia la mia strada. Magari se ti piace, ecco. Allora, un mix solido di chimica ambientale, fisica, degli impianti energetici, energie rinnovabili e normative sulla valutazione dell'impatto. La sostenibilità non è più solo quindi una scelta etica, ma un obbligo normativo che include le aziende che cercano figure in grado di ricoprire e quindi i processi produttivi. Statistiche della scienza. Quindi continuiamo con questo, no, voglio dire, con questo trend. Calcolo delle probabilità, programmazione con security e tecniche di marketing tecnologico e analisi produttiva. I dati sono il nuovo futuro, cioè il nuovo presente e il nuovo protocollo. Quindi se vi piace, e ovviamente se vi piace l'informatica, la tecnologia, la scienza, ma la matematica, ragazzi, è perché comunque la tecnologia e l'informatica di base è matematica, quindi numeri binari, tanto per dire. Ecco. Professori sanitari minori, quali sono? Allora, i dietisti, ma anche l'ecopodista, il tecniche di radiologia medica e igiene dentale. Queste tecniche sono molto ricercate nelle aziende, richiedono percorsi lunghi e complessi. Queste lauree triennali garantiscono un inserimento lavorativo quasi immediato, secondo l'articolo. Voi vi è capitato? Siete dentisti e igienisti? Eh? Scienze tecniche e alimentari. Allora, sono chimiche, microbiologi e degli alimenti, delle conservazioni, sicurezze alimentari e altro. L'argomento sicuramente è uno dei pilastri del Made in Italy, del controllo della qualità e della produzione fino appunto alla longevità della grande industria. Quindi magari anche questo servizio, anche questo settore vi può interessare. Terminano qua queste. No, non terminano qua, amici di Tempo Zero Everyday, due bagnini. Tra poco, in questo giovedì 23, scopriremo altre lauree, altri indirizzi di lauree che ci possono e vi possono interessare.

C'è Maddalena che scrive: manco una di queste mi piace, Simone. Io ho preso economia e commercio, sarò magari una stolta. Bello, stolto è da tanto che non lo sentivo più. Magari sono una stolta, però sono rimasto un po' alla vecchia scuola. C'è chi è ragioniere, c'è chi è direttore commercialista, questi sono i classiconi. Molti di voi non hanno molto interesse rispetto a queste sopracitate. Qualcuno ci sta pensando, come Ludovico: mi sono preso 2 anni sabbatici, credo che non studierò più. Ludovico, 2 anni sabbatici sono 24 mesi. E insomma, non lo so se studio. Io devo dire la verità, se, a parte che voglio dire, dai miei lontani 19 anni sono passati 29, ecco. Però, se le cose le lasci andare come lo studio, poi è difficile, che ti ci rimetti. Ovviamente si studia sempre da giovani perché comunque, generalmente in teoria le teste sono come delle spugne, ecco. Altre lauree, forza, dai, andiamo. Ingegneria gestionale e logistica, di questa se ne parla abbastanza. L'organizzazione delle aziende, la gestione dei processi, ottimizzazione delle sub-sharing e le catene di sovrapposizione e strumenti informatici e quindi di plafond. Nelle aree dell'e-commerce e della globalizzazione, l'efficienza dietro la consegna di ogni singolo pacco, ad esempio, e la gestione di un negozio autonomo è la differenza tra il profilo e il fallimento di un'azienda. Quindi dai, amico radioascoltatore, potrebbe essere un'idea, ecco. Ci sono ovviamente dei consigli degli esperti per fare la differenza, perché la scelta della facoltà è solo il primo passo per convertire queste lauree in contratti di lavoro e quindi di livello. Contano molte altre impostazioni, come ad esempio l'inglese fluido. Mamma mia, la flessibilità geografica, cioè la disponibilità a spostarsi nei poli industriali o magari se devi, che ne so, concentrarti in richieste di aumento di tempo, ecco. Le public relation, cioè la capacità di presentare e quindi il progetto o sostenere un colloquio in modo chiaro ed efficace e spesso anche in simultanea. Insomma, adesso non è che dici prendo la laurea e finisce lì. Assolutamente, prendi la laurea e inizia un percorso.

0: L'appuntamento di oggi termina qua, ragazzi, amici miei, ci sentiamo martedì, quando sarà tra l'altro anche l'ultima settimana del mese di luglio. Un abbraccio, il gallo di Simone torna martedì. Se oggi è giovedì 23, mamma mia, ci sto con la testa. Sarà che sto per partire per Fiuggi per un evento radiofonico e sono un po' così. Ci sentiamo martedì prossimo, il 28. Un abbraccio a tutti. Ciao!
1: Sta per andare in onda Artisti. Dalla passione all'ossessione. Per vivere di quell'applauso. Con Stefano Manenti.
2: Buonasera. Quest'oggi, 19 luglio, in Artisti di Stefano Manenti, ascolteremo le canzoni di Peppino Di Capri. Linea al conduttore.
3: Grazie Daniela, che bella sorpresa. Grazie per la linea, la prendo al volo. Hai parlato proprio di un grandissimo cantautore e quindi abbiamo 9 canzoni e dovrò parlare il meno possibile. E per farvi ascoltare queste nove gemme preziose della discografia di Peppino Di Capri, che sarebbe lo pseudonimo di Giuseppe Faiella, che è stato un cantante, pianista e compositore italiano. Prima di farvi ascoltare il suo primo grande successo, e quindi tutti pronti a scatenarci, tanto l'aria è fresca e ci si può muovere e non sudare, vi ricordo il 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945 per i vostri messaggi vocali possibilmente. Ringrazio Antonello Santoni alla regia, al quale chiedo cortesemente di farci ascoltare la prima song.

0: State ascoltando Artisti.
1: L'inno della spensieratezza estiva degli anni del boom economico, stiamo parlando degli anni 60. Il testo fotografa la mondanità di Saint-Tropez e la febbre del twist, il ballo che stava facendo impazzire i giovani dell'epoca. È pura energia, ritmo e voglia di vacanza. C'è una curiosità, pensate che Saint-Tropez è nel 45 giri il lato B del brano Daniela e la copertina raffigura una giovane Raffaella Carrà, pensate, allora agli esordi come ballerina. E addirittura come curiosità, adesso però ho perso l'appunto, ma ve lo dico ugualmente. Praticamente pensate che durante l'esecuzione del brano, credo la principessa Saint-Tropez dovremmo stare, boh, non lo so, stiamo in Francia, però non mi sembra che in Francia ci fosse una principessa, però comunque una principessa si mise a ballare, salì sul palco praticamente, però se la ritrovo vi dico... La principessa di Monaco, bravissimo, certo, sì, vabbè, ma Saint-Tropez, insomma, vabbè. Ok, quindi, sì, messaggino, ascoltiamo il messaggino.
2: Buonasera a tutti gli amici di Tanto Radio, da Amedeo, da Manfredonia. Un saluto a tutti, grazie per la compagnia che ci fate, anche adesso col grande e indimenticato Peppino Di Capri. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi.
1: Grazie Amedeo, e oggi è il suo 51esimo compleanno, pensate, quindi tanti auguri ad Amedeo per il suo compleanno. Allora, io chiedo subito l'aiuto da casa, volevo far intervenire in diretta il nostro regista Antonello. Eccomi. Che quando può, la principessa di Tanto Radio Daniela, quindi quando vuole, come può farci una sorpresa con i suoi interventi. Antonello, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te.
4: Stefano, buonasera. E
1: ciao,
4: auguri,
1: buonasera.
4: Auguri a Amedeo.
3: Auguri a Amedeo.
1: Grazie.
3: Auguri a Amedeo.
1: Grazie da parte sua, come dice. Come dire, quando dico ad Antonello salutami Daniela, grazie anche da parte sua. Allora, siccome abbiamo poco tempo,
3: sì.
1: Allora, o meglio, il tempo è sempre quello, ma le canzoni ce n'è una in più. Passiamo col secondo successo, se siete d'accordo.
4: Sì, d'accordo. Certo.
3: Vai allora.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Grande successo del 1963 che bissa la vittoria al Cantagiro con Non ti credo. Roberta è un brano dedicato alla moglie Roberta Stoppa, che raggiunse il quinto posto della hit parade italiana e divenne uno dei titoli più noti del repertorio di Peppino Di Capri. Come avete potuto ascoltare, è una supplica d'amore disperata e sincera, dedicata alla donna che all'epoca era la sua compagna. Racconta in qualche modo la paura di perdere la persona amata e il disperato bisogno di essere ascoltati per ricucire un rapporto. So che abbiamo un messaggio vocale.
2: Ragazzi, buonasera a tutti, ci sono, ciao Dani, Anto, Stefano e tutti, ciao Giusi, ciao Emma e Lorenzo e tutti gli amici ascoltatori. Io ci sono, Saint-Tropez, una canzone davvero romantica, divertente, è vero, ed è veramente un inno alla spensieratezza. Un abbraccio forte, ciao a tutti. E Roberta era dedicato alla sua prima moglie, poi insomma divorziata da Roberta, e Champagne invece è dedicato a Giuliana, la seconda moglie, dalla quale resterà vedova, poi vedovo qualche anno fa da Giuliana. Comunque tanti auguri ad Amedeo, e tornando a Peppino, Peppino era un grande. Ha cambiato anche la storia della musica napoletana.
1: Invece abbiamo un messaggio scritto di Emanuela di Galzignano, in provincia di Padova. Dice: ciao Antonello, Daniela, Stefano, un saluto a tutti i radioascoltatori e un saluto a Peppino Di Capri, che purtroppo è mancato da poco. Esatto, quindi però noi stiamo celebrando un po' la sua musica e quindi ascoltiamo il prossimo brano. Vai Antonello!

0: Grazie, molte grazie.
1: State ascoltando Artisti.
2: Vincitrice a Sanremo, Un grande amore e niente più, del 1973, anno magico perché sono nato io, racconta la fine della giovinezza e di un amore nato d'estate, un amore romantico, travolgente, che però si scontra con la realtà e il passare del tempo. Resta il ricordo dolce amaro di una passione pura che non ha avuto bisogno di nient'altro per essere perfetta. Vi dico solo che, oltre a vincere il Festival di Sanremo, questa è la prima canzone scritta da Claudio Mattone, che, per chi non lo sapesse, è l'autore di Ancora, di De Crescenzo, e pensate che il testo è di Franco Califano. Pensate un po' che meraviglia, quindi così. So che abbiamo un messaggino.
3: Anche questa canzone, Un grande amore e niente più, è dedicata a Giuliana. Veramente proverà un grande amore per questa donna. È un brano triste e allo stesso tempo romantico e profondo. Mi piace molto. Bello.
2: Benissimo, benissimo. Volevo sentire un po' un commento della nostra regia, del nostro Antonello, sui brani che fino adesso abbiamo ascoltato di Peppino Di Capri.
4: Allora, io ho notato molti cambiamenti anche a livello di suoni. Sono cambiati tantissimi dagli anni 60 agli anni 70, ma tanti. Suoni più... non lo so, come dire... Aiutami Stefano, perché...
2: Perché... Ma io ti posso dire che ormai i suoni sono diventati più elettronici.
4: No, ma parlo degli anni 60 e degli anni 70. Sono cambiati tantissimo anche il modo di registrare, il modo di... insomma, di... io, ad esempio, in Saint-Tropez, ad esempio, era più... come dire, c'era poca, sì, la stereofonia c'era, ma si sentiva pochissima la stereofonia rispetto agli anni dopo.
2: Beh, sicuramente le tecniche anche di registrazione sono cambiate, quindi assolutamente.
4: E la canzone, ti posso dire che fino adesso tutto è bello. Poi io devo dire la verità, io e Daniela abbiamo visto anche il film di Peppino Di Capri, ma bellissimo, bellissimo, bellissimo. Fatto veramente bene.
2: Ok, bene. Dove si può vedere?
4: Si può vedere su RaiPlay.
2: RaiPlay, perfetto. Benissimo. Bene, allora, 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio per entrare in comunicazione con Artisti di Stefano Manenti. Andiamo avanti, quarta canzone, questa è un inedito, non lo conosce nessuno. Vai, regia!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: È sicuramente il suo capolavoro indiscusso, è il ritratto della solitudine e della malinconia amorosa. Ambientata in un nightclub deserto a fine serata, racconta il tentativo di un uomo di affogare nel lusso di un brindisi il dolore per un amore non più corrisposto o forse ormai finito, mentre osserva gli altri camerieri che spengono le luci. E qui ci sta proprio il pianto, proprio terribile. Mamma mia, che bella la sensibilità, insomma, molto bella. Abbiamo un messaggino al 392.
2: Come dicevo, champagne la dedico a Giuliana. Comunque io lo berrei un bello champagne, bello gelato, proprio ghiacciato. Facciamo un brindisi tutti, che ne dite?
1: Aviziata! Con quello che costa un champagne, ma è meglio uno spumantino, un brut italiano, no? Cameriere Bruce. Allora, ripeto, 392-4597-945, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, praticamente facciamo un salto di 12 anni, passiamo dall'annata magnifica del 1973, come vi ho detto prima, al 1985.

0: State ascoltando Artisti.
1: 392 45 97. Abbiamo avuto la stessa. Tu a cantare, io a dire il numero. Vedi, caro Stefano?
2: Sai perché?
1: Che bello, vedi?
2: Perché e mo vuol dire e adesso, adesso? E ora e tu niente, subito e ora hai detto il numero.
1: Devo ricordare il numero, scusa, anche te.
2: Mo si dice pure a Roma, sai?
1: Mo, sì.
2: Mo vengo,
1: sì,
2: ora
1: sì.
2: Arrivo. Sì, sì. Ripeti il numero, scusami.
1: No, vai. 392-4597-945. 392-4597-945.
2: Com'è bello il napoletano. Mentre ascoltavo questa canzone mi è venuto in mente Lucio Dalla che diceva: se ci fosse un vaccino che ti iniettano la dose per imparare il napoletano, lo farei subito. Eppure io, perché non riesco a cantarlo, perché è proprio una lingua particolare, adoro. E mo, cantata appunto in napoletano, è un brano dal ritmo incalzante, come abbiamo sentito, che affronta con ironia e un piccolo e con un piccolo pizzico di rassegnazione proprio le dinamiche di coppia. Parla del continuo gioco del prendersi e lasciarsi, delle incomprensioni quotidiane e di come l'amore a volte diventi un labirinto da cui è difficile uscire. E c'ha proprio ragione. E mo?
1: Messaggino.
2: E mo sentiamo il messaggino.
1: Questo è un messaggio che di Donatella del Brennero, che penso che si riferisca o a Champagne o alla canzone precedente.
2: Portaci un po'.
3: Buonasera
2: fresco.
3: Stefano, Anto, ad Ani e a tutti in ascolto. Stavo proprio pensando a questa canzone, sono un po' più affezionata, ecco, che ad altri, ma si vede che andando avanti con gli anni e riascoltando le canzoni di Peppino Di Capri, dicono qualcosa in più che magari da ragazza non è che apprendevo, ecco. Comunque grazie, sia tu che Anto, date spiegazione e ci fate conoscere le belle canzoni, appunto cantate da Peppino Di Capri. Niente, auguro ancora a tutti una buona serata, buon proseguimento e a domenica prossima. Ciao a tutti, caro saluto da Donatella.
1: Grazie
2: Donatella, grazie anche per le belle parole che ogni volta ci riservi, insomma ci fai passare quasi per un programma educativo, no? Grazie, perché ci spiegate, insomma, vabbè, ma il bello anche, no, che le canzoni non vanno solo ascoltate, ma vanno anche capite.
1: Altri due messaggi abbiamo, Stefano.
2: Vai!
4: E mo, è grande questo brano, mamma mia! Molto simpatico come brano questo. Pensate che Cosimo ci canticchiava sotto prima e ci faceva oh, oh, oh. È vero, bel brano, mi piace molto, mi ispira e allegro, per me almeno.
1: Altro messaggio, grazie Iole, eccolo qua.
5: Ma buonasera, buona domenica a tutti, cari ragazzi. Grazie di Danto Radio e buonasera anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. E sono riuscita a collegarmi da poco perché è arrivata sola mia figlia maggiore che mi renderà nonna a novembre.
1: Wow.
5: E poi sono volata su, il tempo di sentire Champagne, e canzone stupenda che mi ricorda la mia adolescenza, di quanto mi ha fatto sognare, bel cantante che purtroppo appunto è mancato da pochi giorni. Continuo ad ascoltarvi e mi farete sicuramente una bella compagnia e e vi auguro una buona cena per quando sarà finito. Ciao, ciao, ciao a tutti da Mariella di Rovigo. Ciao.
1: Grazie Mariella.
2: Grazie, grazie di cuore, grazie. Tra l'altro stavo vedendo che il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni, quindi insomma ha avuto una lunga vita.
1: Un altro messaggio, Stefano.
2: Ancora.
1: Aiuto, dov'è? Oh.
2: Che bello.
1: Aiuto, eccolo qua.
6: Buonasera Antonello, buonasera Stefano e Daniela. Mi ero sbagliata, ho mandato il messaggio al numero errato. Va bene, per fortuna me ne sono accorta. Saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, Mariella, Donatella, tutti, e Iole. Vi abbraccio forte, vi saluto da Anzio e dal suo bellissimo mare e complimenti per la scelta delle meravigliose canzoni di Peppino Di Capri. Ciao ciao!
2: Grazie Simona!
1: Grazie Simona!
2: Portaci un po' di fresco del mare! Ecco, qui anche se a me il mare non piace, rimpiango di non avere la casa sul mare.
1: Ecco, ecco.
2: Magari un po' di brezza marina, capito? Avrebbe fatto. Andiamo avanti perché qui il tempo passa e il tempo vola. Il prossimo brano è del 1987, stupendo,
1: sì.
2: Scritto a sei mani con Toto Cutugno. Ascoltiamocelo.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Una canzone poetica e introspettiva, una canzone poetica e introspettiva che celebra chi rifiuta di arrendersi al cinismo del mondo. Infatti, in questo brano essere un sognatore non significa essere ingenui, ma difendere la propria capacità di emozionarsi, di guardare oltre la realtà quotidiana e di mantenere vivi i desideri più puri. Allora, stavo pensando che mi sono espresso male prima, perché ho detto la canzone è stata scritta da Cutugno e Di Capri a sei mani. Questo non vuol dire che ognuno di loro avesse tre mani. Cioè, volevo dire, insieme ad un altro autore, ecco, che si chiama Depsa, tra l'altro Depsa, che sarebbe Salvatore De Pasquale, questo pseudonimo gliel'ha trovato proprio Peppino Di Capri, perché gli ha detto sta troppo di sud il cognome De Pasquale, quindi. Ma Depsa, ad esempio, oltre ad aver scritto Champagne, ha scritto oltre 3.000 canzoni, ha partecipato come autore 22 volte al Festival di Sanremo, ma ha vinto 9 Telegatti come autore di trasmissione. Pensate che è l'autore, ad esempio, di Scherzi a parte. Ecco di chi stiamo parlando, tutta gente tranquilla, insomma, ecco.
2: Stefano, sì. Stefano, sono in diretta anch'io. Devo dire che questo Depsa ne ha fatte tante.
1: Ne ha fatte tantissime.
2: Sì, vedi, questa cosa non la sapevo di Scherzi a parte.
1: Scherzi a parte, ma ha fatto ad esempio anche La Corrida.
2: Anche?
1: C'è Posta per te, Strano Amore, Buona Domenica, Domenica In... A volte è anche autore dello stesso Festival di Sanremo, insomma,
2: vedi.
1: Voglio dire. Cioè, poi dici, no, fai successo. Te credo, guarda chi c'è intorno, capito? Mm-hmm. Ha scritto pure delle canzoni per lo Zecchino d'Oro.
2: Pure!
1: Gli Amori, di Toto Cutugno.
2: Cutugno, vedi.
1: Hai capito? Che ha cantato poi Ray Charles.
2: Anche, capito? Vedi.
1: Niente, pizze e fighi, però.

0: praticamente.
1: Messaggino.
0: Sì.
2: Bravo Peppino che è diventato un sognatore. Fa bene sognare, ragazzi. Che bello sognare. Si sogna per vivere, ricordiamocelo.
1: E poi ci manda un messaggio scritto che saluta Simona. Ricambia i saluti.
0: Benissimo, benissimo. Bene, siamo quasi in tempo. Ci mancano 3 canzoni. Vai. E allora che vi devo dire? Evviva Maria!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: Allora, Maria in realtà non è una persona, ma rappresenta la donna del sud, e quindi questa traccia travolgente, solare e ricca di ritmo celebra la bellezza e il fascino irresistibile delle donne, appunto, del sud. E unisce questo brano la melodia italiana a sonorità funky pop e tropicali. Sicuramente un brano che sarà piaciuto alla nostra Iole, sicuramente. Chissà se abbiamo al 392-4597-945 qualche messaggino.
4: Questo brano è molto ritmato, mi fa venire voglia di ballare. Vero, ed è anche, io lo vedo anche molto fresco come brano. Poi io adesso lo sto ascoltando, perché per cui non riesco a fare commenti chissà come. Però che è molto ritmato e fresco, lo si vede. Bene, bene.
5: Scusa Stefano, posso intervenire? Iole, come fai a vedere la canzone? La devi sentire la canzone, non che si vede la canzone. Scusa.
3: Beh, vabbè. Sì, è giusto il termine, sì, vabbè. Però insomma, no, tutto. Probabilmente non la conosceva, chissà.
5: Infatti sì, è vero, forse sì. Ma che lei l'erano dopo.
6: Ah, vabbè, sì, lei è una bimba.
5: Lei è del 91, scusa, la canzone è del 90, scusa, anche tu.
6: Certo, allora la prossima, che è del 92, se la ricorderà senz'altro. Sentite un po' che bel blues.

0: Grande. Thank you. Oh, molte grazie.
1: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
2: Non mi ritrovavo nella voce di Petra Montecorvino, infatti era un'esibizione live, probabilmente con una corista, perché la versione Sanremo 1992, la voce della Montecorvino è decisamente molto più graffiante. E questo brano racconta in definitiva la complessità dei sentimenti adulti, dove la passione si mescola inevitabilmente con le ferite del passato. E mi è piaciuto molto riproporre questo brano, tra l'altro per la Montecorvino, perché a me risulta Petra, invece scrivono Pietra, però io sapevo Petra.
3: Tra l'altro Petra,
2: vero? Sì. Ecco. E sarebbe poi la moglie di Eugenio Bennato, del fratello di Edoardo. Quindi lei è un'attrice fantastica, un'ottima cantante, insomma. Bene, siamo arrivati alla fine, ragazzi.
4: Bene, Stefano. Anche quest'oggi Stefano Manenti terminano con con DiCaprio.
2: Mi è piaciuta l'intervento, no? Bene, Stefano, come di finalmente, guarda, non ne potevamo più.
3: No, dai.
2: No, no, però è stato bello l'inserimento, cioè, della serie, no? Ha detto che è finito, bene, non ce lo facciamo ripensare, bene.
4: Scusate, ci sono anch'io.
3: Ok.
2: E diciamo che l'idea è stata di Daniela, per questa trasmissione.
3: Ecco, infatti, perché, mi capisci. Ecco.
4: Sì, è vero.
2: Sì, sì, sì, quindi l'idea era su un altro
3: chissà
2: cantante.
3: Che cosa faremo domenica prossima, no?
2: Ah, beh, speriamo che non muoia nessun altro, perché
3: aiuto.
2: Chiederemo lo sponsor alle pompe funebri.
4: No, dai, costano troppo.
2: No, no, però se ci fanno lo sponsor,
3: ah, certo. Vabbè,
2: tanto radio guadagna, insomma, capito? Qualcosina, visto che sono solo spese.
4: grazie Antonello, Stefano, grazie a
2: Daniela, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, a quelli timidi che non sono intervenuti e invece a quelli meno timidi che hanno avuto il dolce pensiero di un messaggio. Veramente grazie di cuore. Finiamo con un brano che è molto divertente, e c'è un superstite tra i tre che si chiama Stefano Palatresi, e l'altro è Gigi Proietti e il nostro Peppino Di Capri, che nel 95 sì. presentarono a Sanremo una canzone molto molto divertente che si intitola Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar. Ci piace ricordarlo così, Peppino Di Capri, e io vi ringrazio Daniela, ringrazio ancora Antonello.
3: Grazie.
2: E ci ricordiamo sempre che io amo la radio.
3: Noi amiamo tanto radio.
2: No,
4: ciao.
2: Noi ascoltiamo.
4: Ah, no. Tutto il contrario.
2: Vabbè, uguale.
3: Dai, diciamolo di nuovo, vai.
2: Allora, io ascolto la radio.
3: Noi amiamo.
2: Sì.
3: Vabbè,
2: dai, giusto.
3: Vabbè, dai, ciao ragazzi.
2: A domenica prossima.
4: Ciao.
2: Ciao, buon fresco a tutti.
5: 1, 2, 3, 4.

Un abbraccio forte ad Antonello, Daniele e Stefano e un saluto a tutti di Tanto Radio e niente, a domenica prossima. Grazie per le bellissime canzoni di Peppino Di Grappoli e mi impappino perché il caldo l'ho in testa, pure la sottoscritta. Infatti, come avevo detto prima, avevo mandato il messaggio a Stefano invece che a Tanto Radio, va bene. Comunque tutto risolto. Ciao ciao!

0: Grazie, grazie mille.
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: Grande Peppino Di Capri, grande Stefano, grande Daniela e Antonello, insomma, per aver parlato di questo grande artista. E io invece introdurrei, visto che è rimasto pochissimo ormai come tempo, sì e no, 7-8 minuti, un brano di Catherine Spack, Quelli della mia età. Cantato in francese? Vedremo.

Beh, erano poche le parole francesi, garçon e altro, poi il resto era italiano, questo brano di Catherine Spaak che abbiamo ascoltato questa mattina. E adesso per salutarci abbiamo un brano di Cochi e Renato. Cochi e Renato arriva per noi e con questo brano ci saluteremo subito dopo. Indovinatelo voi qual è, ma lo dico, è la canzone intelligente, comunque adesso utilizzata per uno spot pubblicitario, vabbè, comunque la canzone intelligente è Cochi e Renato.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Quarto, il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, 3 tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 l'Austria inviava un ultimatum alla Serbia dopo l'uccisione dell'erede al trono Francesco Ferdinando e della moglie Sofia avvenute a Sarajevo il 28 giugno. Nel 1929 il partito fascista stabiliva per Bolzano che ogni comunicazione pubblica avvenisse solo in lingua italiana anziché tedesca come in uso nella zona. E nel 1962 primo collegamento televisivo in mondovisione grazie al satellite Telstar 1 lanciato il 10 luglio. Da New York il programma veniva trasmesso anche in Italia e altri 15 paesi europei che ne ampliavano i contenuti. Nel 1972 Eddy Merckx vinceva per la quarta volta consecutiva il Tour de France di ciclismo. Secondo era l'italiano Felice Gimondi. Nel 1979 la Democrazia Cristiana respingeva il programma di governo di Bettino Craxi, incaricato di formare l'esecutivo. Nel 2005 la tuffatrice Tania Cagnotto conquistava il bronzo nel trampolino da 3 metri ai mondiali di Montreal. L'ultimo italiano a medaglia nei tuffi era stato suo padre Giorgio nel 1978. Nel 2015 la NASA annunciava la scoperta di Keplero-452b, un pianeta ritenuto simile alla Terra a 150 milioni di chilometri da una stella simile al Sole nella costellazione del Cigno. E nel 2021 si aprivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: in studio i Senza Radio, tu lo sai. L'altro giorno sentivo in un random radiofonico, perché noi facciamo radio ma ascoltiamo anche tanta musica in radio, è partito sto brano, siamo in onda, non lo sapevo, invece era Nuda e Cruda questa canzone che ha un titolo ma non ve lo diciamo. Una volta uno mi scrisse: mi dai il titolo? No, non te lo do.
1: Perché non lo sai?
0: Perché è un'esclusiva Shadow Slide.
1: Sì,
0: inverosimile, perché non è vero. Attenzione, reduci dalla scorsa puntata delle bugie.
1: Attenzione,
0: oggi parliamo di verità.
1: Sì, oggi siamo veri, oggi siamo nudi e crudi. Siamo noi.
0: Siamo
1: senza
0: nudi, facciamo un po' schifo.
1: Lui è Andrea Lombardo.
0: Mentre lui, anche se non è nudo, perché anche questa non è una bugia, è Angelo Franzone.
1: Di te si potrebbe dire che hai la testa nuda.
0: Mi vergogno.
1: Perché, sì, perché è senza capelli uno, ha la testa nuda.
0: Ma non parliamo delle nostre nudità, ma parliamo di una certa voglia di svestirsi che c'è in estate.
1: A mare.
0: E che ci porti.
1: Sai che mi viene in mente da cantare: tutti a mare, tutti a mare,
2: a mostrare le chiappe chiare.
1: Ok, va bene. Quelli sì che erano bei tempi.
0: Parliamo
1: quando,
0: di
1: quando si potevano mostrare le chiappe al vento, perché ora?
0: Allora oggi si mostrano questi costumi.
1: Altro che chiappe.
0: Specie le donne.
1: Le chiappette.
0: Perché il tanga?
1: Perché tu vai subito sempre lì a pensare, visto che
0: allora,
1: questo si chiama patriarcato.
0: Siamo negli anni
1: perché
0: in cui
1: tu vai a guardare proprio lì e non lasci libere le persone di potersi esprimere come vogliono.
0: La domanda è invece paradossale. Perché non dovrei guardare proprio lì?
1: Perché poi vai lì e fai il patriarca.
0: E perché l'uomo non mette il tanga al mare?
1: E l'uomo lo mette, io l'ho visto. Ci
0: tutti
1: sono,
0: i gusti sono gusti.
1: Ci sono.
0: De gustibus non è sputazzellum. Comunque
1: allora,
0: parleremo dei tipi.
1: Cosa cavolo dici? Allora, facciamo
0: dei tipi da spiaggia.
1: Eccola, finalmente abbiamo lanciato l'argomento del giorno.
0: Tipi, voi che tipi siete? In spiaggia, vi arrovellate? Siete di quelli spavaldi? Siete di quelli.
1: Siete dei tipi o siete degli archetipi?
0: Siete di quelli o di questi? Ne parleremo a ben onde dopo la nostra sigla.
1: Non abbiamo detto niente comunque.

0: Nella nostra sigla ci sono ancora gli opinionisti che comunque vi porto i loro saluti.
1: Sì, è vero.
0: E torneranno. Ora dire quando.
1: Però torneranno.
0: Li stiamo marcando. Perché anche loro fanno parte della famiglia,
1: Li marchiamo stretti.
0: Specie uno fa parte della mia famiglia.
1: È vero, c'è lo svelto.
0: Salutiamo Enzo lo svelto e la Suon che torneranno a farsi sentire. Ma attenzione.
1: Oh, oggi parliamo di quei profili psicologici.
0: E che psica?
1: Perché noi poi cambiamo, noi diventiamo diversi quando arriviamo in spiaggia, sì. No? Quando siamo in ferie cambiamo.
0: Esatto.
1: E cambiano anche le nostre abitudini, la nostra personalità sotto l'ombrellone. Per esempio, quando decidiamo di andare a mare. No?
0: Vai.
1: C'è quello che si chiama l'invasore spaziale. Mamma che non è mia. L'extraterrestre, no. Che vuole fare, no, assolutamente no. È una persona assolutamente normale che si alza alle 4 del mattino per andare a conquistare, a difendere gelosamente il perimetro della spiaggia che si è conquista, perché deve arrivare il primo,
0: esatto,
1: il primo di tutti.
0: La postazione migliore su chilometri di spiaggia.
1: Oh, e cosa fa? Cosa fa questo qui?
0: Sì, ci sono quelli lì che sono forse anche maniacali nella loro vita privata, non lo so, potremmo definirli i geometri da lettino. Non me ne voglia la categoria dell'ordine dei geometri,
1: sì.
0: Ma attenti, perché arrivano all'alba, prendono quella che per loro è la posizione migliore e se la piazzano lì con la metro e la rullina.
1: E guai a invadere, guai se c'è il bambino che magari comincia, tu stai sconfinando.
0: Sia a livello fisico c'è l'invasione, non vuole l'invasione dello spazio che si è creato all'alba, ma neanche uditivo.
1: Sì,
0: lì con una classe, con una cassa Bluetooth che ascolti lo Shadow Slide, ad esempio.
1: Ecco.
0: No, la devi mettere più piano.
1: Perché dai fastidio.
0: Se stai ascoltando l'angolo Tunes Tunes, ad esempio, che sta per partire, che si fa?
1: Alzi il volume, esatto. Alzi il volume.

0: E quindi siamo ritornati in studio dopo l'angolo Tunes Tunes. Avete sicuramente sculettato, twerkato, fate voi.
1: Oh, se siete in spiaggia e state ascoltando lo Shadows Light dalla vostra cassa Bluetooth, sì, avete alzato il volume, avete dato fastidio al geometra lì da spiaggia che sì, si è sì, delimitato il perimetro in maniera
2: il ragionier Filini.
1: Esatto. E avete sculettato, sì, perché comunque col momento Tunes Tunes si balla, diciamo, oh, la verità, okay. Oh, però avete anche, come dire, aiutato gli altri, i vostri vicini, sì, di lettino, i vostri vicini di ombrellone, sì, a divertirsi a ballare insieme a voi.
0: Esatto. Poi tra altri tipi di spiaggia che vediamo ci sono i familiari, cioè quelli che hanno la famiglia con i bambini piccoli.
1: Ora io vorrei capire,
0: ce ne sono di tanti tipi,
1: io vorrei capire perché quando si va in spiaggia, no? Ora, sì, si parla sempre di famiglie che sono piccole ormai, ma quando si arriva in spiaggia, sì, e ci sono delle famiglie che assolutamente tu non capisce, sembrano dei clan. È perché c'è il la padre, gang, la madre, la zia, lo zio, ma il nonno, il bisnonno, la nonna, e che praticamente, come dire, fanno un accampamento.
0: Esatto. Con l'aggravante del bambino piccolo che, secondo la logica del genitore, non me ne vogliate a male, vuol dire che ha bisogno di almeno 4 tipi di secchielli, 7 tipi di palette, oh, 20 tipi di salvagente, quello a papera, quello a chiocciola, quello a lucertola.
1: Ora poi vogliamo anche, come dire, parlare del discorso dei bambini piccoli.
0: E i papà devono gonfiare i gonfiabili.
1: Che in spiaggia non si sa perché non trovi mai il referente adulto di quel bambino piccolo, no?
0: Sì, no, sì,
1: non si capisce. Tu vedi girare
0: la paternità, scusi, di chi è la paternità di questo?
1: Perché poi il bambino povero non ne ha colpe, no?
0: Lui magari gioca dei genitori,
1: giocherella, però magari nel suo giocherellare con la sabbia, esatto, magari ti arriva in faccia un secchiello di sabbia, non puoi prendertela col bambino
0: e lì vai a compilare il CID. Sì,
1: beh, ragazzi.

0: E siamo tornati ancora a Shadows Light, ancora niente di serio che avanza nella radiofonia italiana, con Angelo Franzoni e Andrea Lombardo in studio, nello specifico dalla sede dell'antico Borgo San Giovanni, che ringraziamo sempre.
1: Siamo qui, siamo noi, siamo i Senza Radio.
0: Esatto, andiamo a parlare di tipi da spiaggia, perché poi ne vedi di tutti i tipi, di tutti i colori, e sul fatto dell'esposizione solare trovi già quello, il mega abbronzato, che proprio ha cambiato etnia, talmente abbronzato,
1: e trovi quello che invece riflette il sole, sì, perché talmente è bianco che i raggi solari si riflettono, è come uno specchio.
0: Esatto. E quindi ci troviamo a vedere queste situazioni. C'è anche poi la nostra attitudine che ci diversifica dagli altri, del vivere la crema solare. Che poi di creme solare ce n'è di tanti tipi.
1: Sai che c'è gente che arriva già pronta in spiaggia, cioè nel senso arriva già abbronzata, perché durante tutto l'inverno cosa ha fatto? Si sono fatte le lampade,
0: ecco, furbetti.
1: E quindi arrivano in spiaggia che sono già belli e che abbronzati,
0: sono
1: belli
0: furbi,
1: scuretti,
0: e fanno i fighi,
1: e fanno tutti io ho già preso il sole, io è così. E
0: poi ci sono quelli che rifiutano la protezione solare, permettetemi, non vi offendete, c'è anche un cicino di ignoranza in tutto questo, perché fa male il
1: perché
0: sole,
1: perché assolutamente
0: diretto.
1: La protezione va messa, perché fa sicuramente, ci aiuta,
0: ma
1: la
0: sono quelli
1: pelle.
0: Che fanno i fighi, io non ne ho bisogno, io sono spavaldo a fine giornata, colpo di sole
1: ed è lì
0: e schiena bruciata,
1: ed è lì, bisogna stare attenti. Poi ci sono altri tipi, no? Ci sono gli, come si dire, quelli che vogliono l'isolamento, quelli che, allora, non andate in spiagge libere se volete stare soli e tranquilli, perché si sa, la spiaggia è di tutti, non potete vivere la spiaggia cercando il silenzio, il do not disturb, voglio stare isolato, io solo qui, silenzio, non puoi dire ad un'intera spiaggia.
0: Esatto, quindi
1: ti dovrai trovare.
0: Sì.
1: È arrivato un messaggio.
0: Vuoi
1: leggere il messaggio che è arrivato?
0: Io vi ascolto mentre sto spalmando la crema solare al cocco. Allora, questa frase senza firma, non capiamo neanche il sesso di questa frase.
1: Sì.
0: Potrebbe essere ammiccante. Io mi sto spalmando tutto il cocco. Dipende chi lo dice. Potrebbe essere raccapricciante. Attenzione,
1: dunque,
0: parleremo ancora di
1: tipi. Noi parleremo ancora di questi tipi da spiaggia che sono, come dire, particolari, molto

0: Ce ne sono alcuni che veramente sono particolari, ma intanto
1: brevissima pausa per noi. Shadow Slide.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto nuova ondata di attacchi USA nella notte. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa sul nucleare civile. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento dell'energia americano, che ha definito storico l'accordo. Consentirà al regno di realizzare reattori con tecnologia statunitense e soprattutto di arricchire l'uranio. La cronaca italiana: un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri a Barisardo, al culmine di una lite scoppiata dopo un investimento. Ferita gravemente anche una ragazza ricoverata a Cagliari. L'aggressore è in fuga e ricercato dai carabinieri, che stanno vagliando due diverse ricostruzioni dei fatti. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel cuneese. Gli atti vanno ora al tribunale di sorveglianza. Il calcio: c'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta per 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

0: Eccoci rientrati in studio, amici, con lo Shadow Slide, il programma che non vi abbandona mai, neanche se siete sotto l'ombrellone, a spalmarvi la crema al cocco.
1: Ecco.
0: E poi ci sono tutte delle creme solari, ci sono tutte le essenze, ci sono quelle più unte, quelle meno unte,
1: sì, è vero,
0: quelle trasparenti, quelle colorate.
1: È vero. C'è tutta una gamma che, insomma, ti dà la possibilità di scegliere come abbronzarti.
0: Attenzione,
1: meglio.
0: Che se siete di quelli che portate cibari al mare con il frigo box, magari mettete il tubo della maionese vicino al tubo della crema, e sbagliate.
1: È sbagliato.
0: E vi mangiate il cocco della crema solare e vi spalmate la maionese. Obbrobriosa questa scena. Dicevamo quindi i tipi umani, sempre con i senza radio, a riderne, perché poi alla fine è questo lo scopo, diciamo, solare, permettetemi in estate questa diciamo utilizzo di questa parola. Attenzione, perché poi tra i tanti tipi,
1: sì,
0: mi viene in mente anche il modo di approcciarsi all'ingresso in acqua. Ci sono quelli virgulti: io non sento freddo.
1: C'è l'atleta. Quello che praticamente arriva e ti deve far vedere il suo fisico scolpito.
0: E si tuffa e fa finta che non sente l'impatto.
1: E ti fa vedere il lavoro di un intero anno in palestra. E allora arriva lì, bello tutto. A parte che non riesce a stare fermo, sai, l'atleta, l'iperattivo, no? Perché arriva in spiaggia già carico di tutte le attrezzature per fare tutti i tipi di sport.
0: Li fa anche a spiaggia.
1: Poi fa gioca con i racchettoni, col suo movimento plastico, che insomma, poi balla, arriva sulla battigia, entra in acqua senza nessun timore. Sai che io, per esempio, prima bagnare tutto il mio corpo, ci sto dal
0: 20 minuti,
1: 20-30 minuti, esatto. Invece lui arriva con passo sicuro e fa il tuffo perfetto.
0: Esatto.
1: E poi si aspetta anche l'applauso di tutta la gente che è lì attorno, no?
0: Sì, perché con lo sguardo cerca approvazione. Sì. Ah, attenzione. Poi ci sono quelli, tu ti sei messo in questa categoria, a volte lo sono anch'io, di quelli che entrano prima la luce, fai!
1: È così.
0: Poi arriva la caviglia dopo mezz'ora.
1: Si fa proprio gradatamente.
0: Il tempo che sei bagnato è arrivato settembre.
1: Che poi cosa fa? Dopo che io arrivo praticamente con l'acqua alle ginocchia, comincio con le mani, a bagnarmi le mani e con le mani bagnate.
0: Ma il trauma più grande è la zona puberale. Smentitemi, amici, smentitemi.
1: C'è il ritiro. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Oh, you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Called up and said it was a form of rock floor.

0: Dance.
1: Ed eccoci ancora quindi con lo Shadows Light in tema estivo oggi.
0: Sì, oggi l'estate. Si parla di mare, oggi si parla di spiaggia, oggi si parla di tipi da spiaggia.
1: Esatto, abbiamo un po' analizzato quelle cose che forse pregne di realtà ci fanno anche ridere.
0: Sai che quando dicono, c'è un modo di dire, no? Per dire tu sei un tipo da spiaggia.
1: È vero. Cioè sei tutto lì frollocchino frolloccone.
0: Capisci, diciamo... sì. Ora vogliamo parlare del momento pranzo in spiaggia.
1: Il pranzo in spiaggia. Allora, esistono e si vede.
0: E lì poi... dice,
1: io se non mangio al ristorante non mangio.
0: Eccola. E quindi tu
1: gli
0: vai
1: animali
0: in spiaggia...
1: da ristorante.
0: Sì, sono proprio vai in spiaggia solo con la tua stuietta perché tanto poi te ne vai al Lido, vai a pranzare.
1: Esatto.
0: Esiste chi invece
1: ecco,
0: dice
1: ecco, no, io non vado al ristorante.
0: Io al ristorante non ci vado perché già è da una settimana che sto preparando le pietanze.
1: Io mi porto al ristorante.
0: E quindi praticamente carichi di borse, borsoni, frigo bar, tavolini, sedie,
1: i famosi
0: dessert.
1: Tavolini, quelli dove c'è in un riquadro la dama e in un riquadro il Trist. Che poi non ci gioca mai nessuno, però sono lì.
0: E sono lì. E cosa che non deve, ma sai che io quando ero piccolino queste cose si vedono. Oggi forse un po' di meno, però
1: questi tavoli
0: signori
1: erano...
0: l'anguria. Vogliamo parlare dell'anguria che rigorosamente va buttata a mollo e tenuta con la corda. C'era il nonno che legava, sapeva legare l'anguria con la corda.
1: Esatto.
0: E la buttava a mollo all'acqua perché stava in fresco.
1: Si teneva fresco. Ancora si vede. Poi c'è il fattore sabbia.
0: Sì.
1: Sul cibo il fattore sabbia.
0: Quello lì è.
1: Quando tu mangi in spiaggia.
0: Ogni tanto senti.
1: Senti quel granulino.
0: Ma cosa sarà mai?
1: Che dici, ma che spezie hai usato, cara? E magari è il bambino che gioca con la sabbia e sta sollevando e la sabbia ricade. Che poi la sabbia diventa fastidiosa, dipende dove si va a incuneare.
0: La sabbia,
1: tornando
0: ragazzi...
1: a parlare di zona puberale, la sabbia dà fastidio.
0: E diventa carta vetrata.
1: Mamma mia, va bene.
0: Vabbè.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai.

0: ancora in studio, ancora senza radio, ancora a parlare di stranezze da spiaggia, che poi ci sarebbe da fare anche una parentesi sulle stranezze da piscina. Sai, perché l'atteggiamento in piscina è un po' diverso da quello da spiaggia. Tu stai lì, quello che solitamente va in piscina, poi magari sono dei falsi miti, è colui che ama fare le vasche. Cioè, io sono nuotatore, devo far vedere io quante vasche.
1: Io faccio 50 vasche.
0: Va bene, allora. E altre, diciamo, anche situazioni che tutti viviamo, è quella della sabbia rovente sotto i piedi.
1: Sabbia sotto i piedi, ragazzi.
0: È una tragedia.
1: Certo,
0: sono quelli che fanno finta che non si scotta.
1: Ad una certa, perché poi all'inizio, magari di mattina presto, ancora no, ma poi quando arrivano le 12 luna ed esci fuori dal perimetro dell'ombra, attenzione.
0: Lì i secchieri dei bambini sono utili. Ti puoi fare un percorso semi bagnato.
1: Esatto, lanci l'acqua davanti a te e poi metti il piede nella sabbia bagnata.
0: Il problema, se già è calda, dall'ombrellone al mare a prendere l'acqua e tornare indietro, ti bruci lo stesso.
1: Un altro problema può essere quello del vento.
0: Il vento.
1: Ora, se tu sei nella spiaggia di sabbia fine,
0: sì,
1: il vento, quando è molto potente,
0: esatto,
1: ti alza i granellini di sabbia e te li schianta addosso.
0: Le famose folate di vento, sì.
2: Shadow Slide. E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Bam bam bambina.
1: Ancora estate, ancora voglia di musica e sole, permettetemelo, con i Senza Radio in questo caso, che insomma siamo qui in estate, non siamo sotto l'ombrellone, perché fare la puntata sotto l'ombrellone potrebbe creare fastidio al vicino d'ombrellone. E quindi abbiamo deciso, rimaniamo al chiuso nei nostri studi, in questo caso nella sede del Borgo San
2: Ora
1: Giovanni.
2: Io vorrei capire in spiaggia dove inizia la vostra libertà e dove finisce.
1: Esatto, perché, la nostra libertà finisce dove inizia la libertà dell'altro. C'era una frase fatta.
2: E qui torniamo al geometra, al famoso geometra che delimita il perimetro, no?
1: Esatto.
2: Perché c'è uno spazio, un minimo di spazio personale, perché poi tu vedi quelle spiagge affollatissime dove non puoi stendere neanche la tua stuoietta o non puoi aprire la tua seggiolina che già hai attaccato,
1: esatto,
2: in maniera, come dire, anche un po' così, perché poi in spiaggia si suda.
1: È vero,
2: ti arrivano anche diverse tipologie di odori. Bisogna, ragazzi, anche avere, come dire, un minimo di
1: savoir-faire.
2: Di savoir-faire, ecco, un minimo di coscienza. Ecco, mi veniva il termine coscienza.
1: Perché
2: bisogna.
1: È la coscienza sport.
2: Non è che se tu vedi 50 centimetri di spazio ti vai a incuneare.
1: Esatto, bisogna avere rispetto per se stesso e per gli altri.
2: C'è uno spazio chiamato spazio personale, no? E allora ci vuole un minimo di
1: sull'invasione
2: distanza.
1: Dello spazio personale c'è il gioco con la palla in spiaggia. Dal beach volley al beach soccer, ai semplici facciamo due palleggi, anche al racchettone, sai, che ha la pallina piccola. Se la pallina si invola e va a cadere sulla persona che sta leggendo un libro in spiaggia, sono tanti quelli che leggono.
2: Sì.
1: E succede che con la sola occhiata ti stendono. Ti permetti?
2: Bisogna stare attenti. Sai, poi ci sono quelli che per guadagnare spazio cosa fa? Si portano i gonfiabili, quelli enormi,
1: mamma mia.
2: Che per gonfiarli ci vuole un intero compressore.
1: Non bastano più due polmoni.
2: E che quindi 50 metri quadrati tu li occupi solo col tuo gonfiabile per il bimbo.
1: E vuoi che
2: per il bimbo il gonfiabile, no? Però poi te lo metti in acqua tu e ci vai a giocare tu. Però in teoria la scusa è che ho comprato il nuovo gonfiabile per il bimbo di 72 metri quadrati.

0: Rientriamo in studio con la grande musica, lo avete anche ascoltato, e questo ovviamente è lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai neanche d'estate, a parlare di tipi da spiaggia,
1: condotto da due tipi da spiaggia.
0: Sì, per la vita noi lo siamo. Allora, attenzione, perché poi ci sono le situazioni da spiaggia,
1: le situazioni, perché c'è uno, sì, un tipo particolare, lo potremmo chiamare il socializzatore, no?
0: Ah.
1: Cioè che è quello che va in spiaggia per incontrare persone. Allora sta lì, si fa le passeggiate e comincia ad attraccare un po' con tutti, comincia a parlare, a disturbare più che altro, perché poi la gente vuole stare tranquilla, e allora parla con tutti, coinvolge tutti, comincia dal più al meno: ah, oggi il mare è veramente molto bello perché insomma non ci sono le onde alte, e va a fare in giro questi capannelli e si passa tutta la giornata.
0: Poi se trova, diciamo, la persona adatta, siamo lì giù a discutere, si fa anche amicizia, per carità, però a volte si invade anche quel concetto: io vado al mare per rilassarmi, godermi il panorama. Tac, c'è questa componente. Sono tante anche le situazioni di disturbo, se vogliamo, a volte di disturbo, a volte possono anche fare piacere. L'ambulante da spiaggia, te lo trovi a qualsiasi orario.
1: Ma sai che tu, allora, sei io lì a sonnecchiare, quando vedo questi ambulanti che comunque, sai, sono carichi, no? Cioè, perché portano, non so come fanno a portarsi un intero magazzino di roba sulle proprie braccia, sulle proprie spalle. E mi chiedo, dico, ma come, cioè, non sentono caldo?
0: È lavoro. Anche questo.
1: Poi vengono anche trattati male.
0: Poverini. Cioè, poverini. Però sono pittoreschi.
1: Però sì.
0: Immaginate le nostre spiagge senza questa piacevole invasione. Che poi alla fine, magari, sai, lì dice: allora, mi si è rotto l'infradito.
1: Esatto,
0: te lo compri.
1: Ti torna anche utile, perché poi, ecco, ti manca quel cappello per ripararti dal sole.
0: Il vicino d'ombrellone mi ha scoppiato il pallone, ne compro un altro.
1: Hai capito?
0: Mi si è bucato l'ombrellone, stessa cosa. È finita la canzone, ne parte un'altra.
2: Yeah. Manciosi.

0: Situazioni da spiaggia, un programma che è duttile, possiamo dirlo che il nostro
1: sì,
0: programma
1: lo
0: è
1: lo puoi ascoltare assolutamente in spiaggia, perché descriviamo quello che succede molto spesso, per esempio, nelle spiagge italiane, quando sì. la gente va a mare.
0: Esatto.
1: Avete mai osservato, per esempio, a proposito di osservazione, l'osservatore? Cioè colui che...
2: Che senso?
1: Pianta l'ombrellone.
0: Ah, ok, ok.
1: Apre la sua seggiola.
2: Sì.
1: Si siede.
2: Sì.
1: E comincia a guardare. Guarda prima l'orizzonte.
0: Il guardone.
1: Perché,
0: no,
1: perché,
0: non
1: arriva,
0: è...
1: perché arriva magari prima e allora hai da guardarti l'orizzonte.
0: Giusto.
1: E poi quando cominciano ad arrivare tutte le altre persone, lui osserva quello che fanno gli altri.
0: Un check-in.
1: Come piantano gli ombrelloni, come stendono la stuietta, come si spalmano la crema.
0: A volte.
1: Poi magari lui ci mette gli occhiali da sole. Però,
0: certo,
1: perché
0: per non
1: così
0: non
1: si fa sgamare. Mentre sta guardando.
0: Sì, a volte succede anche che non lo so, un settantenne,
1: sì.
0: faccio un esempio così, abituato al paese a mettersi con le mani tra la schiena a guardare il cantiere, ecco. al mare in vacanza 3 giorni, ci manca questa sua attitudine.
1: Gli manca, sì,
0: va
1: esatto.
0: a vedere quelli che piantano gli ombrelloni.
1: Esatto, perché per lui diventa un cantiere aperto, no? E allora guardi la famigliola, guardi le persone sole, magari arrivano i giovani, le giovani, e tu guardi
0: sul come piantare l'ombrellone, c'è tutto, ci sono varie teorie.
1: Ah, beh, poi lì c'è la tecnica.
0: C'è chi arriva
1: lì
0: con
1: ora ci sono le trivellette.
0: Ecco, bravo.
1: Prima non c'erano, io non me le ricordo.
0: Sai quelle che ci sono per il carotaggio? Oppure più ora, semplicemente c'è chi va.
1: Però se
0: basso.
1: Sei il palestrato della situazione, mica tu puoi far vedere che usi la trivelletta, la mia forza bruta nel piantare l'ombrellone.
0: Ci sono quelli che portano la malta cementizia presa lapida.
2: Piantano, non si toglie più.
1: Sì, perché poi vai a cercare la zona, dipende, se, metti che la spiaggia non è fatta di sabbia, ma ci sono, sai,
0: i ciottolini.
1: Come fai a piantare l'ombrellone ai ciottolini? Devi andare a cercare il pietrone
0: martello
1: gigante
0: scarpe, certo.
1: per poter stabilizzare il palo, no?
0: C'è tutta una
1: che
0: scienza.
1: Poi la piantatura del palo ha tutta una sua diverse tecniche. Voi come piantate il palo?
0: Ecco, innanzitutto piantatela se non sapete farlo. Come piantate il palo, Angelo? Non
1: no,
0: si può sentire.
1: Vabbè, è il palo dell'ombrellone.
0: D'estate, come lo piantate?
1: Cioè, tu vai sempre a pensare delle
0: no,
1: cose che non c'è. Io dico il palo dell'ombrellone.
0: Il palo dell'ombrellone.
1: Giusto, quando siete in spiaggia, come piantate il palo? Perché ecco. da lì si capisce.
0: Dimmi come pianti l'ombrellone e ti dirò chi sei.
1: Oh.
0: Io ci vado prima da 45 gradi.
1: Ok, quindi fai una, come dire, un inserimento
0: sì,
1: angolare.
0: Faccio un
1: no?
0: invito, faccio un invito. Poi do una roteazione a mo' di carotaggio.
1: Aspetta, perché questa è una tecnica.
0: Ecco.
1: Allora, l'inserimento è ad angolo di 45 gradi. Dopo aver inserito la prima parte del palo,
0: sì.
1: lo mettete dritto.
0: Ecco.
1: Ecco. E poi cominciate a roteare.
0: Benissimo.
1: Roteare. E nel frattempo, mentre roteate, dovete, come dire, schiacciare
0: imprimere
1: una pressione verso il basso
0: sì.
1: e così il palo penetra
0: ecco nella... non essere ammiccante
1: ma no dico cioè, è quello che succede no?
0: Quindi
1: il palo penetra la
0: certo.
1: spiaggia va a fondo
0: esatto
1: finché raggiunge la sua stabilità
0: esatto
1: quando tu hai capito che il palo è stabile
0: sì
1: tacchete ci metti sopra
0: dipende la friabilità della sabbia
1: ecco
0: l'ombrellone potrebbe andare molto giù creando un effetto ombrellone netto
1: ah ecco perché se c'è morbidezza
0: sì,
1: è come se il palo scivola giù in maniera
0: quindi lì prendete un po' d'acqua
1: ok e invece
0: sì.
1: invece attenzione perché sì. c'è chi arriva in spiaggia e comincia a scavare con le mani fa un buco
0: è vero
1: allora fai un bel buco profondo
0: sì.
1: e ci metti il palo dentro in maniera sì. molto semplice perché già c'è il buco quindi
0: ecco,
1: è bello già
0: esatto.
1: e poi riempie il buco con la sabbia e cerca di compattare in modo che
0: qual è la tecnica migliore non lo sappiamo anzi se avete dei consigli ditecelo perché sulle buche in spiaggia poi c'è da aprire un altro capitolo papà o mamme che fate fare i fossi ai vostri figlioli
1: attenzione
0: se sono troppo grandi questi fossi poi chiudiamoli perché uno ci incespica poi mi slogo la caviglia e come si fa dobbiamo dislocarci
1: attenzione
0: intanto...
1: perché
0: sì.
1: perché c'è chi si offre volontario
0: fare che
1: perché arriva per esempio ci sono i soliti galli cedroni no?
0: lo faccio io il buco
1: che arrivano magari le ragazze con fermati
0: ti aiuto io
1: sono un maestro nell'inserire il palo
0: sono un maestro della penetrazione no
3: Shadows Light. Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio. Get

non riesce di fare. Bellissimo, rientriamo in studio qui con Shadows Light, con un brano alla disco dance degli anni 70, Tina Charles, I Love to Love. Anche se questo era un remix, remix del 1986, quindi questo è sempre ancora comunque Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ti due tipi da spiaggia, di cui ne rimane solo uno qui per la quarta parte. Quarta parte che parla e vi parla di storia della musica, quindi dal 1976, questo bellissimo brano che abbiamo appena ascoltato, ci portiamo automaticamente in quelli che sono gli anni del passato, rotolando un po' nei decenni, dal 76 andiamo direttamente al 1986, l'Italia rampante, i giovani rampanti e intraprendenti che fanno passi da gigante e debutti in società. Dicevo un vecchio brano, ma quello che ascolteremo oggi del 1986 appunto è un brano invece che è di Ivana Spagna, o come si faceva chiamare negli anni 80 soltanto.

tanto Spagna. E questo brano, pensate un po', ha venduto la bellezza di 2 milioni di copie, quando le copie erano fisiche, mica digitali. 2 milioni di copie e poi anche i primissimi posti nella classifica del Regno Unito, Francia, Svizzera, ovviamente Italia. E allora che facciamo? Alziamo il volume e ci ascoltiamo Easy Lady, Spagna! Come fa? Come fa? Osamo! Osa! Osa! Osa! Wow, questo è sempre Shadows Light!

E questi? Questi erano gli anni 90, cantati benissimo da Alexia, una donna degli anni 80, Ivana Spagna. E poi 10 anni dopo, 1996, la nostra Alexia faceva ballare tutte le discoteche d'Italia ed Europa con questo brano Summer X Crazy. Summer is crazy. Summer X Crazy. The Summer is Crazy. E questo è il pezzo che abbiamo ascoltato qui a Shadow Slide, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E così abbiamo fatto un tuffo nel passato. Siamo partiti con gli anni 70, passando dagli 80 e arrivando così agli anni 90. E tra un frizzo e un lazzo, così quasi si conclude la nostra puntata di Shadows Light. Ma ancora, ancora abbiamo musica da farvi ascoltare. Musica molto bella a proposito di vacanze, a proposito di mare, a proposito di sole, a proposito di tipi da spiaggia.

Rusco sotto i raggi del sole. Cosa non si fa per amore? Si va al mare e si soffre perché la sabbia scotta. E allora Shadows Light si porta alla conclusione del programma. Come ormai sapete da tempo, Shadows Light vi fa ascoltare come chiusura un brano reggae. Ci siamo avvicinati con Brusco, ma adesso andiamo con Radici nel cemento. E allora io su questo vi saluto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Intanto Radici nel cemento, sognando Giamaica. Ciao.

0: Shadows light.
1: Buongiorno dalla redazione, c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Barisardo al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minore, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. In un altro si vede Fakir a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Poi il tentativo di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, che denuncia illegale, avviene mentre è ancora legato. Nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di velare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro fronte. Al via e colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo la guerra in Ucraina. Intanto l'esercito di Kiev ha lanciato nella notte attacchi con droni contro diverse regioni russe, colpita una raffineria ad est di Mosca. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri a margine della Coppa Canottieri il presidente della FIGC Malagò. E su Guardiola non fatemi dire nulla. Presente Mancini, possibile candidato che taglia corto. Non dipende da me, quella panchina piace a tanti. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È giovedì 23 luglio 2026, la Chiesa ricorda Santa Brigida di Svezia, venerata anche come patrona d'Europa. La luna è al primo quarto e il proverbio di oggi, chi è svelto a mangiare è svelto a lavorare, racconta come l'efficienza di una persona sia misurabile nella sua quotidianità. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1599 il pittore Caravaggio riceveva la sua prima commissione pubblica a Roma, tre tele per la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nel 1914 Lao

Arrivano a Tokyo le 32esime Olimpiadi, programmate per l'anno precedente e rinviate per la pandemia di Covid-19. Nascevano il 23 luglio, nel 1401 il duca di Milano Francesco Sforza, nel 1866 il compositore Francesco Cilea, nel 1908 lo scrittore Elio Vittorini, nel 1922 il regista Damiano Damiani e nel 1941 il 12° presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Sono nati oggi anche l'attore Massimo Boldi nel 1945, il cantante e autore Edoardo Bennato nel 1946, quindi 80 anni fa, la fotografa ed ex cantante Giorgia Fiorio nel 1967, l'attore Daniel Radcliffe nel 1989 e il cantante Alberto Urso, nato in questo giorno nel 1997. Anche per il 23 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon giovedì 23 luglio con il GR delle buone notizie. Buone notizie per chi vola a partire dal 2027 con United Airlines, che introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy ma cerca più comfort. Sedili che si trasformano in un vero e proprio spazio per dormire. Si chiama Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare i viaggi intercontinentali senza dover passare alla business class. I sedili della Relax Row sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua. In questo modo lo spazio tra le sedute si trasforma in una sorta di piccolo letto. La Toscana seduce da sempre, ma oggi è la Versilia a catturare uno sguardo nuovo, più internazionale, più raffinato, senza perdere la sua naturale discrezione. Non è un caso se Forbes, nota rivista economica americana, la elogi. Questa costa lunga 20 km di spiagge dorate e acque tranquille offre un lusso rilassato che altrove in Italia è sempre più raro. Il suo cuore è forte di marmi, icona di eleganza balneare, dove famiglie influenti e nuovi jet setter si incontrano tra beach club impeccabili e ville immerse nei pini. Il tiramisù conquista Londra e il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato uno dei dolci simbolo del Made in Italy più lungo del mondo. Ben 440,58 metri di dolcezza e calorie al termine di una due giorni di lavoro intenso e coordinato. Al Chelsea Old Town Hall, tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I numeri dell'impresa sono impressionanti: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. Si sa che i formaggi olandesi sono molto buoni, infatti quest'anno sul podio della World Champion Cheese 2026 al primo posto ne troviamo proprio uno dei Paesi Bassi. Il formaggio olandese Beemster

Royal Grand Cru è stato scelto su 3.375 prodotti provenienti da 25 paesi. L'Italia c'era e ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria parmigiano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: attacchi.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Duplice omicidio all'alba di questa mattina a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. E c'è un fermo per l'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso ieri pomeriggio a coltellate per la strada a Bari Sardo, al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una 22enne residente in un paese vicino, conosciuta dalla vittima. Fermato nella notte un minorenne, fratello della ragazza investita, è indiziato di omicidio. Nuovi raid americani sull'Iran nella notte, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Nero. A Hormuz, dicono i Pashdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione e altre due hanno fatto dietro front. I Pashdaran dicono di aver colpito basi americane in Kuwait. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov a Manila. I due hanno discusso della guerra in Ucraina e l'agenzia di stampa russa RIA ha affermato che Lavrov ha confermato che Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Kiev colpisce intanto una raffineria russa. Calcio, servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Il presidente della FIGC Malagò esclude che l'annuncio arriverà oggi durante l'assemblea di Serie A. Si allontana l'ipotesi Guardiola. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico catalano vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. È tutto, a più tardi.

0: Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. La vostra radio del cuore si collega come ogni giorno con le tante voci dello studio Fuxia per l'appuntamento con Almanacca.
1: Anche oggi in sette va Almanacca, un besito da Desiree Michilli. Ecco il collegamento quotidiano con lo studio mobile di Setteva Travel, a cui ho forato le ruote. Infatti non vorrei più muovermi da qui. Sono a Tenerife sul Teide e torno ancora a metà tra il livello del mare e la montagna più alta della Spagna, per poi tornare con voi a 3700 metri. Da qui faremo un lungo trekking seguendo il sentiero Montagna Blanca. Considerate però che è lungo 8,3 km per circa 1200 metri di dislivello e che occorrono più di 5 ore per completarlo. Ovviamente scatteremo foto spettacolari, sia al tramonto che in notturno.

Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi vi propongo il più conosciuto e certamente il più saggio tra i proverbi africani. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non importa che tu sia leone o gazzella, l'importante è che cominci a correre.

Il momento della dolcezza in almanacca è arrivato. Della dolcezza e la storia ci dice della salute. Parliamo di cioccolato. Ma come nasceva questa coccola per il palato? Nasceva 5.000 anni fa, sì, 5.000, in Amazzonia. Gli antichi omelchi essiccavano e tostavano le fave degli alberi di cacao, creando una bevanda ad uso terapeutico e ritualistico. Quei golosoni dei Maya bevevano più tazze al giorno, soprattutto durante i pasti, e la chiamavano acqua amara.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie e questa è Almanacca. Good morning, angels.

0: fermi tutti, volume al massimo, c'è l'oroscopo. Ariete, c'è un po' di stanchezza, cura il tuo sonno e l'alimentazione. Toro, in casa c'è bisogno di meno diplomazia, non aver timore di farti valere. Gemelli, oggi un amico saprà ascoltare i tuoi sfoghi e ridarti energia. Cancro, parla in casa dei tuoi progetti, sarai supportato. Leone, la settimana si sta facendo impegnativa, ma con la tua energia puoi già pensare ad un weekend romantico ed eccitante. Vergine, bando alle polemiche, bando alle discussioni. Respira, calmati ed ascolta chi ti è vicino. Bilancia, organizza già da oggi qualcosa di romantico per il weekend. Sorprendi il partner. Scorpione, esci, divertiti, scarica le tensioni e soprattutto tira fuori tutto il tuo fascino. Sagittario, perché sei geloso, pensieroso? Non c'è motivo, stai tranquillo. Capricorno, non chiuderti nei tuoi pensieri, nei tuoi doveri. Svagati, esci, incontra gente. Acquario, guai a te se guardi il divano, hai tanto da fare. Pesci, non accettare passivamente le critiche al lavoro, alza la testa e la voce.
1: Il mondo appartiene a quelli che hanno la maggiore energia. Questo scriveva Alexis de Tocqueville. La grande energia di Lunas è tutta in 7 Va. Scrivici per sapere come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

sono black piano ed elegantissimi. L'estetica è controbilanciata dalla sicurezza, con il Maserati Stability Program che monitora l'aderenza e il generale andamento dell'auto con dei particolari sensori. 90.000 euro per una macchina che raggiunge un'accelerazione da 0 a 100 in soli 5,5 secondi.

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz.

Ed ora il classico brano che fa partire una giornata. Il brasiliano Eumir Deodato è un arrangiatore, produttore e compositore di colonne sonore, ma anche uno dei tastieristi più influenti e innovativi degli ultimi decenni, ed il brano che ora ascolterete è qui a dimostrarlo. Ha collaborato con alcuni mostri sacri della musica internazionale come Wes Montgomery, Astro Gilberto e Frank Sinatra. Nell'album The Crossing, da cui è tratto il brano, affianca il suo talento a quello di professionisti eccellenti come Ojarou, che qui canta, il percussionista Hilton Moreira ed il leggendario batterista Billy Cobham. Eumir Deodato e Ojarou in Double Face.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano, ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato: dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea Joao Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al-Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Voiron-Orier-Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: Ciao amici di Music Energy, torniamo in collaborazione con Magilla Spettacoli dagli studi di Independent TV e con il nostro DJ Shox, sempre in console. Quest'oggi dall'Abruzzo ce ne andiamo direttamente a Pinerolo, nei pressi di Torino, e andiamo a trovare Alba. Ciao Alba!
1: Ciao a tutti, un saluto a tutti gli amici di Music Energy.
0: Alba, tu sei una cantante, un'autrice, hai una voce black soul, insomma ci giochi bene con questa voce, direi. Dove comincia un po' questo percorso vocale?
1: Sì, allora il mio percorso vocale arriva appunto già dalla mia famiglia, quindi dal mio papà, ecco, diciamo questo. Siamo tutti in famiglia nella musica, nell'ambito musicale, ma soprattutto appunto il mio papà.
0: Quindi sei figlia d'arte, così suol si dire, no?
1: Diciamo così, sì, si suol dire così, in questa maniera. Figlia d'arte.
0: E come cominci? Cioè, il tuo primo ricordo nella musica, qual è?
1: Sono tanti ricordi, ma uno dei miei primi ricordi, appunto, quando ero molto piccola, avevo 4 anni, ricordo che cantavo con mio papà e lui suonava questo bellissimo pianoforte, insomma, erano delle esperienze fantastiche, oserei dire.
0: E quindi hai iniziato con il tuo papà che ti ha accompagnato. Hai cominciato facendo cover.
1: Sì, ho iniziato con delle cover e poi accompagnavo anche degli inediti di mio papà, ma appunto soprattutto le cover che ho sempre amato interpretare, ecco.
0: Alba, io farei sentire subito una cover che hai scelto, poi vedremo anche perché. La vuoi lanciare tu?
1: Ok, allora sì, ho scelto Elis Merton, una cantante fantastica che io adoro, e la cover si intitola No Root.
0: Senza radici, Alba.
1: Senza radici.

0: Alba, complimenti, complimenti,
1: Grazie,
0: complimenti.
1: grazie mille, grazie.
0: Assolutamente, veramente un mix tra Amy Winehouse. Complimenti,
1: Grazie,
0: veramente complimenti.
1: ve lo dicono in molti ed è un ottimo complimento perché appunto quale migliore artista, ecco.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie mille,
0: Oh, so che
1: grazie.
0: hai avuto molte collaborazioni.
1: Sì.
0: Raccontaci qualcosina, dai, che poi io vorrei parlare assolutamente dell'ultimo singolo che è uscito il 4 giugno, fresco
1: collaborazioni.
0: fresco.
1: Sì, collaborazioni sono state davvero tante, insomma, elencarle sarebbe veramente difficile, però ce ne sono state e ce ne staranno ancora appunto nei miei prossimi lavori che arriveranno. Soprattutto avrò la possibilità di avere il piacere, la possibilità di incontrare e collaborare con dei big della musica italiana, grandissimi big della musica italiana. Purtroppo
0: Ci
1: non
0: puoi
1: posso
0: dire,
1: e non
0: ecco,
1: vi.
0: ti chiedevo, ci puoi dire
1: Ecco.
0: qualche nomino?
1: Non posso svelarvi ancora nulla perché appunto non si può, ma ci saranno delle belle sorprese prossimamente, quindi sicuramente avremo modo poi di parlarne. Nomini purtroppo non le posso fare, posso solo dirvi che prossimamente uscirà il mio nuovo single, quindi Vado a dormire, che avrà la grandissima partecipazione di Salpi nel mio video.
0: Wow.
1: Questa è una cosa fantastica per noi, un grandissimo artista che speriamo tornerà prestissimo nella storia del panorama musicale, insomma, perché
0: Ma
1: è davvero.
0: assolutamente, io non vedo l'ora di vedere questo tuo nuovo
1: Sì,
0: singolo.
1: è
0: Oh, vorrei
1: un
0: ricordare che
1: singolo.
0: il 4 giugno è uscito un pezzo importante che noi andremo ad ascoltare tra poco, che in una sola
1: Sì.
0: settimana ha ricevuto 10.000 visualizzazioni su YouTube.
1: Esatto,
0: Quindi hai
1: sì,
0: fatto un
1: inviolabili.
0: bingo.
1: Fatto sì una sorta di bingo, insomma, ringrazio appunto tutti gli ascoltatori, tutti i miei sostenitori, le persone appunto che hanno creduto in questo progetto e soprattutto ci tengo anche a ringraziare gli autori che insieme a me hanno fatto questo brano, insomma, quindi che sono Daniele Piovani e Massimo Tornese, insomma,
0: Ma come nasce
1: per.
0: questo pezzo? Dici qualcosina in più prima di farlo sentire.
1: Questo pezzo nasce appunto da tutto ciò che abbiamo passato e stiamo ancora passando, legato purtroppo al periodo storico Covid, che non ci ha permesso più di abbracciarci, ci ha tenuto lontani, insomma, e quindi questo grande desiderio, questi ragazzi che non potevano più unirsi e stringersi, ha fatto sì che nascesse questo brano e quindi la grande voglia di tornare a baciarsi e abbracciarsi, ecco, è questa cosa qua.
0: Beh, quindi hai sentito anche tu il peso, diciamo, della pandemia, il peso
1: Sì,
0: umano della pandemia.
1: sia lavorativamente che personalmente, insomma, il peso umano, sì, direi proprio di sì, lo abbiamo subito, ecco. E allora questo sfogo musicale, insomma, per augurare a tutti quanti, giovani e non giovani, di tornare presto ad abbracciarsi, ecco, e soprattutto anche abbracciarsi, via, diciamola tutta.
0: Ma in questo periodo di pandemia sei stata social? No, perché io vorrei ricordare prima di salutarci dove possono trovarti e soprattutto dove possono contattarti.
1: Allora, ovviamente mi possono contattare appunto su Instagram, AM Ufficio Stampa, che è il mio ufficio stampa che ci tengo anche a ringraziare, e poi appunto su Instagram come Alba Official 2, insomma, e poi come Alba Official dappertutto mi possono trovare, su Twitter, su Facebook, e, insomma,
0: Quindi sei
1: presto.
0: socialissima.
1: Sono socialissima, sì, è tutto
0: Su
1: gestito su
0: Spotify, su
1: YouTube.
0: tutte le
1: Sì,
0: piattaforme.
1: su tutte le piattaforme, tutto gestito appunto da M Ufficio Stampa, che ringrazio sempre che si occupano appunto delle mie pagine, e su Spotify l'abbiamo già detto, e su YouTube, e sono anche distribuita su tutti i digital store, quindi mi possono trovare
0: Oh,
1: dappertutto.
0: io verrò subito ad ascoltarti alla fine di questa intervista e metterò like alle tue
1: Grazie.
0: official page.
1: Ok, ti
0: Alba,
1: ringrazio
0: grazie per
1: molto.
0: essere stata con noi, spero di riaverti
1: Grazie a voi.
0: prestissimo con il tuo prossimo, ovviamente il tuo prossimo singolo, intanto farei ascoltare Inviolabili. Alba.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quarto Sant'Elena, nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. E sempre in Sardegna un minorenne è stato fermato perché sospettato di aver ucciso a coltellate il 19enne Simone Concas. È successo in pieno giorno per strada a Barisardo, nell'Ogliastra. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, si tratta del fratello della ragazza di 22 anni che Concas aveva volontariamente investito prima di essere ucciso. 12esima notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Colpiti obiettivi militari, afferma il comando centrale americano. Gli Stati Uniti sono tornati a usare il super bombardiere B-1. Tre petroliere che intendevano attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Ormuz sono state fermate dai Pashdaran. E Teheran torna ad alzare il tiro: non una goccia di petrolio da Ormuz se gli Stati Uniti colpiscono le infrastrutture. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha avvertito il suo omologo statunitense Rubio in merito al proseguimento inaccettabile delle forniture di armi all'Ucraina durante un incontro a Manila. Attacco notturno intanto delle forze armate ucraine in Crimea. Sale a 2 il bilancio delle vittime. AFA in ritirata in tutta Italia. Dai 6 bollini rossi di ieri si passa oggi a 2, Cagliari e Palermo, per scendere poi a 1 solo domani. Oggi allerta gialla per temporali in 3 regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. All'orizzonte però si intravede una nuova ondata di caldo che potrebbe prendere il via verso la parte finale della prossima settimana. È tutto, a più tardi.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buongiorno dalla redazione. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa quanto appena compiuto. È successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. L'uomo, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in caserma. È un minorenne il ragazzo arrestato per aver ucciso Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto una ragazza, ora ricoverata in ospedale. Il fratello della vittima l'ha accoltellato. Il tutto è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo, in provincia di Nuoro. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento del regime di Kiev. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Calcio oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Malagone e l'assemblea con la Lega Serie A. Per il nuovo CT ci vorrà ancora del tempo, Guardiola si allontana, chiede 20 milioni a stagione. La Francia presenterà invece il nuovo commissario tecnico il 28 luglio, c'è attesa per Zidane. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Un saluto dalla redazione. Bimbi morti in acqua, arriva la stretta. Le piscine senza bocchettoni a norma verranno immediatamente chiuse. Via libera l'emendamento bipartisan al DL Sport contro l'effetto ventosa negli impianti pubblici e privati. Istituito un fondo da 5 milioni per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Saltato all'ultimo l'obbligo di cuffia per i minori. Abbandona la moglie per strada, poi nella fuga si schianta e muore. Morto così Anatoly Frolov, 34enne ucraino residente ad Olbia. La famiglia aveva trascorso la serata in gallura. Dopo una lite con la compagna, l'uomo ha imboccato una strada contromano ed è finito su una barriera, salvo il figlio di 10 anni che era in auto con lui. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque della laguna di Venezia, davanti all'isola di Pellestrina, dalla guardia costiera che era intervenuta per un incidente nautico avvenuto nella notte. Il corpo è stato ripescato dopo circa 5 ore di

Ricerche che erano state attivate su segnalazione di un cugino della vittima che si sarebbe trovato con lui nell'imbarcazione. Petrolio e gas in forte rialzo mentre si guarda l'evoluzione della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Stati Uniti e Iran e la situazione dello stretto di Hormuz. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì nel Mar Rosso. Inizia alle 21 di questa sera un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario che terminerà quindi alle 20.59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. Alla stensione dal lavoro, indetta da Cub Trasporti SGB, è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Edilizia. Il nuovo contratto guarda al clima estremo. Più tutele contro caldo e freddo. Il nuovo contratto integrativo provinciale dell'industria edilizia, firmato da Ance Belluno e dai sindacati Filca CISL, Feneal UIL e Filleac GIL, introduce per la prima volta regole specifiche per la protezione dei lavoratori dai fenomeni climatici estremi, come caldo e freddo, nei cantieri di montagna. Questo accordo interessa oltre 1.700 lavoratori delle 92 imprese del settore nella provincia di Belluno. Autonomia differenziata, dalla Camera sì alle preintese. La Camera dei Deputati ha approvato lo schema di preintesa tra il Governo e la Regione Veneto, dopo il via libera del Senato, segnando un ulteriore passo verso l'autonomia differenziata. Sebbene non si tratti ancora di un trasferimento di competenze, questo passaggio consente all'esecutivo di avviare un processo previsto dall'articolo 116 della Costituzione, con particolare attenzione alla specificità della provincia di Belluno. Rinnovo del contratto enti locali, più tutele e valorizzazione del personale. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto funzioni locali, dopo mesi di trattative tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali. L'accordo, che riguarda oltre 430.000 dipendenti di enti pubblici, introduce aumenti economici e nuove tutele, aggiornando il precedente contratto per il triennio 2022-2024. Torbiera di Lipoi ha approvato il progetto di valorizzazione. Il Comune di Feltre ha approvato un progetto esecutivo per la valorizzazione della Torbiera di Lipoi, un'importante area naturalistica nel bellunese. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi ponticelli in legno, attraversamenti in pietra, sistemi di drenaggio, aree di sosta e pannelli informativi, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'area. Longarone diventa porta dello spazio. Arriva la mostra Life in Space. Longarone ospiterà il 25 e 26 luglio 2026 la mostra internazionale Life in Space, dedicata all'esplorazione spaziale. Questo evento trasformerà la Fiera di Longarone in un centro di addestramento astronautico, rappresentando un'importante iniziativa per la promozione della cultura scientifica e dell'innovazione nel cuore delle Dolomiti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
3: Ciao, piacere mio.
1: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
3: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo fare una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
1: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, a quel sapone di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
3: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone, certo, che l'ascoltano. Certo. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
1: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
3: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
1: Certo.
3: No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, è semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che ti, certo, dà solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me, bello, dovrebbe essere la nostra, bellissimo, idea di successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, in parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
3: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
1: Okay,
3: diciamo, questa è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
1: Sì, sì.
3: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo, quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
1: okay.
3: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per, diciamo, quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
1: certo,
3: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene.
0: Dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro sì, amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: No, vabbè, assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di chiamiamola di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari sì, davanti a sì, zero sì, persone, altre sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro, non è che
0: certo,
1: si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Sì. Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io.
1: Ma sai, quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché sì, infatti sì, beh, sì, è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo,
0: è fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, pescando l'inedito. A volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui e ancora con la voglia.

0: e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva, viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda.
1: Guarda, cioè, proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, sì. È tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, occhio, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90. Cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo in Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, sì, quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
0: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività. Cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
1: Noi siamo rimasti indipendenti
0: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
1: Ma certo,
0: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività. Certo. Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico. E poi abbiamo scoperto quegli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
1: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
0: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Via libera dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo i diversi incidenti mortali avvenuti nelle ultime settimane. Nel provvedimento, approvato con sostegno bipartisan, stop per impianti con bocchettoni non a norma e fondo da quasi 5 milioni. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. Uccide il fratello e ferisce la moglie a colpi di pistola, poi confessa: è successo all'alba a Quarto Sant'Elena nel Cagliaritano. È un minorenne invece il ragazzo arrestato per aver ucciso nel nuorese Simone Concas, 19 anni. Il giovane aveva travolto con l'auto la sorella, ora ricoverata in ospedale. Escalation in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. A Hormuz, dicono i Pasdaran, una petroliera ha preso fuoco dopo un'esplosione, altre due hanno fatto dietro front. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari. Una maxi multa a Google per aver violato le leggi sulla concorrenza online è la decisione presa dalla Commissione europea, che ha recapitato negli uffici di Mountain View, una sanzione record da 890 milioni di euro. Secondo l'esecutivo europeo, la Big Tech americana ha violato il Digital Markets Act, favorendo i propri servizi e imponendo paletti restrittivi agli altri sviluppatori. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che tre portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti figici sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli, altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà al Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Summerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, alla ma anche Jolly della Fascia. Nel 2025 l'equipe lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlos Espi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis, torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
3: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
4: Lo diciamo subito, è tornata dal Portogallo, è ripartita da Lisbona e riatterrata qui in Italia soltanto però per poche ore.

come vi pare. Fatto sta che forse trascinerà anche qualcuno a caso della nostra redazione. Stiamo parlando di Hatuna e tra breve capirete il perché. Andiamo però per ordine. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Sono finiti i mondiali, entriamo in una nuova era. Adesso, in poche parole, bisognerà aspettare 4 anni, saranno duri da passare. A chi il mondiale è piaciuto, a chi non è piaciuto, vabbè, chiedetelo agli spagnoli se è stato un bel mondiale. Altro che pausa troppo lunga, situazione così, piccola pecca di qua, cose da migliorare di là, il nostro è uno sport non così americano, il nostro, insomma, il calcio, che è poi dopo quello più internazionale, quello più che interessa il globo terracqueo. Non dobbiamo però fare questi discorsi di sociologia abbinata allo sport, poi sociologia, insomma, situazioni così da pianerottolo, niente di che, perché abbiamo da scorrere tutta quanta la classifica. Allora ritorniamo sulla penisola iberica, appena lasciata dalla nostra super mega arci Hatuna, e vediamo cosa è successo, perché dobbiamo subito vedere che ha l'edizione da rilanciare, che ha già rilanciato per la verità la sua Sexy Lady, che già tanto ha avuto successo, torna in una edizione appena ritoccata, però insomma un bel remix per questo pezzone che davvero fa muovere tanto. Hatuna, Sexy Lady, zona 25.

versione roccheggiante di Jacena Morar, Laura Pausini nel suo portoghese brasileiro abbastanza impeccabile, insomma quasi del tutto, diciamo non del tutto, però insomma non sono lingue facili da frequentare, però insomma eccola qua in

Metamorfosi, spero che mi hanno fatto notare, guarda che sembra Metamorfosi normale, invece il gioco di parole è col metal, no? Metamorphosis Confess al 10, al numero 7, eccoli qua, Deep Purple a tutto volume, The Arrow.

0: Trasmesso RAM 7 VA 5 per 7 VA e 7 VA.it Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 VA FM barra diagonale alter radio Algo Day.
2: From 7 VA FM alter radio Algo Day.
1: From 7 va.fm barra alteradio Olgo Day.
3: From 7 va.fm Nauti Radio Olgo Day.
1: From 7 va.fm / alteradio Olgo Day.
4: Benvenuti su All Go Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale All Go Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Marto, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush siamo a rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo. Una settimana dove tutto si concentra per fare le ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, beh, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po' tutti quanti e far dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? Che è un luogo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi. Che è complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere queste cose ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
0: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers.
2: Sì, dai.
0: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
2: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai, le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ritroveremo l'artistalle dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
0: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
2: Eh sì, la prima era in beta test, che è andata molto bene, che ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo, ma di 10 passi, e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, sbanchiamo anche questa cosa.
0: Bene, DJ Marto, ti chiamo così,
1: Comandi.
0: Marcello De Felice ovviamente, per noi in radio DJ Marto, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele e come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
1: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche, quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
0: sì,
1: e fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte di immagine fosse ben curata, e allora ho detto ma affidarmi un amico, perché no, e mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia, e era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose, e glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio. Ecco quello che abbiamo creato.
0: e avete creato una cosa meravigliosa. Avete unito poi, tra l'altro, due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente, che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd, che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso, oltre che fantastico.
1: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è.

0: Allora, veniamo all'evento 25-26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Come è organizzato, come è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e caste artistici. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti e la richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo avuto bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchi no. Forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile-maggio già siamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza... Ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più no, ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però nel momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Gratuito, questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così, sì.
0: Vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno anzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Okay.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiuggicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiuggicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo.
2: L'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, potrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi due anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente, Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo. Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo Olgo Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
2: Meteo per Dolomiti e Prealpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Araba, giovedì 23 luglio 2026. Il tempo di oggi, giovedì pomeriggio sera, da variabile a temporaneamente instabile per cumuli a tratti intensi, specie su Prealpi centro-orientali, dove saranno maggiormente probabili locali rovesci e isolati temporali, 40-50%, meno presenti su Prealpi ovest e Dolomiti, specie centro-settentrionali, dove potrebbero risultare del tutto assenti, 20-40%. Contesto termico gradevole con valori diurni prossimi o leggermente inferiori alle medie del periodo. Venti in quota in temporanea intensificazione fino a tesi forti in serata da nord-nord-ovest. Deboli o moderati per brezze nelle valli con possibili locali rinforzi di fen. Tempo previsto, venerdì 24. Cielo sereno al mattino, al più poco nuvoloso al pomeriggio per modesti cumuli, un po' più sviluppati sulle prealpi, dove alla sera sarà possibile la persistenza di qualche addensamento medio-basso. Contesto termico diurno caldo con temperature prossime alla norma. Precipitazioni assenti. Temperature minime e lieve calo, massime stazionarie o un lieve aumento in quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 11, massima 17, a 2000 metri minima 8, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 6, massima 15, a 3000 metri minima meno 1, massima 4. Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota in attenuazione da tesi forti al primo mattino a deboli moderati in giornata da nord-nord-ovest, a 15-45 km all'ora a 2000 metri e 20-65 km all'ora a 3000 metri. Sabato 25. Ampie schiarite mattutine e nuvolosità alta in progressivo aumento tra pomeriggio e sera a partire dalle Dolomiti, assieme a qualche cumulo. Contesto termico caldo a tutte le quote, anche un po' afoso nei fondovalle. Precipitazioni assenti ovunque fino al pomeriggio. Tra tardo pomeriggio e sera possibile qualche debole precipitazione sulle Dolomiti e al confine con il Trentino, 20-30%. Temperature in aumento. Su Prealpi a 1500 metri minima 12, massima 18, a 2000 metri minima 9, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 16, a 3000 metri minima 4, massima 7. Venti. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli o moderati in rotazione da ovest a sud-ovest, a 10-20 km all'ora a 2000 metri e 15-30 km all'ora a 3000 metri. Tendenza domenica 26, tempo instabile, a tratti perturbato, con cielo per lo più molto nuvoloso e precipitazioni che diverranno anche diffuse in mattinata e al pomeriggio, a prevalente carattere di rovescio temporale e improbabile esaurimento alla sera. Temperature diurne in calo. Venti in quota debole o moderati in rotazione da sud-ovest a nord-ovest. Lunedì 27, piuttosto soleggiato e stabile, con qualche nube e evoluzione diurna e al massimo qualche isolato piovasco pomeridiano. Contesto termico diurno gradevole con temperature in lieve aumento prossime alla media del periodo. Venti in quota moderati da nord-ovest con qualche possibile episodio di fen al pomeriggio sera. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 3.400 metri, venerdì 3.400 metri, sabato 4.200 metri, domenica 3.700 metri, lunedì 3.800 metri. Prossimo bollettino venerdì 24 luglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuova ondata di attacchi americani nella notte anche con il super bombardiere B-1, due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano intanto due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96 al barile. Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni a Motta dei Conti, piccolo comune del Vercellese. È successo domenica scorsa. La piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Cinema in chiusura ha presentato il programma dell'83esima edizione della mostra d'arte cinematografica di Venezia dal 2 al 12 settembre. In gara Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e Il fuoco che ti porti dentro di De Angelis, poi di Echo Chamber, L'estranea e Succederà questa notte di Nanni Moretti. I fratelli Gallagher al Lido per il docufilm dedicato alla band degli Oasis. Ed è tutto, a più tardi.
1: Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, la telenovela per il nuovo CT della Nazionale pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A. Fino a qualche giorno fa sembrava plausibile che 3 portassero insieme ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico. Invece ci sarà da aspettare ancora. Questo perché i dirigenti FIGC sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. Nonostante alcune indiscrezioni su una richiesta di ingaggio monstre, 20 milioni di euro a stagione, fonti vicine al tecnico catalano fanno sapere che le parti non hanno ancora parlato di soldi e le perplessità di Pep nascono dalla sua volontà di prendersi un anno sabbatico lontano dalle panchine vicino alla famiglia

dopo le 10 stagioni al Manchester City. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. La Lega Serie A insiste per l'ex allenatore del Napoli, Conte, ma Pirlo e Mancini restano in corsa. La Francia presenterà invece il nuovo CT il 28 luglio. Zinedine Zidane è favorito per succedere a Didier Deschamps. Amichevoli e altri tre test in programma oggi per le squadre di Serie A. Dai rispettivi ritiri per stagione scenderanno in campo il Cagliari di Pisacane contro la Sampdoria alle 17. Alle 17.30 toccherà il Venezia che sfiderà la Vispesaro e alle 18 a Trigoria Roma Trastevere. Calciomercato, in casa Roma ha sfumato l'obiettivo Somerville destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi e già loro si hanno messo nel mirino altri tre giocatori. Due sono norvegesi, Nusa dell'Ipsia e Sheldrup del Benfica. E poi c'è Diego Moreira dello Strasburgo, ala ma anche jolly della fascia. Nel 2025 l'equipo lo eleggeva come uno dei migliori terzini della Liga. Il nome nuovo che piace alla Lazio per l'attacco è quello di Carlo Sespi, 21enne che ha chiuso l'ultima Liga in doppia cifra trascinando il Levante alla salvezza. Il Monza è sempre più vicino a chiudere per Gustavo Barella. Nella notte sono stati scambiati i documenti relativi all'operazione con il Benfica. Secondo colpo portoghese per i biancorossi che stanno per portare in Italia per la difesa anche Riccardo Mangas, in arrivo dallo Sporting. Ciclismo, al via la 17ª tappa del Tour de France, si torna a scalare le montagne dopo la crono e una giornata, quella di ieri, più soft del solito per i big della Generale, comandata sempre da Tadej Pogacar. Tappa alpina lunga 185,2 km e molto impegnativa, con due GPM di prima categoria. Partenza da Boiron e arrivo in salita ai 1825 metri d'altitudine di Orsières-Merlet. Tennis torna in campo stasera Luciano Darderi, che reduce dalla sconfitta in finale all'ATP di Bastad, fa il suo esordio nel 250 di Estoril, dove si presenta da numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato, di cui una in questo 2026. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo-argentino. È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No, no, non
1: cosa
0: si dice.
1: Cosa ti aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh.
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però
0: Sì, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, vali, Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il tycoon ha poi avvertito che se gli Houthi dovessero attaccare di nuovo delle navi nel Mar Rosso, sarà ritenuto responsabile l'Iran. La pace in Ucraina richiederà nuove idee per sbloccare la situazione di stallo nei negoziati, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio al vertice di Manila voluto dagli Stati Uniti. Per Rubio le proposte finora avanzate non erano accettabili per l'Ucraina all'epoca e non credo che lo sarebbero neppure ora. La cronaca: è morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo a causa forse di un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine. Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. I reparti speciali dei carabinieri sono riusciti a entrare nella banca e a liberarli, mentre i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire. Inizia alle 21 di oggi un nuovo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, che terminerà quindi alle 20:59 di domani. Si prevedono disagi per chi viaggia in treno. All'astensione dal lavoro indetta da CUB Trasporti SGB è chiamato il personale del gruppo FS Italiane, di Italo e di Trenord. Ed è tutto, a più tardi.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente, non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985, una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Poker.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Hyman, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Mike. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare, ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un prossimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un momento di contatto tra Fakir ed una persona prima dell'intervento di contenimento degli agenti. E quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla bodycam di uno dei due agenti coinvolti nel fermo e trasmesso in esclusiva dalla TG1. Intanto emerge che i poliziotti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma dal 118 risposero che non era disponibile e inviarono degli operatori sanitari. Violentata mentre fa jogging al parco, ma la donna si difende a morsi, arrestato un 25enne, è successo a Milano al parco delle Cave la sera del 4 luglio e la fermo è scattato due giorni fa. L'uomo adesso si trova in carcere. Accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Il via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa, tra le altre cose, il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. La Banca Centrale Europea lascia come d'attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto della riunione di giugno. Il tasso sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto. Guardi, stiamo aprendo. A breve apriamo il market.
3: Che market, scusi?
4: Il supermercato, via Rimesse.
3: No, guarda che non c'entro io con via Rimesse.
4: E cosa c'entra, scusi?
3: Questa è tutt'altra zona, lei chi cercava, scusi?
4: No, noi era una telefonata informativa, diciamo, stiamo per aprire il supermercato.
3: Ecco, dico che io non so neanche dove via Rimesse, quindi ecco. Ah,
4: quindi c'è, lei non viene a fare la spesa da noi, deduco.
3: Ma no, se sono in un'altra zona, no, non so neanche dove.
4: Ci sono comunque supermercati lì, cioè ce li ha anche lei, sì.
3: Sì, li abbiamo, okay.
4: Va bene. Ok, allora la saluto.
3: Arrivederci.

0: entriamo.
1: Beh, la signora in un'altra zona però potrebbe anche ogni tanto farci un salto, no? Da noi a trovarci. Cioè, Supermarket è unico e inimitabile. Cari amici, bentornati, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi. Ma poi oltretutto, i prodotti che noi vendiamo non ce li ha nessuno. Mettetevelo in testa. Cioè, quindi, tra i nostri scaffali troverete ilarità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Chi più ne ha più ne mette. E poi oltretutto abbiamo proprio la corsia dedicata a tutti gli articoli che durante il corso delle nostre puntate non riusciamo mai, mai, perché in tanti anni non siamo mai riusciti a consegnarne uno, quindi ve li vendiamo, ve li ridiamo a prezzi veramente concorrenziali. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

0: cercherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Marcampaolo dalle piaghe sotto le unghie. Marcampaolo era un eremita dalla straordinaria resistenza al dolore che trascorse anni a scrivere preghiere con uno scalpello su pietra finché non gli vennero delle piaghe terribili sotto le unghie. Invece di lamentarsi, le considerò un dono divino e iniziò a guarire gli altri toccandoli con le dita piagate. Si racconta che un giorno guarì un'intera città affetta da una misteriosa malattia solo sfiorandola con il mignolo. Dopo la sua morte il suo corpo rimase incorrotto, ma con le unghie sempre pronte a sfaldarsi per il bene dell'umanità. È il patrono dei manicuristi e di chi ha problemi con le unghie incarnite.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. Volevamo chiederle qualcosa, visto che lei vive dalle parti di Fermo, su questo santo di cui abbiamo parlato adesso, San Marcampaolo.
0: Ah, boh, non ne saccio Dio, sarà che non vengono queste cose, non lo so.
1: Ah, lei non venera santi, quindi da conoscere magari la vita dei santi, perché aveva sempre problemi di piaghe sotto le unghie.
0: Che roba c'aveva? No, se sbaglia.
1: Non lei, è il santo.
0: Ah, il santo,
1: Esatto. Quindi lei non ne ha mai sentito parlare di San Marcampaolo?
0: No, non lo faccio dire, no.
1: Ho capito. Guardi, prima di salutarla, gentilmente, per chi ci sta ovviamente ascoltando, se ci può dire a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Che te posso dire, però boh, non so, perché non è che stanno a guardare
1: tutte le mattine.
0: Non lo faccio dire, ecco.
1: Lei si sveglia tardi, cioè già sorto il sole quando si sveglia, oppure si sveglia che è ancora buio, magari alle 5:30? Di solito sorge quell'ora lì, 5:15, 5:20.
0: Per quell'ora penso di sì, che mi sono svegliata già, però non so.
1: Non ha mai fatto caso. Ascolti,
0: no.
1: Visto che lei è febbraio adesso, no? Ci saprebbe dire almeno che cosa si semina adesso, cioè nell'orto, se può andare giù qualche piantina, qualche pianta, qualche seme?
0: Ma questo lo si pianta quando uno ha voglia da farlo, c'è il tempo da farlo.
1: Quando
0: non non è.
1: Uno pianta l'orto quando gli va, diciamo così, quando ha voglia di andare nell'orto,
0: ecco,
1: a zappare.
0: Sì, certo.
1: Ho capito. Allora io la ringrazio, le mando un abbraccio e arrivederci, grazie.
0: Ciao.

0: Bloccati in paradiso, centinaia di turisti non sanno quando potranno ripartire da Socotra. Prigionieri in una delle isole più belle e più isolate del pianeta, circa 650 turisti internazionali, tra cui poco meno di un centinaio di italiani, sono bloccati a Socotra, arcipelago di quattro isole nell'Oceano Indiano, famoso per gli alberi di drago e per specie di animali che non esistono altrove. È definito come la Galapagos dell'Oceano Indiano. Negli ultimi giorni lo spazio aereo è stato chiuso a causa dell'escalation delle tensioni regionali, con la conseguente cancellazione dei voli di rientro. Tra i turisti bloccati risulterebbe un gruppo di almeno 5 friulani: Angela Tirelli e Cinzia Gori, il marito Amato De Monte, già direttore della Sores e dell'anestesia a Udine. Sull'isola dal 28 di dicembre, oltre a un udinese, un'amica di Cordenons, una di Rovereto, una quinta persona del torinese, ci sarebbero anche due ferraresi. Al momento, riferiscono le ricostruzioni, sarebbero al sicuro. La preoccupazione principale è non avere indicazioni ufficiali su quando si potrà ripartire.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Nel villaggio di Puzzonia viveva Fetidino, un gatto bellissimo ma con un alito letale.
1: Anda?
0: Sì, pronto, pronto. No, scusi signora, questo gatto con l'alito marcio.
1: Che cosa?
0: Il gatto con l'alito fetido, Fetidino, questo gatto.
1: Ma che dici?
0: Come no, abbiamo iniziato la storia adesso. Ogni suo sbadiglio faceva appassire i fiori, svenire gli uccellini e scappare gli altri animali.
2: Mi sa che ha sbagliato numero.
0: Chi è, scusi?
2: No, chi è lei, scusi?
0: No, no, stavamo parlando di sto gatto.
2: No, ha sbagliato numero.
0: Ah, quindi lei non ne ha sentito parlare?
2: No.
0: Allora cambi, vabbè, saluto, grazie.
2: Salve.

0: giorno la gatta bella donna, stanca di quella puzza, gli chiese:
1: ma ti sei mai lavato i denti?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, no, è perché non mi ricordo se mi sono lavato i denti.
2: Ah.
0: Quindi?
2: Stavo a vedere i denti.
0: I miei denti, non mi ricordo se ho fatto come il gatto, se me li ero lavati.
2: Sì, ma lavaccia ora te.
0: Fetidino rimase di sasso.
3: Mai nella vita.
0: Il saggio gufo, dottor Puffo, gli diede subito uno spazzolino gigante e un dentifricio alla mente esplosiva.
4: Chi parla?
0: E stiamo raccontando la storia, il dentifricio, quello alla mente esplosiva.
4: Ma non so niente io, di quelle cose.
0: Chi si è lavati i denti, scusi?
4: Eh?
0: I denti, con cosa se li è lavati?
4: Come cosa, con? Io non capisco di che cos'è.
0: No, ho detto, lei che cosa ha usato, il dentifricio o lo spazzolino per pulirsi i denti?
4: Cosa c'entra?
0: Perché appunto il gufo avrebbe dato questo dentifricio alla mente esplosiva al gatto.
4: No, non mi interessa.
0: Dopo un'intensa sessione di lavaggio, il miracolo Fetidino profumava di primavera. Gli animali smisero di scappare e Bella Donna accettò finalmente di passeggiare con lui. Morale della favola: anche il gatto più bello non conquisterà mai nessuno se ha un alito da discarica.
2: Quale storia?
0: Quella del gatto, abbiamo letta ora. Quindi deve salutare qualcuno?
2: No.
0: Chi salutiamo?
2: Va bene.
0: No, dicevo, chi possiamo salutare noi?
2: Ma io non riesco a capire cosa vuole.
0: No, volevamo avvisare che avendo finito di leggere la storia, se voleva salutare qualcuno lei o noi, lo potevamo fare.
2: No, va bene così, ho già salutato, grazie.
0: A lei, la saluto, buona giornata.
2: Buongiorno.

0: wanna be a...
1: Pronto?
2: Pronto, salve, chiedo scusa, signor Aldo?
1: Sì.
2: Salve, scusi, è per l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori.
1: Dica, dica.
2: Ecco, no, per sapere l'orario, perché oggi l'ora esatta è offerta da dal signor Aldo, quindi ci dovrebbe dire che ore sono.
1: Adesso?
2: Sì.
1: Adesso è 20 minuti alle 5.
2: Ah, quindi ormai è, siamo verso sera.
1: Certo.
2: Ho capito. Va bene, la ringrazio molto.
1: Ciao.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Ed è la buona musica del Supermarket Show. A breve collegamento telefonico con Davide Tonello, il suo singolo Gerundio Distratto.

0: carissimi amici di Supermarket Show. Ora entriamo, come di consuetudine tutti i giorni, nelle scaffalature dedicate al miglior mercato indipendente italiano in collaborazione con i più prestigiosi uffici stampa. Quest'oggi, con il suo singolo che già abbiamo avuto modo di ascoltare, Gerundio Distratto, è collegato con noi Davide Tonello. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao Davide, benvenuto all'interno del nostro supermercato virtuale con il tuo singolo Gerundio Distratto, e ricordo anche in duetto con il grande Eugenio.

0: genio bennato, insomma un personaggio di cui non c'è tanto da dire perché è conosciuto veramente da tutti. Quindi parliamo un po' di questo brano. Come nasce Gerundio Distratto?
1: Gerundio Distratto nasce da un testo di una mia collaboratrice, si chiama Domenica Borghese, e su questo testo io ho ricavato questa musica, inizialmente una melodia a chitarra e voce che è stata poi fatta ascoltare da Domenica appunto a Eugenio Pinato, al quale è piaciuta molto questa canzone e quindi ha accettato di fare questo duetto con me, di questa canzone che parla di un tema semplice, perché è un tema purtroppo banale, nel senso che se ne parla sempre ma è sempre attuale come tema. Non sto parlando dell'amore, ma sto parlando purtroppo della guerra, ed è una canzone contro la guerra, che racconta di questo soldato che torna appunto dalle brutture della guerra.
0: Diciamo, Davide, che per chi fa musica è un tema questo dei conflitti mondiali oggi molto attuale, quindi sono tanti gli artisti che dedicano la loro musica a questo problema. Anche ieri ho avuto un altro cantautore appunto con una canzone che parlava proprio di questo, che ad oggi insomma è uno dei temi più pericolosi, perché purtroppo siamo sempre lì con il rischio che possa accadere qualcosa di globale veramente veramente terribile. Ascolta Davide, questo brano Gerundio Distratto sarà o è già parte di un progetto magari più concreto, un album o qualcosa che dovrà uscire?
1: È già fa già parte di un album, di un EP che dal titolo Sul Presente, e c'è già anche un videoclip su YouTube appunto dal titolo Gerundio Distratto, dove ci siamo io e Eugenio e gli si racconta appunto la storia di questa canzone.
0: Perfetto, allora a questo punto, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social da dare chi ci sta ascoltando?
1: Perché digitando il mio nome, Davide Tonello, mi si trova sui principali social, che sono Instagram, che sono Facebook, e anche su YouTube, per vedere i miei video di questa canzone e anche di altre canzoni che ho scritto.
0: Perfetto, lui è Davide Tonello, quest'oggi con noi al Supermarket Show, e adesso ci ascoltiamo Gerundio Distratto. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie Daniele.
2: Non cercherò le mie risposte nel mondo, la vostra conoscenza non è mai verità, non mi fido più dei vostri cuori,

0: tre.
1: Davide Tonello con Gerundio Distratto quest'oggi al Supermarket Show.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo. La macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini. Volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo. Dunque, è via in... giusto?
0: E chi glieli spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: C'è il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua.
0: Perché adesso non posso scendere.
1: Non veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti e tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Ma però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, mettiamo nome nella bolla, mettiamo suo nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: No,
1: va bene, grazie, ci sentiamo. Salve.
0: Grazie a lei. Buongiorno.

0: pronta?
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora. È sempre la macelleria di prima, di via Perluigi, da Palestrina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio. C'è anche una mezzella di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì.
1: Però scusi, 40 cotechini e mezzo maiale, noi abbiamo lo scarico
0: lì. Non è roba mia, non me la porti perché non la voglio.
1: No, adesso il ragazzo è partito.
0: Lei. Non ho capito, scusi. Io non la voglio, perché non so chi me le manda.
1: Però
0: perché
1: bisogna
0: io non ho ordinato tutta quella roba lì.
1: Ma scusi, prima i cotechini ci ha detto di lasciarli lì.
0: Prima, i cotechini?
1: Prima l'ho chiamata.
0: Lei in negozio li vende a lei. Glielo dico io, sono miei, io li do a lei. Io non li voglio perché
1: non
0: io
1: capito.
0: Non ho ordinato niente.
1: Lei, quando l'ho chiamata 2 minuti fa, ci ha pur detto: guardi che li lasci lì sotto, via in posto. Le sto dicendo che oltre
0: ai cotechini. Cosa vuole lei?
1: No, le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di alimenti. Di vendite quella roba lì.
1: Macelleria.
0: Lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: voglio, perché
1: la dobbiamo.
0: Non conosco chi mi è andato.
1: Il ragazzo la deve lasciare lì sotto, quindi si troverà a 40 cotechini.
0: Insomma, se io le dico di dire che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché
0: le dice che non la. Se io non le ho voluto.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciare lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un
1: ne
0: negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: Ma allora perché ha telefonato a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto e ve le dividete.
0: No, io non le voglio, non li voglio. Se
1: arriva
0: il
1: ragazzo,
0: se le tengo in negozio lei, perché lei sa che chi le ha spediti. Le rispedisca il mittente. Io
1: quindi
0: non li voglio.
1: Non vuole cotechini e maiale.
0: Non li voglio.

0: Vabbè, insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

nella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Colloqui a Manila tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento della fornitura di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21° pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monte Rotondo alle porte di Roma durante le attività di un centro sportivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di 3 persone per il reato di omicidio colposo, ma gli inquirenti stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura. La procura tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di 6 agenti di polizia e 2 paramedici dopo la morte di un uomo di 37 anni durante un intervento a Duisburg nella Germania occidentale. Il 37enne ha perso conoscenza mentre veniva immobilizzato. Un nuovo momento musicale per il Papa dopo il concerto offerto sabato scorso dalla diocesi di Albano. Questa volta a cantare sarà Andrea Bocelli il 29 luglio al Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo. Questa iniziativa della Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti svantaggiati in alcune realtà del mondo. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i già fartati con DJ, va.

0: Quindi se te va di JK7 in Summer Edition, spesso in catwalk modalità, però non ci sono sottotitoli veri e propri, perché diciamo che siamo in Helicopter Edition, nel senso che dobbiamo inseguire Ekaterina DJ, perché se ne va in giro per l'Italia, beata lei, ogni tanto qualche capatina la facciamo anche noi, chissà che ci si incontri quasi casualmente, però in effetti siamo fedeli al sottotitolo, sfoglia dove andare, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. In effetti vogliamo sapere tutto quanto di lei e in qualche maniera siamo sulle sue tracce, almeno telefonicamente l'abbiamo acchiappata. Vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, ciao Sette Va, ciao ragazzi, ciao a tutti, come va?
0: Ma ti trovo meno pimpante, mi sa che il caldo ha agito anche su di te. Io mi sforzo perché sai, almeno
1: Madonna,
0: quando...
1: sì, no, guardi, fa caldo ragazzi, fa caldo.
0: Io nel fuori onda sono molto più allo stato gassoso, poi insomma al microfono mi sforzo, ma invece ti vedo proprio... No, anche
1: per... Vabbè, comunque... Adesso dove vado non spero che non facesse così caldo, ma mi sa che fa più caldo però.
0: Vabbè, però l'estate...
1: Ma io scaldo di più poi, cioè, quando arrivo lì.
0: Quando arriva...
1: ancora di più, il caldo non lo sentiranno.
0: Se uno vede sulla locandina ufficiale del Vibe, non so se si pronuncia così, allora si rende conto che davvero ciò che dici, tutta quanta pericolo biondo, biondissima, accessori rigorosamente neri, di quelli che piacciono a tutti quanti i maschietti, no? Quegli accessori complicati, dallo stivale, guanti strani, vabbè, il resto bisogna vedere, perché tanto su tutti quanti i nostri profili è recitata la locandina ufficiale. Quindi sui piatti ci sarà Ekaterina DJ. Stiamo parlando del 24 di luglio che si avvicina a larghe falcate, si tratta di un venerdì appunto che si avvicina tantissimo. In voice ci sarà Stefano Sabatini, giusto?
1: Sì, in voice sarà Stefano Sabatini, grande voce che mi accompagnerà tutta la serata il 24 a Vibe, Paul and Disco Club a Cariati, ragazzi, in Calabria. In Calabria, tutti quelli che si stanno in Calabria, ci saranno più di 3.000 persone, quindi vi aspetto, perché sarà musica proprio alla grande, quindi in console ci sarò io come special guest. Sono felicissima di arrivare in Calabria, perché veramente veramente è bella Calabria.
0: La famosa
1: Liguria ci vuole.
0: La penisola nella penisola, perché sai che l'Italia è una penisola, però la Calabria è una penisola della penisola. È la famosa Magna Grecia, no? Perché è così che è nata. Quindi grandi tradizioni, grandi storicità, no? Un territorio veramente che ha tanto da dire. Là, attenzione che c'è l'Anduja, no? C'è il piccante migliore, no?
1: Come? È consigliato mangiare quella piccantezza proprio calabrese, che è la Calabria, è bellissima ragazzi. Poi il Vibe locale è bellissimo, c'è, avrò un schermo dietro proprio pazzesco con i tavoli privé, tutto il resto, quindi già sono tanti prenotati, andrà in giro comunque anche il mio manifesto, lo vedrete, per chi si trova in Calabria venite a trovare.
0: Ricordati di farci qualche selfino, qualche reportage, mi raccomando, perché sennò non andiamo d'accordo.
1: No, lo facciamo. Poi volevo dire, per chi si trova in Calabria, informazione dei tavoli.
0: Sì.
1: Sai, che si trova a Sant'Agata, Sant'Angelo?
0: Sì, contrada Sant'Angelo di Cariati, vedo qua.
1: Sant'Angelo, sì, scusami. Scusami, per informazioni Domenico, grande Domenico, che sono uno dei organizzatori, il numero di telefono 351-033-5280, quindi sarà veramente tanta start, ore mezzanotte, quindi sarò in console.
0: E beh, insomma, un incontro ravvicinato e Caterina DJ potrà farsi finalmente il selfie con voi. Se siete in zona, raggiungetela. Sarà una serata che vale la pena vivere, quindi anche se deve fare qualche chilometro in più. Quindi attenzione, perché è disponibile su tutti quanti i nostri profili ufficiali anche il numerettino per riservare il vostro tavolo, perché insomma sono prenotazioni che vanno davvero a ruba. Il 24 di luglio al Vibe con Ekaterina DJ, la nostra super che ogni tanto ci regala le sue ospitate all'interno della DJ Cake. Comunque adesso si inizia a snocciolare. Quella che abbiamo in sottofondo è la posizione numero 25. Sapete che fanno molto a sportellate nel periodo estivo tutti quanti i dischi della classifica. Dobbiamo rinunciare a delle tracce, perché ovviamente per esserci tre nuovi ingressi ci sono tre fuoriuscite. Comunque un altro che si preannuncia gran successo per Ugel

0: completa, ma il titolo ufficiale è semplicemente composto da 5 letterine, quelle che vanno a identificare la parolina Shine. Usual New Entry zona 25, prima di passare alla 22, ancora con Ekaterina DJ, che dovrebbe essere in linea. Ci sei? Pronto?
1: Ci sono, non scappo.
0: No, perché ti vedevo incline all'evaporazione, perché...
1: Guarda, sono stesa sul divano.
0: Vedi? Ecco,
1: con
0: io
1: la mia condizione alta bomba.
0: Quindi ti conservi.
1: Tra un po' devo scendere in studio, che devo preparare tutto, devo preparare la musica, devo preparare, vabbè, sai, c'ho anche un negozio di dischi, quindi
0: Nella tua tana giustamente sei avvantaggiatissima, è così. Però io qua, che ho le mie fonti, ho i miei informatori, so che dopo, una volta che sarai lì a Cariati in Calabria, insomma, ti fermerai un po', come si dice, uno ci prende gusto, e addirittura ti raggiungerà l'iconica Miss Italia di qualche anno fa, Nadia Bengala, un personaggio pazzesco, veramente cercato in tutti gli eventi più importanti. E quindi ecco che in due andrete a curare Armonia d'Estate, giusto?
1: Sì, sì, ci sarà anche Nadia Bengali, all'ex Miss Italia, bellissima tuttora, non è cambiato di niente. Tra l'altro è la mia amica, è la mia sorella, è bellissima. Una volta te la faccio intervistare.
0: Sì.
1: Poi andremo subito dopo questa serata del 24 all'Armonia dell'Estate, proprio in centro storico di Cariati, in via 20 Settembre. Non a Genova, perché in via 20 Settembre c'è anche a Genova, ragazzi, vi ricordatevelo. Siamo in Calabria, tutt'altra parte. Comunque ci sarà tutto, ci farò DJ set che inizierà praticamente dalle 9, diciamo, fino alle 22:45, con tutte le degustazioni. Poi ci sarà i negozi di arte, moda, creazioni artigianali, arte, c'è Made in Italy, la mia amica Fina, che mi ha invitato, che fa tutto fatto a mano, i corpetti bellissime, che tra l'altro questa in foto, quel corpetto lì che lo vedi sulla locandina, è fatto proprio da lei. Poi ci saranno le tradizioni, gastronomie, tutto tradizionale, trattorie, cioè bellissimo, ragazzi, in passeggiata proprio vivi una notte indimenticabile con la musica, moda.
0: Insomma, un bustino davvero. Io sono rimasto in silenzio, perché sono rimasto a bocca aperta.
1: Bustin, c'è di tutto sopra.
0: Veramente sei fantastica, ancora più bella, ancora più pericolosamente bionda. Le cuffie sono immancabili, quindi l'invito a visitare questa locandina molto elegante, notturna, serale. Tra l'altro mi fanno notare che, insomma, attenzione, perché si parte alle 21:30, non proprio alle 21, ma si va avanti fino alle 23:30, almeno quello che mi dicono.
1: Fino al 23:30,
0: quindi, cioè, te la vuoi squagliare prima, mi sa che c'è qualche intrigo.

Nadia Bengala a Cariati, piena Calabria, con queste armonie d'estate, una serata fantastica da vivere in uno dei centri storici più pittoreschi di Italia, che comunque è bellissima dappertutto, però insomma lì una capatina fossi in voi la farei, soprattutto se non dovete affrontare troppi chilometri, già che le radio cosparse sul nostro territorio sono tante. Magari uno dice finalmente vado a conoscere Caterina, se magari qualcuno non l'ha ancora fatto. Noi ci spostiamo velocemente in zona 22 e poi saremo ancora con Eka, Alok e Jennifer Lopez per questa Everything's Fine, new entry di 7 giorni fa.

0: Alok e Jennifer Lopez, che non hanno voluto andare oltre qualche decibel, però è così che si ottiene la sensualità da una voce femminile. New entry di 7 giorni fa, dalla posizione 25 già in piazza 22. Quindi due grossi appuntamenti per una Ekaterina DJ che diventa calabrese, almeno per un weekend, insomma la calabrisella. Sai che c'è un pezzo?
1: Divento calabrese proprio a parte. Io divento calabrese perché si mangia bene, visto che adesso posso mangiare, cari miei ascoltatori benissimi, che vi adoro a tutti, a parte a te, Francesco, ti adoro.
0: Grazie.
1: Magno.
0: Sì, perché.
1: Cioè, poi magari quando torno con il dialetto calabrese.
0: Perché non tutti sanno che
1: apposta di mangiare, capito?
0: Perché Caterina DJ, non tutti lo sanno, ma oltre a essere una DJ fantastica, appunto sempre in giro, richiestissima, è anche un'atleta di bodybuilding, specialità bikini, credo che si chiami, giusto?
1: Bikini fitness è una categoria del bodybuilding, la più leggera, quindi più femminile.
0: E quindi ogni tanto devi stare a stecchetto per aggiungere i pesi, la forma, la tonicità, giusto? Ecco perché
1: sì.
0: quando poi
1: lo... muscolo, ragazzi, non avete paura, se mi venite a suonare, cioè, fatti, a trovare in console, se venite, che qualcuno si trova, come abbiamo detto, in Calabria da me, quando ho queste due date, nessun problema, io sono dolcissima, non sono una muscolosa.
0: Solo quando sei sotto evento, insomma, ti metti a stecchetto, invece sei pronta alle grosse tavolate calabresi. Noi siamo pronti con un'altra

0: Abbiamo quindi in posizione numero 16. Quando c'è Eka, io do i numeri un po' a caso, però dai, il terzo ascolto è questo, perché mi fai veramente perdere il senso dell'orientamento. È una persona fantastica, è troppo tempo che non ci vediamo però dal vivo, però siamo sempre rimasti in contatto, però sei diventata genovese, qua siamo Chieti Pescara, quindi che dobbiamo fare? Però prima o poi ci incontreremo, questo weekend?
1: No, sì, quello di certo, sicuramente, anche più presto, prestissimo, perché prima di iniziare le gare, poi comunque, vabbè, comunque ce ne ho le altre gare tra tanto. E quindi verrò quest'estate, quindi sperando di venire da agosto da voi.
0: Eh beh, anche perché è ora. Tra l'altro abbiamo sfiorato l'incontrarci proprio nel weekend, purtroppo abbiamo tappe e date diverse, quindi rimandiamo, ma capiterà che ci incontriamo. Quindi facendo un attimino da situazione da roadmap, no? Quindi allora weekend in Calabria, sempre in Cariati, Contrada Sant'Angelo, venerdì 24 luglio al Vibe, questa seratona di discoteca con questo staff per info e tavoli, con Domenico che già ha il telefono in ebollizione al 351 033 5280, ma è un numero che trovate dappertutto sulle nostre posizioni ufficiali. E poi, già che sei lì, ti fai la doppia, perché già sai di rimanere affascinata dall'aria tipica di Cariati, e ti tratterrai anche in centro storico sabato 25 dalle 21.30 alle 23.30 con Nadia Bengala, che ti raggiungerà sul posto per questa armonia d'estate, quindi un salotto all'aperto, no? Farete una serata davvero da non perdere.
1: Sì, ci sarà anche qua tanta gente, perché comunque il centro storico del paese, veramente a Cariati, è veramente bella, mi hanno parlato veramente bene, proprio bella. Poi loro sono accoglienti, sappiamo come sono i calabresi.
0: Poi c'è questa cosa loro classica, beh, tu farai il DJ set, ma qua mi informano, poi ci sarà la grande riffa, no? Che è questa specie di lotteria, di sorteggio, perché saranno estratti 5 premi offerti proprio dai commercianti del centro storico, e là ci sono, sì, dei negozi importanti, quindi attenzione, perché uno dovesse avere il biglietto vincente, va a casa veramente con un bel regalo. Quindi una serata davvero da non perdere.
1: Bella, bella, più tranquilla del 24, eh? Cioè, in senso, meno male che inizia la sera, perché se vorrei stare in coma un po', posso andare anche al mare, capito? In spiaggia, mi rilasso un po' con la Nadia, quindi con i suoi 3 cagnolini, perché si porta anche i cagnolini.
0: Vedi? vabbè. Allora, che dire, io ti ringrazio, sei sempre così disponibile per colorare le nostre puntate in cui c'è bisogno di ospitesse, della tua simpatia e della tua, diciamolo pure, sensualità, perché davvero hai un fascino tutto particolare, e quindi ti ringraziamo. Allora, buon lavoro, facci reportage, mandaci le fotine, mi raccomando, va bene?
1: Sì, Francesco, grazie se te va, grazie a tutti gli ascoltatori, un bacione grande e con il cuore grande, e quindi grazie mille a tutti, vi aspetto, non mancate, ragazzi, che facciamo 2 selfie insieme.
0: Benissimo, grazie. E Caterina DJ, super, molto spesso ci viene a trovare, anche se solo telefonicamente, ma come vedete continua a promettere un suo passaggio tridimensionale. Presto ci sarà, perché è una di parola.

po' più in alto al 10, giro di boa ritardato in questa puntata movimentata naturalmente dalla presenza di Eka. Tutto ok, perché insomma sono grandi occasioni. Ci spostiamo però adesso in posizione numero 7. Vabbè, qua siamo in una zona particolare.

0: Do you want me? Do you need me?
1: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
2: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 bar FM alter radio Algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo de
2: From 7 bar.fm nauti radio Algo de
0: From 7ba.fm/alter radio Algo de.
3: Benvenuti su Algo Day, grazie alla redazione di 7va.fm, un saluto a tutte le alte radio che ci trasmettono. Siamo al secondo e ultimo speciale Algo Day dedicato al Fuji Comics and Games, un evento a cui invitiamo tutti a partecipare perché è veramente da vivere, quindi vi aspettiamo a Fuji, un appuntamento quest'anno molto molto più ricco, ma ne parleremo tra poco proprio con gli organizzatori.

0: Allora, in questo speciale del Fuji Comics and Games, perché questa è la settimana del Fuji Comics and Games che verrà conclusa con il fine settimana meraviglioso a Fuji con questo evento, noi oggi ovviamente abbiamo gli organizzatori, no? E incontriamo Emanuele e Marto, che ovviamente poi c'è anche Simona, che è la moglie di Emanuele, che salutiamo, li abbiamo qui in collegamento telefonico. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Come state? Siamo a rush. Siamo a rush finale. Come va?
2: La rush finale, hai detto benissimo. Una settimana dove tutto si concentra per fare le ultime cose. Comunque va bene, dai.
0: Va benissimo. Allora, ragazzi, intanto vorrei capire e far capire alle persone che ci ascoltano e a chi non ne sa proprio niente di cos'è un evento del genere, ecco, vi chiederei di spiegare che cos'è il Fuji Comics and Games.
2: Allora, beh, partiamo dalla parte romantica. Il Fuji Comics and Games è un tentativo di tornare bambini un po'

0: vivanti e fa dire ai bambini quello che abbiamo vissuto anche noi, la nostra epoca bambinesa, no? Che è un luogo dove ci sono cartoni animati, fumetti, videogiochi, gadget, tutta questa roba mista per far tornare il bambino che è noi e far vivere veramente i bambini di oggi quello che abbiamo vissuto noi. Che è complicato far capire a loro la tecnologia che li circonda, fargli capire cosa abbiamo vissuto davanti alla televisione, i cartoni animati di una volta, i disegni fatti a mano. E questo qua è un tentativo anche romantico, come dicevo prima, per far vivere queste cose ai bambini e soprattutto per noi per riviverli.
1: Quindi il Fuji Comics and Games dà questa opportunità di rivivere quello che abbiamo vissuto noi boomers, vabbè, un po' più giovani dei boomers,
0: sì, dai.
1: Ok. E quindi fattivamente cos'è? È un villaggio, è un posto dove ci sono degli espositori che vendono, ecco, gadget di vario genere, ma non solo, giusto?
0: Sì, no, non è soltanto un mercatino, lo chiamo sempre mercatino ormai le nuove fiere, è più un ritorno anche al passato delle fiere, cioè nel senso che sono degli incontri con degli artisti, gli artisti espongono le loro opere, infatti dentro l'ufficio della memoria ci troveremo l'artist hall dove pittori, scrittori, disegnatori stanno lì, espongono le loro opere e spiegano ai passanti quello che fanno. Questo è il vero incontro, il con, quello che è l'incontro tra l'artista e il fan, è l'essenza di quello che volevamo fare.
1: Ottimo, e ci siete riusciti, ci state riuscendo, perché dopo la prima, come si suol dire, buona la prima, questa è la seconda edizione che propone anche delle cose molto nuove, giusto?
0: Eh sì, la prima era in beta test, che è andata molto bene, che ha detto quest'anno allunghiamo il passo non di un passo, ma di 10 passi, e quindi sono tantissime novità, concerti, musical, la gara cosplay, la sfilata per i bambini sempre in cosplay, gara cosplay tra l'altro con ricchi premi che poi diremo dopo in caso, difficile trovare, banchiamo anche questa cosa.
1: Bene, DJ Marteau, ti chiamo così,
2: Comandi.
1: Marcello De Felice ovviamente, per noi in radio DJ Marteau, in quanto appunto sei speaker della radio con il tuo ormai famosissimo approccio ai Caraibi. Ma come hai incontrato Emanuele, come è nata l'idea di fare a Fuji il Fuji Comics and Games? Approccio ai Caraibi e i giochi e i fumetti, cosa c'entrano? Ce lo vuoi spiegare?
2: Allora, bisogna anzitutto premettere che il nostro caro Emanuele è un ex insegnante di danze caraibiche, quindi ecco già perché c'è stata una conoscenza antecedente, parliamo dei primi anni 2000. E lui, oltre a questo mestiere, è anche un videomaker,
1: sì,
2: e fa anche servizi fotografici di una certa rilevanza. Allora, che siccome io feci il primo evento di Approccio ai Caraibi, volevo che insomma la parte d'immagine fosse ben curata, e allora ho detto ma affidammi un amico, perché no, e mi diede una mano con questo evento, se non fosse che poi mi chiese di dargli una mano per un evento a cui partecipava con i Ghostbusters Italia, e era una fiera appunto proprio del fumetto, dei videogiochi, di tutto ciò che riguardava il mondo nerd e non anche. Ebbi la fortuna di vedere questa situazione e pensai che Fuji era secondo me la location perfetta per queste cose, e glielo proposi così, la buttai lì per scherzo, lui invece l'ha presa sul serio, ecco quello che abbiamo creato.
1: E avete creato una cosa meravigliosa, avete unito poi tra l'altro due mondi totalmente opposti, no? Il caraibico veramente che mi sa di sognatore, no? E il mondo nerd che invece è tutto un altro mondo, a tratti anche misterioso oltre che fantastico.
2: Ma sai, appartengono entrambi al mondo dell'arte, della fantasia, del genio dell'essere umano, quindi la connessione c'è.

0: Allora, veniamo all'evento 25 e 26 di luglio quest'anno a Fiuggi, seconda edizione, Piazza Martiri di Nassiria. Cosa vogliamo dire ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano praticamente in tutta Italia? Com'è organizzato, com'è strutturato, come si accede a questo
1: villaggio? Innanzitutto ci scusiamo se abbiamo tolto qualche parcheggio in più, perché quest'anno siamo quasi raddoppiati a livello di stand e cast artistici. Okay. Poi per il resto ci pensa Emanuele.
0: Vai Emanuele, a te.
2: Sì, no, come diceva Marcello, abbiamo dovuto implementare il numero di standisti, la richiesta che abbiamo avuto sia da parte del pubblico che degli standisti stessi, quindi comunque da 20 che l'anno scorso, 22, siamo passati a quasi 40.
0: Ottimo.
2: Quindi abbiamo bisogno di più spazio. Quindi sì, scusate se dei parcheggi.
0: Ce ne sono di stand che invece non avete potuto accogliere per via dello spazio?
2: Abbiamo dovuto purtroppo dire parecchi no. Forse qualcuno, ultimamente anche di più, perché nel frattempo che aumentava l'hype sui social, tanti hanno chiesto tardivamente, ma noi già da aprile-maggio già avevamo sold out.
0: È un ottimo riscontro, quindi segno che la prima è andata bene, la seconda andrà benissimo, ma la terza... Ragazzi, che cosa ci proporrete per la terza? Possiamo spoilerare qualcosa?
1: Possiamo spoilerare che anzitutto dobbiamo ringraziare David De Santis per averci accordato la fiducia e tutta l'amministrazione comunale.
0: Esatto.
1: Questo perché non ci fossero stati loro, oggi non ci sarebbe più G-Comics and Game. Per il futuro ne parleremo sempre con loro, e se avranno piacere delle nostre idee, eccolo che lì le realizzeremo.
0: Ecco qui, vabbè, non spoileriamo niente, l'abbiamo capito, più
2: no,
0: ermetico di così.
2: Il calderone sta bollendo già, però per il momento non spoileriamo.
0: Per il momento godiamoci questo Fiuggi Comics and Games, seconda edizione, 25 e 26 luglio a Fiuggi. Ingresso, pagamento?
1: Assolutamente gratuito.
0: Questa è la cosa che ci piace.
2: E ci teniamo che rimanga sempre così. Sì,
0: vabbè, tutti i riferimenti, c'è il sito. Diamoli un po', ci sono le pagine social.
1: All'ingresso troveranno innanzitutto la cartina ben dettagliata di tutta la fiera.
0: Okay.
1: Più il programma sempre di tutta la fiera dei due giorni.
0: Quindi online dove vi troviamo per maggiori informazioni?
2: www.fiuggicomicsgames.com, senza la E insieme tra comics and games, quindi fiuggicomicsgames.com, là c'è tutto.
0: E quindi vi aspettiamo a Fiuggi.
2: L'ingresso sarà dall'ingresso della vecchia stazioncina, quindi anche molto caratteristico per tenere sempre appunto Fiuggi al centro comunque del progetto.
3: Va bene, allora in chiusura i signori qui presenti, che sono gli organizzatori del Fiuggi Comics and Games, quindi Emanuele, Martò e c'è anche Simona che non è in voce però c'è tra gli organizzatori, come vogliamo chiudere? Avete altro da dire?
4: Sì, potrei aggiungere che Radio Centro Fiuggi non è una nostra semplice sostenitrice, bensì parte attiva del progetto, e abbiamo lasciato il finale proprio per ringraziarti esclusivamente per tutto quello che hai fatto in questi due anni che ci stai aiutando.
3: È sempre con piacere, ovviamente. Radio Centro Fiuggi è nostra, quindi noi possiamo usufruirne come vogliamo. Ragazzi, in bocca al lupo.
4: Capito, lei è chi da scoparti.
3: Non esagerate però, non esagerate. Va bene, allora, appuntamento a Fiuggi 25-26. Ciao ragazzi.
4: Ciao,
3: e soprattutto in bocca al lupo. Soprattutto in bocca al lupo per questa seconda edizione.

0: Oggi di musica ne abbiamo ascoltata davvero poca. Abbiamo dedicato questo Olgo Day all'evento di Fiuggi. Vi aspettiamo il 25 e il 26 luglio. La linea torna a 7va.fm. Chico Catenacci che ci raggiungerà ovviamente a Fiuggi e a tutte le radio che ci trasmettono. Da Consuelo è tutto.
1: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. La Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. Con 214 voti a favore e 208 contrari, i deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra, in quello che è uno schiaffo a Donald Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. Colloqui a Manila intanto tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio per cercare una soluzione al conflitto russo-ucraino. Per Mosca il proseguimento delle forniture di armi al regime di Kiev è inaccettabile. Trovato intanto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. C'è un indagato per la morte della 35enne di origini romene trovata in un appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Le accuse per il momento sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. L'uomo indagato è stato ascoltato a lungo dagli investigatori. Il corpo, in stato di decomposizione, era avvolto in un telo. Dopo le violente grandinate che nei giorni scorsi hanno colpito in particolare le Marche, provocando danni ad auto, edifici e coltivazioni, torna l'allerta per il maltempo sulle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta gialla per temporali anche intensi. Ciclismo, Tour de France, Carapaz ce l'ha fatta. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Tadej Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la 18esima tappa della Gran Boucle. Lo sloveno resta a maglia gialla ma perde il compagno di squadra McNulty per influenza. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. L'assemblea di Lega di Serie A si è conclusa con le parole di Malagò, Maldini e Leonardo. Tanti i temi toccati, ma il direttore tecnico Paolo Maldini, parlando della scelta del prossimo CT della Nazionale, ha fatto una chiara allusione a Pep Guardiola. Sentiamolo.
1: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
0: Condivisione totale con Maldini e Leonardo, ha poi aggiunto il presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
2: Ho usato questa parola, condivisione totale, con loro due. Detto in pratica, loro non faranno mai nulla che non è condiviso con me, io non farò mai nulla che non è condiviso con loro. Proprio perché c'è un discorso che riguarda, io dico, i prossimi 6 anni, e cioè noi dobbiamo ricostruire tutto un percorso che parte ovviamente dalla base. Dico 6 anni perché il traguardo appunto è l'europeo che abbiamo in casa.
0: Ciclismo, la 18esima tappa della Tour de France vede i big della classifica generale concedersi un giorno di relax. Nessuno attacca la maglia gialla di Tadej Pogacar. Carapaz però è il trionfatore di giornata. Dopo un paio di tentativi andati a vuoto in cui era incappato nella versione migliore di Pogacar, il corridore ecuadoriano vince la tappa odierna della Gran Boucle. Entra nella fuga di giornata, risponde agli attacchi e sferra quello decisivo sull'ultima salita. Ritiro per influenza per McNulty, compagno di squadra di Pogacar. Pallavolo, Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusive. L'appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le 4 squadre rimaste in corsa a Macao in Cina si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo, sempre nella località asiatica. Alle 10 l'Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana, alle 13:30 invece la Turchia, allenata da coach Daniele Santarelli, che ha prevalso sul Canada di Giovanni Guidetti per 3-1, se la dovrà vedere con la Cina. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
3: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì prevalentemente assolato e stabile sul nostro territorio, ad eccezione di un minimo di variabilità all'estremo sud. Avremo infatti deboli fenomeni sparsi in mattinata tra Salento, Calabria e Stretto di Messina. Si tratterà comunque di precipitazioni in rapido esaurimento. Caldo moderato sull'Italia, le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 28 e i 35 gradi. Qualche grado in più localmente su Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Stasera senza di te mi hai lasciato da solo davanti al cielo. Vienimi a prendere, mi viene da piangere.

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia. Take off the slow.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Guerra in Iran in primo piano, sono vicino ad una decisione su un attacco massiccio, lo afferma il presidente americano Trump ad Axios. Sutrotto poi aggiunge che eventuali nuovi attacchi alle navi saranno attribuiti a Teheran. I ribelli yemeniti hanno già colpito due petroliere saudite nel Mar Rosso e almeno 9 imbarcazioni hanno invertito la rotta. Intanto la Camera americana ha approvato un'altra risoluzione che condanna le ostilità in Iran. I deputati hanno dato il via libera alla risoluzione sui poteri di guerra in quello che è uno schiaffo a Trump. Il Senato voterà nelle prossime ore una sua risoluzione sui poteri di guerra. La cronaca: un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri 4 suoi coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro 3 sono stati dimessi, mentre 1 risulta essere ancora ricoverato. Restano invece gravissime le condizioni del bimbo di 6 anni travolto da una moto sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed una consistente perdita di sangue. Musica in chiusura, va sold out in 3 minuti, Che notte è questa, la partenza di Claudio Baglioni, l'evento che si terrà il 24 ottobre 2026 a Roma in Piazza di Siena all'interno di Villa Borghese. A grande richiesta dunque arriva la nuova data del 25 ottobre, per la quale i biglietti saranno disponibili a partire da domani, con priorità per gli iscritti al fan club. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Edilizia, il nuovo contratto guarda al clima estremo, più tutele contro caldo e freddo. Il nuovo contratto integrativo provinciale dell'industria edilizia, firmato da Anse Belluno insieme a Filca Cisl, Feneali Uil e Fillea Gil, introduce per la prima volta regole specifiche per la gestione delle condizioni climatiche estreme nei cantieri di montagna. Questa iniziativa riguarda oltre 1.700 lavoratori delle 92 imprese del settore nella provincia di Belluno. Autonomia differenziata dalla Camera sì alle preintese. La Camera dei Deputati ha approvato lo schema di preintesa tra il Governo e la Regione Veneto, seguendo il via libera del Senato. Questo passaggio segna un avanzamento nel processo di autonomia differenziata previsto dall'articolo 116 della Costituzione, anche se non comporta ancora il trasferimento delle competenze. Rinnovo del contratto enti locali, più tutele e valorizzazione del personale. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali, dopo mesi di trattative tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali. L'accordo coinvolge oltre 430.000 dipendenti di enti pubblici, introducendo aumenti economici e nuove tutele per il personale. Torbiera di Lipoi, approvato il progetto di valorizzazione. Il Comune di Feltre ha approvato un progetto esecutivo per la valorizzazione della Torbiera di Lipoi, un'importante area naturalistica del Bellunese. Il progetto prevede la realizzazione di ponticelli in legno, attraversamenti in pietra, drenaggi, aree di sosta e pannelli informativi per migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'area. Longarone diventa porta dello spazio. Arriva la mostra Life in Space. Il 25 e 26 luglio 2026, la Fiera di Longarone ospiterà la mostra internazionale Life in Space, dedicata all'esplorazione spaziale. Questo evento trasformerà Longarone in un centro di addestramento astronautico, rappresentando un'importante opportunità per la promozione della cultura scientifica nella regione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

siete, ciao. Buonanotte. Sembra una maledizione senza

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Finalmente, in questo giovedì 23 luglio, la serata mi si dischiude con una buona notizia da parte del Conte Max, colui che crea la playlist. Personaggio single da anni, ma che è andato a colloquio con il neo suocero per chiedere la mano della figlia. Il padre di lei ha voluto sapere quanto egli guadagnasse e, ha preso dei 1100 euro mensili, si è espresso così: non ti bastano nemmeno per comprarle la carta igienica. La ragazza lo attendeva trepidante per sapere come fosse andata e lui: non lo so, l'unica cosa che ho capito è che vai al bagno troppo spesso.

Prima di ufficializzare il nostro appuntamento, amici, fate molta attenzione ad una ragazza con vestiti minimalisti, succinti, con seno prorompente, che vi chiede un favore di accompagnarla a casa. Lei è bionda e all'incirca ha 25 anni. E poi, in un momento di distrazione, vi ruba i soldi. Ve lo dico perché mi ha già derubato ben 7 volte. Sì, lo so, perseverare è diabolico, ma non è colpa mia se sono di indole gentile.

Durante i concerti dei Rolling Stones, Mick Jagger non si limita solo a cantare, lui corre, salta, scatta da una parte all'altra della scenografia per oltre 2 ore. I tecnici del tour hanno calcolato che percorre in media tra gli 11 e i 15 chilometri a serata solo muovendosi sul palco. Pensate che il frontman della band si allena 6 giorni a settimana correndo, facendo kickboxing e pilates.

giovedì 23 luglio. Ma com'è stata la vostra giornata? Giornata bollente? Qualcosa di rinfrescante? Abbiamo provato a partecipare ai mondiali di calcio per ben 3 volte, ma ancora niente. E adesso che si guarda in TV, visto che il 19 luglio scorso tutto ha avuto il suo epilogo, e noi lì a rosicare. Forse se fosse nata una vera amicizia con Donald Trump, chissà, probabilmente una sua telefonata avrebbe creato risvolti ben più appaganti. Per il calcio italico questo è tutto. Oramai inutile cazzeggiare, meglio godere di una buona canzone.

0: Nel fuori onda la regista stava dicendo che le piacerebbe avere le ali ed io, per accontentarla, volendo farle una sorpresa, ho telefonato all'amico Fausto chiedendogli: puoi farti vedere in radio quando passerai di qui? Purtroppo il cantante bresciano di Nuvoleto mi ha detto di essere impegnato in tournée in questo periodo e così ho riportato il messaggio alla mia collega, la quale ha corretto il fraintendimento. Lei intendeva avere le ali per poter librarsi in cielo e volare libera nel blu dipinto di blu. Purtroppo non posso chiamare neppure il defunto Domenico Modugno, perciò spero che ella s'accontenti delle rapaci aquile californiane che aprono ufficialmente Remember.
1: Alberto De Gennaro. Alberto De Gennaro presenta Remember.

Buona estate a chi parte in questo fine weekend o nei prossimi. Non vi auguro che sia bel tempo, poiché come non si dice buona pesca al pescatore, non vorrei gufarvi con il meteo. Pensiamo invece a coloro che le ferie non le faranno o chi le ha già godute. Se mi vedete correre alle 6 del mattino, non sto facendo jogging, ma fuggendo da un serial killer alle spalle. Un esercente che vuole a tutti i costi farmi pagare il conto della stanza d'albergo che ho occupato nel fine settimana. Che dire, gente squallida, venale.

Ed ecco che dopo la regista citata poc'anzi fanno capolino dal vetro di regia, l'autore dei testi Maurillo super abbronzato e con la pelle lattea invece come si addice ai nobili, il conte Max, realizzatore della playlist, il quale mi passa un bigliettino che dovrei ora leggervi. Non so di che tenore sia, ma sicuramente una cazzata per usare un francesismo.

Io cito testualmente quanto redatto dal conte Max, esentandomi da ogni responsabilità civile e penale. Vendo bicicletta da corsa stupenda con cambio Shimano, usata pochissimo. Un affarone, poiché il prezzo è pure trattabile. Non metto la foto sul mio profilo Facebook, altrimenti rischio che il proprietario la riconosca. Queste sono le peripezie atte a racimolare denaro per andare in villeggiatura.

Lo so che voi pensate siano solo battutacce di quart'ordine da osteria le nostre, ma come vi spiego che persino il nostro produttore Vittorio Veneziano, la prima volta che acquistò il suo smartphone, comprò anche un Arbre Magique in miniatura. Gli chiesi perché e lui mi disse che nel telefono c'era scritto inserire il PIN. Dietro certi segni si nasconde un'intelligenza rara che in lui la scienza sta ancora cercando. Well.

Uno sguardo anche alle donne al mare. Dico, lo vogliamo dare? A meno che vostro marito non sia con voi ma al lavoro, pensate quando indossa gli occhiali da sole, lui che non li ha mai voluti. C'è un perché. Come potrebbe rimirare le bellezze estetiche delle bagnanti? Vi siete mai chieste il motivo di sdrai ed ombrellone in prima fila, anche pagando di più? Tutte vogliono l'uomo che le sorprenda, poi lo trovano in uno spogliatoio dei bagni Miramare con un'altra. E quell'uomo saggio disse quel giorno a sua moglie: niente, perché era un uomo saggio.

Uomini, ho svelato poco fa gli altarini ed ora non lo farete più, vero? Ma quando mai? Vivere è rischiare, oppure rimanete un blocco inerte di molecole assemblate a caso che vaga per la spiaggia a testa china, guardando solo le conchiglie. Un mio amico disse alla moglie: cara, gli occhi sono fatti per vedere, ora lui è ipovedente. Però se gli uomini in spiaggia guardano il fondo schiena delle altre, le donne cercano i difetti nei glutei delle altre.

0: E va bene, dai, io ci ho provato a convincervi, care amiche, che una canadese in riva al mare è meglio che il soggiorno in un resort di lusso con un attempato emiro arabo, che poi a volte vedo il femminismo che esce in una sorta di ectoplasma dal corpo di una ragazza, soprattutto quando arriva il conto da pagare in ristorante. Oh, perdonateci il pregiudizio che oggi è solo di pochi, ma patriarcato a parte, pure io scrocco pranzi e cene alle novantenni vedove ancora piacenti, però non me la tiro, resto umile.
1: Remember la musica, wonder mansionale dei ricordi.

Nell'antico Egitto c'era un animale la cui vita era considerata più preziosa di qualsiasi altra. Ucciderlo poteva costare la propria. Sì, proprio lui, il gatto, quel felino venerato dagli antichi re. E questa divinità, se di pelo nero, risultava ancor più venerata. Perciò, se un gatto nero vi attraverserà d'ora in poi la strada, smettetela di grattarvi le parti intime. Non è superstizione, sono i pidocchi che ve lo fanno fare.

Janet Jackson di Black Cat. A volte lasciarsi trasportare da un sogno è la nostra realtà più bella. Siete lì, magari a Rimini, Riccione, ammassati l'uno quasi sopra l'altro mentre estraete il vostro pranzo al sacco e il vicino a pochi centimetri da voi vi dice: anche oggi con l'Emmental vuole fare scambio con il mio alla Gorgonzola? Ed è in quel preciso istante che la mente viaggia in location paradisiache, dove un'isola deserta alla Castaway sarebbe un miraggio. Vero o falso?

Ho fatto uno stranissimo sogno questa notte. Questo nel backstage mi ha confidato poco fa l'autore Maurillo. Ha sognato una tazzina di caffè parlante che gli diceva: Maurillo, hai dimenticato il portafoglio sul bancone del bar. E lui: grazie, gentilissima, si figuri, buona giornata. Per farla breve, era un caffè corretto. Io invece lo ordino al barista espresso, sapendo che non lo pago. Lui per dispetto me lo fa depresso, ristretto e con i fondi del precedente.

Lo diceva anche Otis Redding in Musica, Sigarette e Caffè. E che desiderare di più guardando la battigia e su di essa l'infrangersi delle onde? Avete presente quando la sabbia scotta ma voi ve ne fregate altamente perché sapete che state correndo verso il mare? Ecco, la stessa cosa che faccio io dopo avere consumato al chiosco la sigaretta, il caffè con brioche e non avere pagato il conto, inseguito dal gestore che non può nemmeno appendere il cartello «Tu non puoi entrare», visto che il chiosco è all'aperto, sulla spiaggia.

Continua e continua un viaggio musicale attraverso le onde non solo del mare ma radiofoniche da tutto il mondo con lo streaming, quindi in tutte le lingue. Buon ascolto di Remember. Sì, ho detto in tutte le lingue, ma usatevi il traduttore. Ed ora mi dissolvo perché arriva lei, Donna Estate.

Ogni qualvolta ascolto Donna Summer, la mia sinapsi neurale si illumina d'immenso come la lampadina di quel personaggio disneyano che era Eta Beta. Ed è così che mi viene spontaneo dirvi che una bella settimana di vacanza è meglio di una settimana di duro lavoro. Chi è d'accordo con questo profondo e filosofico pensiero alzi la mano. Ed ora, Amarcord.

0: quando pensi di ridimensionarti, De Gennaro. Le parole espresse dal direttore artistico mai stanco di bacchettarmi e che mi tiene solo per profonda pietà, impercettibilmente trattandomi come uno zerbino, ma io lo so che in lui assurge un crepuscolo di affetto.
1: Remember, Authors Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 37th in 80s. The best artists of music that made history, led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember,
3: Remember
2: con Alberto De Gennaro.

Parlavo qualche istante fa di affetto, lo stesso che si pensava avesse Donald Trump mesi or sono nei confronti di Giorgia Meloni. Invece lui continua ad attaccare il nostro governo e chi lo presiede. Ma l'italico Tajani ha dimostrato fermezza nel difendere la Giorgia nazionale. E sapete come? Annullando l'ordine da McDonald's, che prevedeva un Happy Meal, una Coca Zero ed una porzione di nuggets. Un gesto che segna un punto di non ritorno nella rottura tra Stati Uniti e Italia.

mai capitato in spiaggia di sentire dall'altoparlante una voce che dice: è stato ritrovato un bambino che si era perso, se i genitori lo cercano, si trova presso lo stabilimento Bagni Lungomare. Questo accadeva un tempo, ma oggi la distrazione non è colpa di quel povero pargolo, ma dei genitori che lo apprendono dopo 3 ore dai social sul cellulare. È pur vero che il mio Domenica mi ha chiesto: papà, secondo me sono più bravi Ernia, Ultimo, Sfera e Basta piuttosto che quelli che ascolti tu. Gli ho dato 5 euro per il gelato e finché è andato ad acquistarlo sono sparito io.

Sì, anche il sottoscritto domenica scorsa era al mare in una località nei pressi della Marmolada. Come dite? Quella è montagna? Eccoli lì, i tuttologi, quelli che sanno la geografia a menadito. Comunque, mi trovavo con il collega Maurillo e ho deciso di fargli un selfie anziché la classica foto. Oh, non ci crederete! Ha avuto danni permanenti al cervello per avere trattenuto la pancia e il respiro e mostrarsi con la sua tartaruga avvizzita.

Avete sentito cos'è successo sugli spalti durante i mondiali quando giocava il Giappone? I nipponici, prima di andarsene, raccattavano la loro immondizia e poi, una volta ritornati in albergo, si è scoperto che gli addetti alle pulizie delle loro stanze erano assenti da più di un mese. Nessuno se n'era accorto. Gli ospiti giapponesi le faccende le sbrigavano loro. Peccato abbiano lasciato l'America dopo la sconfitta con il Brasile.

queste radio climatizzate da dove parte il segnale di Remember vi ricordano che stiamo trasmettendo la musica internazionale degli anni 70-90 che informa nel contempo gli ascoltatori su come risparmiare sul caro bollette. Mangiate mentine Saiva, le Tic Tac rinfrescano l'alito e anche la casa, purché siano alla menta. Queste le linee guida per evitare l'uso dei condizionatori. In alternativa, fate come mio cugino che al supermercato impiega 11 ore a scegliere un surgelato per sfruttare il refrigerio del reparto frigo. Let's do it.

Sono sicuro che la SOS Band vi ha fatto rivivere momenti nostalgici con Take Your Time. E se questa canzone vi prende il cuore, è amore per il vintage. Se vi prende la mente, è groove. Ma se vi prende ovunque voi siate ora, è Remember.

Alacremente a lavoro per voi in questa estate meteorologicamente pazza, tra giornate di sole cocente e diluvi universali da far impallidire Noè. La regista prova a concentrarsi tra una canzone e l'altra, completando le parole crociate, e solo nel momento di difficoltà si ricorda della mia sagace arguzia, chiedendomi: 11 lettere verticale, nato sugli scogli ma annoiato, ma facile, scoglionato.

0: Tra i grandi classici, una inconfondibile canzone che mette la voglia irrefrenabile di muoversi come si faceva nelle piste da ballo degli anni Ottanta, con la complicità della Kool Aid Gang di Datti da Fare, Get Down On It!
1: You Listen Remember, with Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember, Remember, con Alberto De Gennaro.

dilagante di progetti artistici della disco targata Bee Gees, con il soundtrack di pellicole cinematografiche iconiche, ma senza rinunciare ad una propria unicità, che ha contribuito a garantire la diffusione di enormi successi dei fratelli Gibb, culturalmente ed emotivamente inebriati dal mood del gruppo australiano sin qui proposto. Rimaniamo ora nel panorama musicale di Brisbane con John Paul Young.

A volte certi classici ritornano e quando meno te lo aspetti l'amore è nell'aria. John Paul Young, cantautore australiano con doppia nazionalità, essendo nato in realtà a Glasgow in Scozia, il quale raggiunse il successo nel 1978 proprio con il motivo ascoltato. Ed ora un intro di pianoforte che ha fatto la storia e cominciava così.

FPA Project, inizi anni 90, quella selezionata oggi dal Conte Max era l'eleganza di Rich in Paradise e ha fatto ballare le piste di mezza Europa. Questo disco che poi sostanzialmente i DJ di allora riprendevano mixandolo con Rich Evans in Going Back to My Roots.

0: Disco funk di fine anni 80, la nostra musica, perle su perle, che hanno fatto scuola nel mondo alle successive generazioni. Io ricordo con piacere, ad esempio, le Weather Girls, quelle di It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got

La scintilla che ha acceso i ricordi è legata alla seconda adolescenza, quando a 15-16 anni si cercava di entrare in discoteca spacciandosi per maggiorenni, ma c'era sempre il buttafuori che ci sgamava, quindi era inutile sprecare energie. Comunque, capivamo le sue motivazioni, eravamo pischelli e quindi non rimaneva che augurargli che prima o poi lo trovasse pure lui un tombino aperto.

piani alti della redazione, mi sia concesso un saluto speciale e personalizzato a tutti coloro che lavorano anche nel fine settimana. Un pensiero alle categorie di chi indossa ad esempio una divisa e chi ci salva la vita, come i medici e gli infermieri. Ne ha avuto a che fare anche il mio autore Maurillo recentemente. E mentre era in sala d'attesa, si è sentito chiamare per motivi di privacy non con il suo nome, ma l'infermiera ha detto: entri il signore con le emorroidi. She's crazy like a fool.

I programmi radiofonici sono come la vita, hanno un ciclo dove tutto inizia e tutto finisce. Così è per ogni cosa, per ogni stato d'animo che siamo riusciti a crearvi e per ogni emozione che avete vissuto riascoltando il sound delle vecchie hit internazionali. Ma il gusto per la musica resta per sempre e senza fine va al di là del tempo e di ogni circostanza. Oh, ma che vi sto a di? Tutta questa filippica per ricordarvi che ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Scusatemi, è lo spritz che ha fatto il suo effetto. E chi non lo beve con me è un rettiliano. In redazione, Margherita Maurillo e il Conte Max. Davanti al microfono, colui che pensa che l'artefice del mio destino abbia puntato tutto sul finale, altrimenti il titolo non si spiega. Stevie Wonder, go home, vai a casa.

Oggi parliamo di caffè. Quel liquido oscuro che separa la civiltà da una strage premeditata. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Preparate la moca.

love Java. Avete presente quel cartello che vendono in tutti i negozi di cianfrusaglie? Quello con scritto non parlarmi finché non ho bevuto il mio caffè. Ecco, se ne avete uno in cucina sappiate che non siete originali. Siete solo dei potenziali sociopatici che hanno bisogno di un alcaloide per non rispondere buongiorno con una testata sul setto nasale del proprio vicino. C'è questa narrazione romantica del rito mattutino, il profumo sale, la moca che gorgoglia, tutte balle. La verità è che siamo dei tossici legalizzati. E la mattina cerchiamo una scossa. Guardatevi allo specchio prima della tazzina, sembrate una comparsa di The Walking Dead, con il pigiama di pile e le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Intanto sta salendo il caffè, voi interagite con le nostre pagine social, entrate nella nostra community.

One More Cup of Coffee, ancora una tazza di caffè. Questa è una cover di Iridescence di un brano di Bob Dylan del 1976. E poi finalmente arriva il primo sorso di caffè, miracolo. Improvvisamente i vostri neuroni, che fino a un secondo prima stavano giocando a 1, 2, 3 stella, in un angolo del vostro cervello decidono di tornare al lavoro. Ma non è che diventate simpatici con una tazza di caffè, eh? Diventate solo lucidi quanto basta per pianificare magari una vendetta contro il vostro collega che vi aspetta in ufficio con troppa allegria. Ammettiamolo, chi è felice alle 8 di mattina senza caffeina o è un santo, o mente, o ha dei problemi veramente seri con la realtà. Noi abbiamo bisogno del nostro fango nero bollente per accettare l'idea che anche oggi bisogna andare a lavorare. Coffee and TV, i Blur.

Coffee and TV, lo ricordate il video? C'è la busta di latte che cammina per strada. Quindi se mi incontrate per strada e non ho una tazzina in mano o un bicchierino, fatemi un favore, passate oltre. Non è per cattiveria, è istinto di sopravvivenza, non si sa mai. Ma voi conoscete l'origine del caffè? Ne parliamo tra poco, vi ricordo soltanto che si parla di capre ed Etiopia.

0: ti vedo.
1: Ti vedo.
0: Tra poco i vostri messaggi sono veramente...
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.
0: Pazzeschi e dire poco. Have a nice day, Stereophonics. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

Angelo dice: io prima del primo caffè della mattina non sono antisociale, sono proprio un pericolo pubblico. Ditelo in radio, chi usa le capsule di plastica aromatizzate al caramello merita l'esilio immediato dall'Italia. Solo moca. Questo lo diceva Peppe. Enrico dice invece: ma quelli che chiedono un decaffeinato d'orzo in tazza grande con latte di soia tiepido e schiuma fredda?

L'origine del caffè ci porta in Etiopia, intorno all'anno 800, un pastore Kaldi. Un giorno nota che il gregge impazzisce dopo aver mangiato delle bacche rosse. Le capre iniziano a ballare. Lui vede le capre e che fa? E assaggia anche lui le bacche. Una persona saggia scapperebbe, lui no. Il pastore vede gli animali sotto l'effetto di stupefacenti naturali e decide di provare la stessa sensazione. E come va a finire?

quanti caffè al giorno bevete? Io dopo il quinto non li conto più. Fanno male. Di qualcosa dobbiamo morire prima o poi.

Dicevamo Caldi, il pastore, mangia le bacche rosse e con la pressione a 2000 corre da un monaco di un monastero vicino. Gli urla: ho trovato il paradiso, guarda le capre. Il monaco era un tipo scettico, guarda, pensa e grida stregoneria e butta le bacche nel fuoco. E qui avviene il miracolo, quelle bacche si tostano, il profumo invade la stanza. I monaci cambiano idea, annusano l'aria. Beh, dico, forse il demonio ha un gusto ottimo in fatto di aromi. Macinarono quelle bacche e le misero in infusione. Il resto è storia. Quindi, la prossima volta che sosteggiate il vostro espresso da 3 euro in Piazza Duomo a Milano, ricordate, state solo replicando l'esperienza di un gregge di capre etiopi eccitatissime. La civiltà occidentale è stata costruita su un'intuizione ovina, a quanto pare. E guardando come guidiamo nel traffico, direi che il legame con le capre è rimasto intatto. Siamo una specie superiore, riusciamo a fatturare perché abbiamo deciso di imitare il delirio psicomotorio di un ovino. Fondamentalmente la nostra civiltà è un rave di capre.

Naturalmente parleremo anche dei baristi, di come vi guardano quando ordinate certe cose al bancone. E tra poco i messaggi delle signore all'ascolto.

Lovely Day. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Quali sono le richieste più assurde che possono fare un bar? Un caffè marocchino con Nutella in fondo, granella di nocciole e panna montata sopra. È un dolcificante liquido, perché sono a dieta. Monica dice: bere caffè impedisce di dormire, per il contro dormire ti impedisce di bere caffè. Un circolo vizioso bellissimo. Sandra dice: la mia scala di priorità è 1 il caffè, 2 tu, il mondo al numero 3. Siamo in ottima posizione allora. Speaker, hai la voce così attraente che solo un espresso doppio lunedì mattina ti supera.

Pensate che quando il caffè arrivò in Europa, i preti gridarono all'idolo pagano scandaloso, è nero, è Satana in tazza. Papa Clemente VIII decide di assaggiarlo. Il risultato? Sarebbe un peccato lasciarlo solo agli infedeli. Praticamente Papa Clemente VIII è il primo influencer marketing della storia. Dalla scomunica al rito della domenica in tre sorsi. Pensate che esiste gente che paga 50 euro per un caffè defecato da un piccolo mammifero indonesiano, lo zibetto. Avete capito bene? Abbiamo trasformato un processo digestivo

vivono i mali in un bene di lusso. È la prova definitiva che se vendi qualcosa come esclusivo, l'essere umano è disposto a bere letteralmente di tutto, pur di sentirsi superiore al suo vicino.

Die with a smile, morire con un sorriso. È quello che dicono i baristi la mattina. Il magico e terrificante mondo del bancone, dove alle 7:30 del mattino c'è chi entra e dice un espresso grazie e si comporta come una persona normale, e chi poi diventa lo scienziato pazzo della caffeina. Due macchiati freddi schiumati, un corto in tazza grande e un deca in vetro. Sembra un prospetto per il lancio dei missili nucleari, invece è solo il lunedì mattina al centro di Milano. Il barista è l'unico professionista al mondo che ti insulta con gli occhi mentre esegui i tuoi ordini assurdi, mantenendo una velocità che alla NASA se la sognano soltanto. Come lo bevete il caffè? Interagite col vostro speaker itinerante.

0: Tracy Chapman, Stand By Me. Questo è un live, a Late Show di David Letterman.
1: Oh darling, darling, stand.
0: La tazza del caffè di David Letterman è uno degli oggetti di scena più iconici che ci sia. E la sua celebre frase: se non fosse per il caffè non avrei praticamente personalità.
1: Stand by me, stand by me.
0: È un bevitore assiduo di caffè.
1: Stand by me, stand by me.
0: Accelera il metabolismo. Il mio dorme però.

Cristiana Polegri, Matteo Brancaleoni. Non so che darei. Perfetto. Questa è proprio musica perfetta per un aperitivo sul mare.

Il mondo del caffè è molto vario, tra orrori e varietà. C'è il caffè solubile, il paradosso della pigrizia, una polvere triste che pretende di sfidare la fisica. Versate acqua su detriti chimici sperando nel miracolo, ma ottiene soltanto un fango tiepido che offende la termodinamica e il buon gusto.

espresso è il caffè solubile, non è una bevanda, è una resa incondizionata alla mediocrità. Ma volete mettere il rito della moca? Un culto pagano, direi. Alle 6 del mattino, come zombie assonnati, si fa tutti la stessa liturgia, il sacro monticello di polvere, l'acqua fino alla valvola, guai a sgarrare, e l'attesa del gorgoglio. Chi lo beve zuccherato, chi lo beve amaro. Chi guarda la tazza con un delirio di incoscienza che dura almeno 15 minuti. E poi il lavaggio della caffettiera, mi raccomando, solo acqua, perché il sapone è un peccato mortale. Si dice che più la caffettiera sia incrostata, più venga il caffè buono.

personalmente prendo il caffè amaro senza zucchero. Si dice che chi beve caffè amaro sia psicopatico. Posso confermare. Siete su Viaggiando Nate in the Radio Show con Saverio Lombardi. Oggi parliamo di caffè. Interagite come state facendo, siete fantastici. Entrate nella nostra community, scaricate l'app, mettete il cuoricino allo speaker. Lasciate un caffè sospeso in qualche bar. C'è sempre chi non se lo può permettere, ma è un piacere regalarglielo.

Don't Know Why, non so perché, Norah Jones. Beh, non so perché si può anche adattare al bar dove arrivano i tre personaggi mitici. L'indeciso cronico che arriva dopo la fila interminabile e chiede cosa avete. Oppure l'ingegnere chimico che ordina un macchiato freddo in tazza grande, schiuma calda, latte di soia a 62 gradi e tre gocce di dolcificante. Don't know why I did. Forse sta cercando un carburante per la NASA, non un caffè. E poi c'è il geometra dello zucchero, versa tre bustine e gira per mezz'ora e in quel vortice lo zucchero si fissa sul fondo. La regola d'oro è: se sul vostro ordine ci sono più di tre aggettivi, voi siete la parte del problema. Andate in pace, ma restate agitati. Stessa ora, stessa tachicardia. Siete stati su Viaggiando Night and Day The Show. Non siate creep, non siate strani quando andate a prendere un caffè.

un'ora di viaggio è letteralmente volata parlando di caffè. Abbiamo toccato Bob Dylan, le capre di Caldi, le follie dei clienti al bar, David Letterman, la sua tazza. E non potevamo che chiuderla quest'ora con Creep. Whatever makes you happy. Ma voi restate sintonizzati. Whatever you want. Magari cambiamo marcia. Magari vi porto dentro altre storie nuove, incredibili. I wish I was special. D'altronde siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro barista itinerante.

perché il caffè alla fine è un rito, ma è anche un modo per accogliere un amico, per guardare in faccia il vostro amore e dire magari buongiorno.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.
2: Les artistes de la mer.